0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
0: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al barlucchino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh?
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi

0: mattino.
1: Buongiorno, già svegli a quest'ora? Anche noi. Proviamo però a prendere la giornata per il verso giusto con i vostri messaggi più esilaranti in questa nuova puntata degli scombriccolati del mattino. Andiamo, anzi, vamos!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao, fenomeni.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta la combricola una buona giornata.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
2: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola. Gli scombriccolati del mattino.
4: Everybody get up.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
2: Sì, buongiorno a tutti, io vorrei fare i complimenti a Pato Romano per le sue grandissime doti di ballerino, ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patlus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno combriccoli. Indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
2: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
2: Ma sì, per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat, ciao al Max.
3: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola. Gli scombricolati del mattino.
6: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
7: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
8: Andrea, pensavo a un tema geniale.
7: Sì.
8: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
7: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
9: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
10: La musica che cerchi è qui.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli sgombricolati del mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno patatoni!

0: Ciao Combriccola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi vi ascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
2: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
3: Oscar, ti ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco, frutta e verdura, tutta roba dura.
4: La combricola, la combricola, la combricola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombricolati!
3: Allora, vedi Pat, che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana, e noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia col PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
4: Gli scombriccolati del mattino. Talk about.

0: voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè, dai, stai tranquilla.
2: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
2: E no, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
3: Buongiorno scombriccoli. Guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia, come sto stamattina!
4: La combriccola!
5: La combriccola!
4: La combriccola!
5: Di Radio Number One!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
2: Buongiorno Scombricola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombricola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno scombricolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa. Shalom.
3: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sgombriccolati del mattino.
2: In arrivo sugli sgombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ma una curiosità, nebbia a banchi, ma i banchi sono almeno quelli a rotelle della Azzolina? Non servono a qualcosa, Azzolina.
2: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. Ah, è venerdì.
3: Per allungare la vita, non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni di Lecco.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare. Compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
2: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire è stato davvero bravo. E quando è nato suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome, che ho ribattizzato subito Federico.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi, perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
2: Sono con Bricola, ma io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1:10 a parlare, notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
3: La combricola. La combricola. La combricola.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Che nome dai?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Qui gli scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
2: Buongiorno, gruppo di pazzerelloni!
3: C'era una volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza? E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao Sergio Wanda Credaro.
4: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente, e se fate ridere così noi non ce la possiamo fare, eh? Ciao.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Allora, adesso io dirò una cosa, insomma, che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
2: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
3: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
3: Benvenuto nel futuro.
5: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone subtropicale ben saldo su tutta l'Italia. Garantirà al centro-nord una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Inizialmente infatti i cieli saranno sereni e tersi ovunque. Solo verso sera poi segnaliamo una maggiore nuvolosità sui settori alpini centro-occidentali, ma senza effetti. Il contesto climatico sarà mite su tutte le regioni. Infatti si arriveranno a toccare localmente anche i 28-29 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sulla Sicilia ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.
2: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà, Pat Romano ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie Number One di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
2: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: In Cironi, in contrappatto romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
2: Ciao ragazzi dal Tigre. Allora, se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza,

0: da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque, malgrado favore, farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono. Ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao, ciao.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
2: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Per dirvi, rendina, il Sioning è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
2: Buongiorno Scombricola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
3: Number One! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Buongiorno combricola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
3: La combricola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Christmas.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere. Mi fate ballare anche in macchina. Ma siete proprio i number one. Ciao!
3: Buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
4: La combricola,
5: la combricola,
4: la combricola
6: di Radio Number One.
7: Gli scombricolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
2: Buongiorno combriccola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia! Ciao Federico!
3: A domani con la sveglia puntata sull'ironia! Gli scombriccolati del mattino tornano dalle 5 alle 7, più scombriccolati che mai, ma ora si parte con la combriccola!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Scombriccolati, mancano pochi secondi alle 7, tra poco inizia la combriccola su Radio Number One.
9: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 29 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la sentenza Regeni, il verdetto 10 anni dopo. 3007 egiziani condannati a 10 anni per sequestro, uno è assolto, il tribunale fa cadere però l'accusa di omicidio. I quattro ufficiali dei servizi di sicurezza del Cairo non sono mai comparsi in aula, il procuratore lo vuoi. L'impianto accusatorio ha retto, persone legate allo Stato egiziano sono state giudicate colpevoli. La guerra in Ucraina, giorno 1679, software russo nelle polizie dell'Unione Europea, Italia compresa, allarme spionaggio nei dati. Intanto terrore a Kiev, la fuga dalle finestre dell'Accademia delle Scienze in fiamme dopo l'attacco russo, nuovi attacchi nella notte, il Cremlino, l'Ucraina pagherà il prezzo dei suoi attacchi, nuove sanzioni UE a Mosca per le deportazioni di minori. Politica, il voto suppletive a Reggio Calabria, vince Fabio Roscioli del centrodestra. L'affluenza crolla al 22%, almeno 15 punti di percentuale di vantaggio su Frank Benedetto del centrosinistra. La premier Meloni, il centrodestra si conferma unito e si impone sul campo larghissimo delle opposizioni. Per la cronaca, l'omicidio Poggi, chiusa l'inchiesta su Sempio, le prove che scagionano Stasi furono escluse dal fascicolo. Sempio è accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. La procura di Pavia ventila che nel 2007 i carabinieri abbiano occultato gli accertamenti tecnici da cui era emerso che il DNA sui pedali della bici di Stasi non fosse di Chiara. L'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare, si va verso lo stop all'archiviazione, ok delle autorità transalpine al trasferimento di documenti che potrebbero riguardare le rogatorie. Bonfietti, il governo si è mosso e si vede. Perizia sulla morte di David Rossi, fu omicidio, tenuto appeso alla finestra. Secondo una simulazione, l'ex capo delle comunicazioni di Montepaschi di Siena tentò di difendersi, poi è mancata la presa. Sport in chiusura, fase a gironi di Nation League, poker azzurro in Turchia, l'Italia vince 4-1, prestazione convincente della nazionale che domina l'intera partita. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Prossima sfida venerdì in Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
10: Mi senti?
11: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
10: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
11: No,
10: mi senti?
11: Niente. Ti vedo frizzato.
12: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
13: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluceogas.it.

0: teatro mano.
1: Buongiorno, buongiorno Manu Doriani, buongiorno Sergio Sironi, siamo pronti a ripartire seppur col sonno.
2: Pronti.
1: Prontini, va bene, ho capito.
0: Fa un caldo, raga, qua fa un caldo alle Canarie.
1: Quanto avete lì alle Canarie?
0: Non ne ho la più pallida idea, ma io sto altro che il Niño, qua c'è tutta la famiglia, cioè ci saranno 30 gradi alle 6 nel mattino.
2: C'è il Niño, il Pinto e il Santo Mario.
0: È il Santo Mario, c'è tutto il cucuzzaro, mamma mia. Buongiornissimo, e lì da voi com'è? Com'è il tempo? Parliamo del tempo, dai, facciamo finta di essere in ascensore.
1: Allora, tempo soleggiato, un po' di nuvolette, fa caldino, ma non caldissimo.
0: Mannaggia, la domanda da non fare mai, perché
1: mamma mia. Mi tocchi nel vivo.
2: Io stavo leggendo quanto porta l'ascensore per non sentirlo.
0: Allora, con cosa iniziamo oggi? Ascoltiamola insieme. Io non l'ho ancora sentita, la nuova di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi. Dale, buongiorno.

0: come vintage, anche un po' distorta, no? Così, così rock and roll. Siamo partiti così, con la nuova di Cesare Cremonini, per augurarvi buongiorno. Questa è Radio Number One.
1: Oh yeah! I primi della classe tocca a voi. I primi della classe poi per noi. Oh yeah!
0: Oh yeah! I primi della classe voi per noi, noi per voi, e tutti insieme. Ma allora, secondo me si mettono d'accordo comunque.
2: Tu dici?
0: Perché non credo che sia un caso questa roba qua, che stamattina il tema è l'ascensore. Cioè non,
3: attenzione, tu dici c'è un cartello degli ascoltatori.
0: Il cartello dei primi della classe, secondo me sì.
4: Buongiorno, sono il custode di Radio Number One. Volevo dire al signor Pat Romano che le puzzette le faccia prima di stare in ascensore, non quando è in ascensore, perché ora l'ascensore è totalmente inagibile.
0: Sì.
4: Grazie, per la prossima volta.
3: Va bene, ma ci sono anche i deodoranti comunque.
2: Sì, li fa anche il montacarichi, tra
3: l'altro. Non è vero, ma cosa stai dicendo?
0: Un attimo.
5: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Number One. Oggi mi sento l'ottavo nano.
0: Ecco.
5: Quello che era l'ultimo della fila, no? Che andava quando andavano in miniera.
0: Ma no.
5: C'è proprio mica voglia, quelli quasi li aspetto di fuori io.
0: Ma no.
5: Ciao ragazzoni, bacione, Omar D'Amerto. Dai, dai, con la grinta che siamo a metà settimana. Anzi, sapete dirmi quanti ne abbiamo? Perché
0: 29.
5: Ho perso un po' la cognizione del tempo. Adesso fa buio, vai nel capannone, è buio. Esci dal capannone buio col buio, è tutto buio. Ciao!
0: Ciao!
3: Torniamo in... Signori, signori, a questa parte la foca maestrata.
6: Quando arrivano i nani, arrivano tardissimo, ma sono parecchi. C'è quello che sta sul tetto, Comignolo. Quello che corre in Formula 1, sono esattamente due, si chiamano Cordolo e Abitacolo. Poi c'è Cuelo, che simpaticamente assomiglia un po' a quelli della Combricola. Si chiama semplicemente Bigolo.

0: Che carino, questa canzone di Rita Ora di qualche anno fa, 2025, si chiama Hit su Radio Number One. Ritorniamo all'ascensore. Il tema di oggi per i primi della classe è l'ascensore. Vai a capire.
1: Buongiorno. Sono l'ascensore del condominio della Manuela Doriani.
2: Il Morror.
1: Beh, io che dire, sono mai basito dal modo in cui lei esce di casa e rientra a casa. Quando esce di casa è vestita in un modo, quando rientra a casa è vestita in un altro. Ma anche il modo di fare. Quando esce di casa è tutta allegra, arzilla. Quando rientra a casa a volte sbaglio anche piano. Oh, cara Manuela, qualche giorno rimarrai bloccata.
2: Ma la tira pure.
3: È già successo, non succede due volte nella vita. Come essere colpito da un fulmine, non capita spesso.
0: Mamma mia, di ste cose, che come è pericoloso, Sergio.
4: Bro. Pronto, Patrizio?
2: Pronto.
4: Madonna Santa, Manuela, sai che l'altro giorno era il compleanno del Patrizio?
0: Sì.
4: Abbiamo fatto la festa. Io mi sono nascosto in camera da letto, mi sono travestita da torta.
2: Aspetta.
4: Lui ha aperto la porta, mi ha detto: che bella sorpresa, mamma mia, che candelone gigante. E sai cosa ha fatto? Me l'ha spenta. Monello festaiolo.
3: Era suo compleanno.
0: Ha una certa età, se ne mette una sola, non se ne mettono
2: certo,
0: tanti.
2: Non se ne mettono 144. Però non sono riuscito a spegnerla.
3: Era un giro votivo.
0: Non porta benissimo, lo sai.
2: Vabbè,
0: fa niente.
2: È andata così.
5: Buongiorno Radio Number One. Ciao. Baci.
0: Ciao.

0: Easy Sugar, il pezzo che abbiamo ascoltato sono i Maroon 5 su Radio Number One. E oggi, come ci ricorda giustamente Pat Romano, è il 29 settembre.
1: Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
0: Io sono in ritardo, mi devo ricordare che non posso cantare se arrivo 10 minuti dopo. Che bella canzone. Chi era Pat? Chi era?
1: No? Allora, cantata dall'Equipe 84, ma anche da Lucio Battisti. Il testo Mogol Battisti.
0: Hai capito? Preparata la rubia,
2: Ciao scombricolati, ciao miei cari moschettieri. Ma io dico, ma questi, ma che cosa hanno tutti stamattina nella scatola cranica? Una figurina di cucureddu?
0: Cucureddu.
1: In Spagna avete cucureia invece.
0: Ma sai che l'avevo conosciuto cucureddu? Mio padre mi aveva portato a vedere la Juve allo stadio. Avevo conosciuto, cioè non lo so come, non mi ricordo, però avevo anche l'autografo di cucureddu.
1: Hai capito?
3: Bello.
0: Cucureddu!
3: Cucureddu!
0: Quanta gioventù! Notizie!
4: Ciao scombricoli! Ciao. Vi do una dritta da Varese, direzione Milano. È successo un incidente a Castellanza. Quindi da Varese a Milano, fatevi il segno della croce, che è una colonna unica.
0: Hai capito?
4: Ciao Dauro.
1: La A8. La A8.
3: Cioè adesso c'è l'anticipazione dell'anticipazione del traffico.
1: Del traffico.
0: Patrizio, è un attimo, è qua che ti porta via la
1: catreca. Portano via il lavoro, porca miseria. Ma hai ragione.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola di Radio Number One.
0: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
7: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
0: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
7: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
0: Io ho già chiamato Albano.
8: Pazzesca.
7: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
8: Da brivido.
9: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Buongiorno dalla Combriccola, diamo uno sguardo alla situazione del traffico partendo proprio dalla segnalazione del nostro amico ascoltatore sulla A8, la Milano-Varese. C'è criticità tra Castellanza e Legnano in direzione Milano per un incidente. Sulla 1, la Milano-Bologna, si segnalano code per un altro incidente tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano direzione Milano. E code anche tra Piacenza Sud e Piacenza Nord, sempre direzione Milano. Abbiamo poi code a tratti sulla tangenziale ovest tra allacciamento A4, Viale Certosa e Trezzano. Rallentamenti sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est. Code anche sulla est in direzione Lecco tra Agrate Brianza e allacciamento con la A4. E poi altre code sulla 9, la Renate Como Chiasso, per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e appunto Chiasso. Spostandoci a Roma e dintorni, c'è un incidente su via Prenestina all'altezza di via del Ponte di Nona con traffico rallentato. Traffico intenso anche su via Tiburtina in direzione centro città e rallentamenti inoltre su via Salaria tra via di Villa Spada e via dei Prati Fiscali direzione tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Amica. E si chiama così, Amica, la canzone nuova di Annalisa e Madame. Mi piace tantissimo, su Radio Number One alle 7:30. Cosa avrà da raccontarci Patro Mano nel suo focus? Scopriamolo!
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patro Mano.
2: Ancora una buona mattinata. Beh, occupiamoci dell'iniziativa per contenere l'impennata del caro carburanti. Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio adottato da Eni e da Socar che controlla IP per fissare appunto un limite ai prezzi dei carburanti alla pompa. Al momento questi limiti vengono abbassati a 1,99 per la benza e a 2,19 per il gasolio. Lo riferiscono fonti di governo spiegando che dal Kuwait stanno arrivando segnali positivi in questa direzione. Nonostante queste riduzioni resta però altissima la tensione tra i professionisti della strada. Parliamo di autotrasportatori, di tassisti che giudicano i tetti del tutto insufficienti, dato che il gasolio resta comunque su livelli insostenibili per chi lavora costantemente al volante. Le categorie chiedono un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo, minacciando il blocco dei servizi e anche uno sciopero generale. Stop ai compiti fuori orario. Parliamo di scuola. Il ministero ufficializza la stretta ponendo un freno all'uso indiscriminato del cosiddetto registro elettronico. Durante l'anno scolastico, infatti, alla maggior parte degli studenti capita di ricevere notifiche di studio extra. Vogliamo una scuola che insegni i ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle loro famiglie. Con queste parole il ministro Valditara ufficializza questa stretta su una prassi sempre più comune e mal tollerata dagli studenti, ovvero l'assegnazione continua di compiti a casa tramite piattaforme digitali, in primis il registro elettronico, ben oltre dunque l'orario scolastico. Una situazione questa che attualmente riguarderebbe almeno 3 studenti su 4. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: questa mattina, è incredibile. Cosa succede? Cosa succede? State bene? Sciatica. Sono un pezzo come questo.
1: Sciatica.
0: Sciatica, allora ok. Alicia Dixon con The Boy Does Nothing su Radio Number One. È il momentones.
2: Yepa yepa. Yepa yepa. Siamo pronti. Ancora una volta partorito dalla nostra Manuela Doriani, che ha ricevuto un regalino.
0: Ho vinto in realtà una roba.
1: Ha vinto.
0: No, volevo, scusate, apro e chiudo parentesi, ma la mia creatività di questo periodo, cioè
2: pazzesca. Una spingardina sei.
0: Ma talmente tante idee che me le scrivo per non dimenticarmele, troppe. Allora,
1: poi
0: ieri
1: trovi il quaderno, tra l'altro.
0: Incredibile, questa cosa più carina. Allora, attenzione, ieri ho vinto due biglietti per un festival senza fare assolutamente niente, nel senso che la vittoria prevede una partecipazione a qualcosa. Io non ho partecipato assolutamente a nulla. Mi è arrivata una mail dove mi chiedevano se li volevo. Ho detto, vabbè, perché no? È un festival orrendo, nel senso che c'è della
2: non
0: gente.
2: Non sapevano chi darli sti biglietti, dai.
0: Probabile. Nel senso, questo weekend ci sono dei gruppi spagnoli che io non conosco, però chi lo sa, magari vai a vedere una roba, poi trovi qualcosa che ti
1: che
0: piace.
1: C'è,
0: no?
1: Violet?
0: Sì, Violè,
1: i Torero,
0: i Vamos, gli Hasta Luego.
1: Ok, ho capito.
0: Allora, quindi niente, mi ha chiesto se volevo sti biglietti, ho detto vabbè, prendiamo sti biglietti e mi hanno mandato questi biglietti. Tra l'altro costano tantissimo, cioè sono due biglietti per due persone tipo 95 euro a pacchetto.
2: Non li,
0: cioè,
2: sberciavano,
1: 200 euro
2: non li sberciavano quei biglietti, ho capito.
0: 200 euro i biglietti.
2: Pazzesco, sì. Per un festival di
1: c'è il volo compreso?
0: C'è il volo? No, è qua vicino.
1: Porca miseria.
2: Può andarci a piedi
1: euro.
2: Quasi.
0: E più o meno, quindi detto questo, la domanda sorge spontanea.
2: Avete mai vinto qualche cosa? Ho vinto qualche cosa? Rispondete a questa domandona.
0: Io non ho mai vinto niente, ragazzi. È per quello che ci voglio andare. Ci vado a tutte e due le serate.
2: Poi hai vinto una conduzione con noi due, che è una cosa che.
1: Quella è la
2: è
1: sfiga.
2: Tanta roba.
1: Quella è la sfiga. No, io ho vinto una tris. Di cavalli, non me ne intendo di cavalli, non ne so niente. Non ne so assolutamente.
2: Sei l'erede di
1: niente.
2: Giubilo.
1: Esatto. Forse più febbre da cavallo.
2: Sì.
1: Però entro in un bar e questo mi dice: prendi un pezzo della tris. Dico: ma cos'è? Prendi un quinto della tris. Ho vinto all'epoca 1.700.000 lire.
0: No!
1: Davvero?
0: Ma
1: una
0: che
1: roba spaventosa. Sì.
0: Altro che biglietti del festival, Sumfest.
1: Però ho dovuto dar da mangiare ai cavalli per i successivi tre mesi.
2: Ha pagato 10.000 euro di biada.
1: Esatto.
2: Continua. Io 6.800 monete per una scommessa di calcio. Stiamo parlando di una 15 monete, nel senso 6.800 qualcosa, spiccioli, quasi 7.000 euro. Da lì in poi non ho più giocato. Mi sono fermato
1: perché gli hanno dato 3 anni con la condizionale, era il calcio scommesse.
0: Ma senti, erano gettoni d'oro?
2: No, soldi, soldi veri. Sì, c'era un po' di banconote del Monopoli, però mi sembravano veri.
0: Perché mi sono sempre chiesta cosa ci hanno, vincono le cose in gettoni d'oro, poi cosa fanno? Cioè, innanzitutto
2: è un po' una fregatura, però, perché
0: non se ritirano il premio ti danno un secchio con pieno di gettoni.
1: No. Allora io li ho vinti i gettoni d'oro,
2: anch'io.
1: Alla sai l'ultima. E te li portano a casa, te li porta a casa Alumino col portavalori e ti tagliano, perché sono contenuti all'interno tipo i francobolli della plastica. E ti dico: quanto è? Un metro di monete.
2: La verità è che quello che vinci, ad esempio, in un programma televisivo non corrisponde a quello che ti portano a casa.
1: Infatti,
2: perché devi pagarci l'IVA, devi pagarci il cambio
0: certo,
2: e tutto.
1: No, io li ho tenuti per un anno e mezzo, avevo vinto 5 milioni al cambio, ne ho presi 8,5. Quindi non è andata
0: veramente?
1: Malissimo. Sì.
0: E dove vai? In banca con i gettoni d'oro e ti
1: ricambiano? Si va proprio in un. Cioè a Milano. Un centro dove
0: c'è
1: d'oro.
2: Scusa, hai vinto 5 milioni e ti ha portato a casa 8 milioni e mezzo?
1: No, li ho lasciati lì, l'oro in quel periodo è salito.
0: È aumentato
1: certo. E li ho lasciati lì.
0: Vabbè,
1: ho avuto un po' di.
0: Allora 393-444-0444, sentiamo i nostri ascoltatori se hanno mai vinto qualche cosa.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: 2 verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: grandi canzoni di Radio Number One 1995. Ebbene sì, ce l'ho il pippone.
1: Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Allora, non ce l'ho sulla canzone vera e propria, ma ce l'ho sul video. Allora, il significato della canzone usa praticamente la metafora dell'ombelico, non in senso egocentrico, ma come punto di incontro universale e diffusione tra culture, ritmi etnici e diversità. Il videoclip di questa canzone è stato girato all'interno della Sala dei Giganti di Palazzo Te a Mantova. Esatto. La scelta di girare in quella stanza non è stata casuale. Quella sala fu scelta perché la storia vuole che il 2 aprile del 1530 proprio lì si incontrarono l'imperatore Carlo V e Federico II Gonzaga per una grande festa, diventando simbolicamente il centro politico e culturale del mondo di allora.
2: Caspita, capì?
3: Carlo V, pippone storico,
2: se Carlo V e Federico II, chi è arrivato prima?
0: Nessuno.
2: Giovanotti è arrivato prima.
0: Nessuno è arrivato prima. Giovanotti, esatto. Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se hanno mai vinto qualcosa al 393 444 0444. Tra poco sentiamo le risposte, e sono tante, sono più fortunati di noi i nostri ascoltatori.
2: Chissà cosa hanno vinto
0: un sacco di cose. C'è anche uno che ha partecipato al gioco delle coppe.

0: Olivia Nin.
1: Papà col pesce, papà col pesce.
0: No, Baby Steps. Si chiama così questa canzone di Olivia Nin su Radio Number One.
2: Avete vinto qualche cosa?
0: Hai vinto qualche cosa?
3: Ciao ragazzacci, ma certo che ho vinto grazie a voi e ai vostri giochi, ho vinto. Bravo. Anche quest'estate siamo andati a Parco Cavour di Verona, grazie a voi. Quindi sì, ciao, buona giornata a tutti e buona fiera, ciao.
0: Vedi, anche noi dispensiamo un sacco di regali.
1: Siamo una dispensa.
0: Una dispensa, mica l'unica.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Il top della mia vincita è risolvere l'enigma della Sfinge per ben 3 volte. Oh no. E so soddisfazioni.
2: Vabbè, caspita,
5: te lo dico.
6: Ciao scombricolati, sono Fabiana. Allora, parecchi anni fa, c'era ancora la lira, mi sono sognata la mia nonnina. E allora, così, parlando con mia mamma, glielo dico, no? E lei, che maniaca, è andata a mettere all'otto e ho vinto 450.000 lire. L'unica vincita che ho fatto nella mia vita è stata quella. Vabbè, poi è anche vero che non provo mai a mettere nel super enalotto e a giocare con niente. Vabbè, comunque, piuttosto di niente, piuttosto. Mm. Ciao, un abbraccio.
0: È vero, anch'io uguale.
1: Devi comprarlo un biglietto.
0: Ogni tanto un gratta e vinci. Brava. Però siccome non vinco mai, mi viene il nervoso e allora niente.
1: Vabbè, ma
0: allora,
1: si gioca.
0: Allora attenzione, perché Pat Romano ha partecipato al gioco delle coppie, giusto?
2: Sì, nell'89, perché?
0: Hai vinto, eri tentatore o preda?
2: No, ero quello che doveva scegliere la preda, sì.
0: Ah ok, eri il, come si chiamava?
2: Il cacciatore.
0: Cacciatore.
2: Sì, non calcio, cacciatore.
7: Buongiorno scombricolati, sono Cinzia da Brescia. Io quando avevo 23 anni, quindi una vita fa, ho partecipato al gioco delle coppie con Predoline, la Panicuccia, se vi ricordate, ed ero praticamente una cacciatrice e ho vinto una settimana bianca a Cervinia, 1.500.000 da spendere alla Coin e un piumone Bassetti.
0: Ah però!
7: Quindi sono stata molto fortunata.
2: Vuol dire che aveva l'affinità di coppia molto elevata se ha vinto così tanto.
1: Quindi più di lui, perché lui ha vinto solo 1.000.000 che poi gliene sono arrivati 600.
2: Allora io ho vinto una crociera di 2 settimane nel Mediterraneo da 4.500.000 costava il biglietto, 1.000.000 in gettoni oro e poi dei buoni spesa, c'era allora la standard del Berlusca. Della standa, ecco.
1: Sì, però della standa, capito?
0: Quindi la tua affinità era ancora più alta, cioè
2: era il massimo, il top. Non entriamo nei dettagli, te la sei e fai quel gesto lì.
0: Ma no, ma che gesto?
8: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Yeah!
1: Oh! Simple Plan con Sean Paul. Inutile dirvi che ci siamo fatti raccontare tutti i dettagli più pruriginosi della della crociera
0: Marrani.
1: Patromano Marrani al gioco delle coppie, e volevo dirvi qualcosa ma non c'è niente che si possa dire,
0: no,
1: non c'è nemmeno una cosa che si possa.
2: Sono tutti dai 3 anni con la condizionale in su.
1: Esattamente. E quindi niente, io la chiuderei qui, torniamo ad ascoltare i messaggi dei nostri ascoltatori tra pochissimo.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
2: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
12: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 8 in punto a Radio Number One nella combriccola.
13: Radio Number One notizie.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani, mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
15: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
14: Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio. Ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
16: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yılmaz, ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
17: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
16: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
18: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
16: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
14: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
19: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
20: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
19: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
21: Signora, pronto?
22: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
19: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
20: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Ma che ripartenza in pompa magna, ma senti, lo sapevo. Tra l'altro, il prezzo alla pompa è anche abbassato. Te ho fatto 50 euro.
1: Siena Spyro, per augurarvi ancora buongiorno a chi piano piano ci raggiunge. Questa è la combricola di Radio Number One. Sono le 8 e 7 minuti. Yepa!
2: Yepa, yepa, yepa! Torna anche il Comandones. Avete vinto qualche cosa?
1: Hai vinto qualche cosa? Sentiamo al 393-444-0444. Hanno vinto le cose più disparate.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Io ho vinto ben 3 volte con voi, con Radio Number One.
1: Ah, t'ha capito.
3: Una volta il concerto di Raff, i Modà e una mostra. Grazie mostra. A voi. Buona giornata. Ce Daniela da Sumirago.
0: Ce l'ha ancora in giardino la mostra.
2: Sì, è la sorella mosca. Del mostro.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno fortunati del mattino. Io secoli fa venni lasciata da un fidanzato e giocai all'otto il giorno e il mese in cui mi aveva mollato. Ho vinto l'ambo. Non mi ricordo la cifra. Ciao Romana Torino. Ma nella vita ho vinto molto di più, che non c'ho più quello là tra i piedi. Ciao.
0: Quindi hai vinto da ambo le parti.
1: Hai vinto ambo le parti. Brava Romana, come mi è simpatica lei. Guarda.
5: Buongiorno scombricolati. Io nel 1988 partecipai con la mia famiglia a Cari Genitori, presentato dalla Enrica Buonaccorsi. E siamo stati campioni per più di un giorno, anzi quasi una settimana. Poi però mio papà ha detto basta perché doveva rientrare al lavoro. E io avevo 15 anni, mia sorella 13. Abbiamo vinto, mi sembra, 30 gettoni di platino, 15 milioni di lire da spendere alla standa e un sacco di gadget. È stato divertentissimo. Sì, sì. Molto molto molto divertente. Bello. Ciao. 15 milioni. Bibi da Bergamo. Ciao.
1: Ciao Bibi.
2: Caspita, 15 milioni e 88? Tanta roba, eh?
1: Tanta roba.
0: Poi di platino.
2: Poi di platino.
0: Platino. È la vita, i platino. Mamma mia.

0: i mattacchioni della combriccola di number one. Cosa avete vinto nella vostra vita? Avete vinto qualche cosa?
1: Buongiorno Giovanna.
2: Brava la Giovanna, brava.
0: Brava.
2: Tu Manu, hai mai vinto concorsi di bellezza?
0: Direi proprio di no.
2: No?
0: Non ho mai nemmeno partecipato.
2: Peccato però, peccato. Allora, io ne ho vinti alcuni che mi hanno dato grandi soddisfazioni. Ho vinto il premio Miss Sagra del Cocomero di Bagnacavallo. Sull'attestato c'era scritto ne ha due notevoli.
0: Vedo.
2: Poi ho vinto il premio Regina della Festa della Porchetta e la porchetta ero io. Sì.
1: Wow,
2: perché? Al giudizio unanime e ineluttabile. Poi sono stata Miss Cascan, porca miseria, devo aver bevuto. Miss Caffè Corretto Grappa. Sono caduta dalla passerella 22 volte.
0: Ah, perché ne hai bevuti troppo?
2: Ero piena come un uovo, ma soprattutto sono stata reginetta della fiera del salame. Non riuscite nemmeno a immaginare di quale salame stavamo parlando.
1: No, immaginiamo.
2: Oh, mamma mia, ma che nottata! Ma che nottata! C'era un cretino che lo voleva affettare, deficiente!
0: Fortuna sempre agli altri, che meraviglia! Oggi è il compleanno di Gaia, l'ascoltiamo insieme a Tony F. Auguri!

0: Sesso e samba, sesso e samba. Oh no, a Gaia e Tony F su Radio Number One. Ancora auguri a Gaia che compie gli anni oggi. Torniamo alle vincite.
1: Avete vinto qualche cosa oppure mai?
0: Sentiamo, traduciamo più che altro.
2: Ciao ragazzi, mi quando ero piccinino a Sagra de Saonara ho vinto una bicicletta, la ruota, quella dei 100 numeri, e a porto casa, metto in garage, il giorno dopo mi accasacciava, diavolo birbante.
0: Cioè?
3: Gli hanno rubato. Sì. Però la ruota non è 90 numeri, perché 100?
1: Ma la sua era 100.
3: Era 100.
0: La sua era 100. Bega lanciavata.
4: Ciao belli, sì, io ho vinto per Pasqua un uovo di Pasqua da 8 kg giocando un solo numero alla lotteria qui nel mio paese. Perché se vinci devi vincere in maniera eclatante. Capaci tutti di prendere tanti numeri e vincere. Con uno è il massimo della vita. Ciao da Claudia.
0: Brava la Claudia.
5: 8 kg di cioccolato.
3: Ma perché hai scritto sto messaggio?
0: 8 kg di cioccolato.
6: Se la cosa può valere, io da bambino ho vinto un sacco di boeri. Sono andato a casa ubriaco.
3: Buoni boeri.
0: Che buoni boeri, mamma mia. Ma li fanno ancora, no?
3: Sì, fanno ancora. Buongiorno Cobricola. All'assemblea dei soci della mia banca fanno un'estrazione di premi. L'anno scorso ho vinto un viaggio in Messico e Canada, quest'anno una gita a Bologna. Sono in crisi le banche. Ciao da Federico.
0: Hanno ridotto un po' il budget. Appena da Canada a Bologna.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Segui Radio Number One anche sui social.
7: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
8: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Segnaliamo 3 incidenti in Lombardia, in particolare sulla tangenziale nord di Milano tra lo svincolo SS36 del Lago di Como e lo svincolo per Nova Milanese in direzione Lentate Bruzzano. Altro incidente sulla 8 la Milano-Varese tra lo svincolo di Solbiate Arno e quello di Castronno direzione Varese. E poi sulla 7 tra allacciamento tangenziale ovest di Milano e lo svincolo di Assago, sempre in direzione Milano. Per traffico intenso abbiamo rallentamenti sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Verona Sud e allacciamento A22 direzione Brescia. Sulla tangenziale est di Milano rallentamenti tra allacciamento A1 e lo svincolo di Linate direzione Lecco, e ancora sulla tangenziale ovest tra allacciamento A1 e lo svincolo SS412 direzione A8. In Piemonte personale lavoro con rallentamenti sulla A26 tra allacciamento A4 e allacciamento diramazione Stroppiana Santià direzione Genova. Chiudiamo con la 7 tra lo svincolo di Serravalle e lo svincolo di Vignole Borbera, ci sono code in direzione Genova. Arriva in questo momento un'altra notizia sulla A35 la Brebemi, rallentamenti tra Travagliato Ovest e allacciamento con la SP11 direzione Brescia. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti del Combriccola.
11: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
12: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
13: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Anche nel mondo del crimine esistono i professionisti e i dilettanti, come in altri comparti della vita, categoria quest'ultima, quella dei dilettanti, a cui appartengono sicuramente i protagonisti della prossima notizia. Rubano un'auto e si filmano a bordo del veicolo per poi pubblicare le immagini sui social allo scopo di vantarsi con gli amici per la bravata, per l'azione, finendo però così per lasciare una sorta di firma digitale del furto. La vicenda, avvenuta in provincia di Udine, è emersa dopo la denuncia del proprietario dell'auto, che ha visto appunto la propria vettura in questo video social. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno individuato sui social network le immagini di tre giovani minorenni mentre viaggiavano a bordo della vettura rubata. Il video, pubblicato su molte piattaforme, aveva già registrato migliaia di visualizzazioni. I tre sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, mentre l'auto è stata ritrovata e già restituita al suo legittimo proprietario. E adesso andiamo in Veneto. Usavano prodotti di seconda scelta per preparare e taroccare lo spritz. E fin qui tutto ok, nel senso, non è infatti reato utilizzare una sottomarca per preparare l'aperitivo. Lo è invece mascherare il prodotto utilizzato dentro le confezioni della marca più blasonata, per poi vendere questi spritz a prezzi super competitivi, ingannando di fatto il cliente. È successo davvero a Venezia. Nei giorni scorsi il primo sequestro nel quartiere di Cannaregio. Qui gli agenti della polizia locale hanno scoperto sul retro del bancone bottiglie di Aperol e Campari che sarebbero state taroccate, cioè riempite di prodotti non originali. Peccato che un litro di Campari o di Aperol originale costi 4 volte quello che si paga per una sottomarca. Le bottiglie sarebbero state trovate con il sigillo del tappo manomesso rimosso, sequestrata tutta la merce. Ci mancavano pure gli spritz taroccati. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: My Type, Same Motel. Abbiamo parlato di spritz, attenzione la parola all'esperto.
1: Detto io che non bisogna buttare le porcherie dentro il prosecco, addirittura l'acqua che mette, ma l'acqua le beve mucche e bestie, beve acqua, solo che prosecco.
0: Solo che prosecco, capito?
2: Parole sante, parole sante.
0: Esatto. Abbiamo una fava.
3: La fava di Focus. Ecco, specifichiamo, è detta così la fava.
0: Allora,
3: voglio occuparmi di turismo nel fresco. Lo conoscete, no? Il turismo nel fresco?
0: No.
2: Basta non pagare le tasse e ci vai.
3: Ma no, non è andare al gabbio. È questa nuova frontiera che riguarda i viaggi. Ci sono questi viaggi, è boom proprio di questi viaggi, verso il nord Europa. Perché? Per scappare dal caldo. C'è il caldo anche alle Canarie, il caldo qui che non finisce mai anche nel profondo nord e comunque in gran parte d'Europa. Caldo anche settembrino, ormai anche settembre fa parte di quella canicola ferragostana. E voi cambiereste la classica vacanza al mare in Italia per andare nella penisola scandinava, magari tra i fiordi norvegesi con la giacca a vento?
0: Sì, vedo l'ora di vedere una montagna, di vedere questo termometro verso lo zero,
3: addirittura
0: di mettermi un cappotto, di vedere la neve,
2: pattinaggi in piazza perché è gelato dappertutto. Sì.
3: Esatto, allora, invece di andare in Sicilia, in Sardegna, in Puglia, in Calabria, vai a Capo Nord, preferisci?
0: Sì. Mi piacerebbe, sì, ne sei vivendo al mare con una stagione, tra l'altro in un posto dove è estate praticamente tutto l'anno.
3: Tu Sergiu?
2: Vai a Capo Nord.
3: Vai a Capo Nord.
2: Capo Nord.
3: Insomma, però è dura, eh.
0: No, mi piace. È una vacanza, mica tutta la vita.
3: Sì, però tra Sardegna e Capo Nord, non lo so. Sì, forse Capo Nord se ci sono 35 gradi, avete ragione.
0: Ma perché sei diventato pugliese di colpo?
3: Non lo so, così di colpo, ma hai cambiato lo slang.
0: Vabbè, e quindi la domanda che ti nasce spontanea qual è?
3: Cambiereste la classica vacanza al mare in Italia per andare nella penisola scandinava, nel nord Europa, tra i fiordi norvegesi?
0: Sì, i fiordi. La cioccolata calda.
2: Perché dici cioccolata? Perché?
0: Il cioccioli.
3: Questa è la pronuncia
2: 393 444 0444. Non parlare di cioccolata o ammazzo. Mi sento

0: abbiamo messo la canzone giusta al momento giusto, perché parlavamo di vacanze.
1: È vero. Solo Serena Bangale, la sorella. Volevo dire, stiamo aspettando il mulettista per caricare, perché abbiamo quattro bangale di roba.
2: Incredibile.
1: Olive per fare l'olio. Abbiamo tutte le cose. Ditelo a mia sorella che ce li devo spedire a lei, per favore.
2: I ragazzi del muletto.
1: I ragazzi del muletto.
2: Mandate a quel paese.
0: Il famoso pacco da giù, no? Arrivano i bancali.
1: Li spedisco a tutti.
2: Dai, torniamo a parlare di questo turismo nel fresco, invece, questa nuova frontiera che riguarda i viaggi per scappare dal caldo, anche settembrino, che ad esempio già in Italia, ma non solo. Cambiereste la classica vacanza al mare in Italia per andare, che ne so, nel nord Europa, in Scandinavia, tra i fiordi norvegesi?
0: Esatto, fiordi norvegesi contro Sicilia, Sardegna, ecco. Puglia e Calabria. 393-444-0444.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: Standing Ovation, ACDC, ragazzi, ma che roba.
1: Ovation con quelle sue manine, questa è la Standing Ovation. Sono le grandi canzoni di Radio Number One, ACDC, non c'è bisogno di dire niente, diciamo, questa canzone si commenta da sola. Vi abbiamo fatto volare, vi abbiamo fatto volare
0: al nord, il turismo del fresco per sfuggire alla caldazza del sud.
1: Sentiamo i nostri ascoltatori.
2: Ciao, da qualsiasi parte basta che non ci siano le zanzare. Basta zanzare.
1: Basta zanzare.
3: Le fanno con cappotti in Norvegia.
1: Come sono d'accordo, mamma mia. Allora, sentiamo. Perché un po'. Ecco qua, eccola.
4: Io,
1: qua.
4: A dire il vero, stavo proprio per prenotare la classica crociera su ai fiordi. E prima cosa perché c'è il dottore a bordo, non devi correre di qua e di là, treno, non treno, le valigie, non le valigie. Una volta che sei su, lo stress diminuisce. Ma fermato solo il fatto che ci vogliono i vestiti apposta, perché se fa freddo sì. E io non ho neanche le calze, quindi...
1: Come le calze?
4: Però niente. Pensavo che sulla nave, ho detto, ci sarà, come quando vai a scivolare che ti affittano gli stivali, scarponi, così.
0: E invece
4: qua
0: le calze.
4: No, ti devi comprare i tuoi vestiti
0: è chiaro.
3: Perché è abituata ad andare al mare in costume, lei dice vabbè, vado al nord, ma metto
0: un paio di calze però non.
1: Ma come fai a gennaio senza le calze? Non ti cadono i piedi, non si congelano i piedi,
3: usa il sole,
5: l'infradito. Ciao ragazzi,
1: lei infradito a Natale con l'infradito.
5: Ciao ragazzi, sono Barbara da Roncello, ma sinceramente no, non scambierei una vacanza al mare per il nord, diciamo, per i paesi freddi. E però farei entrambi, ecco, sì, quello sì, però la settimana al mare ci vuole, specialmente nei nostri mari, Sardegna, Calabria, Sicilia, Puglia, dove c'è il mare bello e il mare anche bene. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Giusto, è il giusto compromesso. Sì, esatto, come dice lui, ad esempio.
6: Io ad agosto il mare, specialmente il mare toscano, poi giriamo il nord Europa a dicembre, perché fa bello freddo e là senti il freddo, proprio quello che ti entra nelle ossa,
0: che ti punge,
3: quello che ti fa venire la polmonite.
1: Io farei il contrario, cioè nel senso, quando qua fa caldo al freddo e quando
0: fa freddo al caldo,
1: esatto.
0: E quando fa freddo e caldo, tutte e due,
3: quando, quando piove non esco, quando c'è
1: non lo
3: il sole
1: a un certo punto non ho capito più niente, a un certo punto però vabbè.

0: sun. Usual con Moving to the Sun, e fa più o meno così, no?
1: Sì,
0: è uguale,
1: sì, sì.
0: Sono,
1: noi abbiamo una versione un po' hot.
0: Sì. Ultranatema spicciacasta. Qual è la versione 8?
2: No, quella, non si può dire, però il refrain induce a pensare ad una.
1: Puttanate.
0: Allora, puttanate. O le dite le cose puttanate, o non puttanate. Le dite.
2: Lo stiamo dicendo, puttanate.
0: Allora, no, usciamo da questo tunnel e ci sono delle cose importanti da dire, però, no?
2: Assolutamente sì, perché l'incidente sulla 8, la Milano-Varese, sta causando problemi anche al sistema, come dire, pedemontano, e ci sono quindi delle code sulla tangenziale di Varese, quella di un chilometro proprio in direzione a 8 per questo incidente che è fuori competenza, ma incide anche sulla tangenziale varesina, quindi massima attenzione in quella zona.
0: Esatto. Allora torniamo alle vacanze. Vacanze al caldo, vacanze al freddo. Sentiamo.
3: Buongiorno, complicolati.
0: Buongiorno.
3: Ma andare ai fiordi. Non ci penso proprio. No. Anche perché stamattina, quando mi sono alzato, ho preso in mano il camion e c'erano già 16 gradi. Adesso attualmente sono le 8:48 e ci sono 17 gradi. No, assolutamente. No. Canarie, ecco. Ciabatte, infradito, sì. Pantaloncino corto con sì. La canottiera.
0: Che bello. Devi
3: andare tutto l'anno.
0: Tutto l'anno.
3: Ciao belli.
2: Ciao. Vabbè.
0: Io ci sto alle Canarie tutto l'anno con l'infradito e il pantaloncino corto. Due marroni, veramente
1: fastidio.
0: Due marroni così proprio.
1: Però c'è qualcuno che si lamenta un po', dice: ciao amici, un luglio di qualche anno fa sono stata con la mia famiglia in Islanda, stupenda, 8 gradi costanti, un solo problema, è carissima,
0: è vero.
1: Una birra 30 euro, comunque è ci vero. Tornerei portandomi la birra da
2: ecco
1: casa.
2: Ecco perché la mano è scappata.
0: No, beh, ho finito la mia settimana di vacanza.
2: Hai finito i soldi con le birre, diciamo, la verità è quella.
0: Sì, no, ho bevuto molto meno rispetto al solito, ma anche gli alberghi, le stanze d'albergo, cioè una notte in una stanza di un albergo normale 500 euro, cioè...
1: Porca miseria.
0: No, è carino, è una roba...
1: Se tocchi il frigo bar ti portano via la casa.
0: No, quello non devi neanche guardare, però vale veramente la pena, è una terra
2: certo,
0: meravigliosa.
2: Sì. Vendi un rene, ma vale la pena, certo.
0: Che non ho mai visto nella mia vita. Vabbè, si lavora per quello, no?
2: Certo.
0: Si lavora per poi goderseli, no? In qualche maniera, bella veramente. Allora, questa è la combricola di Radio Number One. Che meraviglia parlare di vacanze e sapere che non le farai fino a
1: al 2031.
0: Io a gennaio, però ne manca un bel po'. Arriva il P dal passato 2016, questa Lost New. When you get-

0: You di LP, mi piaceva tanto tanto tanto questa canzone del 2016. Chiudiamo così questa seconda ora della Combriccola di Radio Number One.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
10: Buona mattinata a tutti dalla combriccola di Radio Number One, dove sono le 9 in punto.
11: Radio Number One Notizie.
12: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. 3 agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto, procedendo con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza, e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio, 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
13: Mi senti?
14: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
13: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
14: No.
13: Mi senti?
14: Niente. Ti vedo frizzato.
15: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
16: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: non so voi, ma io ho la pellona d'occona quando sento questa canzona. È bellissima.
1: Bella, molto bella. Tra l'altro, da questa canzona abbiamo capito dove è il punto G: è davanti a Bruno Mars.
0: È davanti a Bruno Mars. Va bene, è la Karol G, appunto, con Bruno Mars. Il pezzo si chiama Still su Radio Number One. Che cosa? Hai altro da aggiungere?
1: No, credo di aver aggiunto abbastanza.
2: Sì, no? Direi di sì. Parliamo del turismo del fresco. Torniamo a parlare di questo turismo del fresco. Meglio una vacanza nei nostri mari, il nostro Sud Italia, bellissimo, eccetera. Oppure comunque nel Nord Europa, dove c'è più fresco, dove ci sono anche delle bellezze naturali, tutto
0: è. No, è che siamo ricchi, ce le prendiamo tutte e due, d'inverno il caldo, d'estate il freddo.
3: Ciao ragazzi, sono Vivi da Bergamo. Allora, io e altre 7 ragazze 4 anni fa abbiamo deciso di fare una vacanza in Islanda a gennaio, e siamo partite veramente felicissime. Siamo arrivati che c'era un vento fortissimo, quasi 30-40 km orari, e l'abbiamo trovato anche a 50 km orari, meno 14, meno 16.
2: Fantastico.
3: Ma devo dire che è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Panorami stupendi, aurore boreali indescrivibili. E siamo partite proprio il giorno dopo dell'eruzione del vulcano dal nome impronunciabile. Sì, io adoro il mare, sempre il mare, ma questa è un'esperienza che rifarei a occhi chiusi, perché mi ha veramente lasciato qualcosa nel cuore. Ciao!
0: Mamma mia, io sono andata ad agosto, faceva un freddo allucinante, non oso immaginare come sia gennaio, cioè una roba pazzesca. Va bene, però sì, vale la pena.
4: Sì, ogni stagione ha la sua bellezza. Al mare, ma vuoi mettere l'inverno in montagna con il camino e fuori l'idromassaggio caldo? Patrizia insieme, siete fantastici. Manu, anche tu, Sergio, anche tu, tutti insieme appassionatamente.
0: Sì, sì.
4: Dai, che risate.
0: Ciao, ciao, ciao. Sergio, anche tu, Manu, anche tu, ma Patrizia.
1: Sì, sì, Patrizia.
0: Ma Patrizia,
1: tutti insieme io sto ancora aspettando di vincere la lotteria per andare a Stoccolma, giusto per allacciarmi al discorso di prima. Ciao da Marco.
2: Pensavo fosse Federico io. Dai, come no, è iniziato?
1: No. Lui vuole allacciarsi.
0: Continua a giocare.
1: Ma deve allacciarsi al discorso di prima. Domanda: qual era il discorso di prima?
0: Che le vacanze costano tanto e non abbiamo i soldi perché siamo.

0: si è sposato Damiano David proprio lo scorso weekend con la bellissima ex fidanzata, quindi adesso moglie, Dove Cameron. E che belli loro, mamma mia, belloni, che belloni, in Italia tra l'altro, mi sembra in Toscana, e belli belli, ci sono delle immagini molto belle dei loro due che si amano molto sui social, se volete vederli, insomma,
1: a Montalcino.
2: Anch'io mi devo sposare,
1: ma sì, lui è il più bello di tutti, poco, sì, Tony, cioè, S,
2: sì, Tony S, okay. Sono il più bello, mi devo sposare, sì sì,
0: dove ti sposi?
1: Con la Bellellis, so.
2: primo devo trovarne una, però ci sto pensando.
1: Ma come, l'hai già trovata?
2: No, io sono Tony S, non Tony E,
0: non
2: quell'altro.
0: Non è lui, non è F.
1: Ma è la Tony dell'Ellisissis.
2: Allora è dell'Essis, è dell'Essis, un po' un cane, un po'
0: ma
2: un cane.
0: Che, Tony, tu che taglia porti di pantaloni?
2: Io la 21, la 21.
0: La 21, ancora,
2: la 21,
0: più,
2: ancora più stretta, più male, una gamba diciamo. Sola, sì.
0: Sì, sì.
2: Una gamba sola,
1: non
2: sì.
1: È una bella pubblicità.
2: Comunque devo dire che ho scritto una canzone per la vacanza al freddo. Sì, bella.
0: Oh, che
2: zio.
0: Bello, sentiamo.
2: Sì, te la faccio sentire, allora. Dai. Yo.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: E vai, e vai, il pezzo di Alfa su Radio Number One. Ammazzalo che successone, Tony
2: FS.
3: Dice, che belle le parole della canzone, solo tu Tony, però con la Y.
1: Vabbè, solo tu Tony, hai una penna straordinaria, Tony,
3: una Bic.
1: Sei noto per la tua penna, no?
3: Sì. Me l'ha dato un capo indiano.
1: Esattamente. E un altro complimento, un'altra nostra ascoltatrice, canzone stupenda, grande, grande Tony.
3: Sì,
1: grande Tony.
3: Vado ai
2: grande Tony con la Y.
1: Attenzione! A proposito di supereroi, tra poco, dopo Tony S, c'è Pat Romano con me che si trasforma in Meteopat.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Tony è arrivato al parlo.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
4: Semplice. L'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata. Ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
5: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
0: Radio Number One Meteo.
11: Yeah, yeah. Buongiorno, buongiorno Meteopat, che torna con le meteopattine canarie che mi toccano sempre le corde del cuore, mi emozionano. Grazie Manu che me le fai ascoltare. No, questo mi emoziona un po' di meno. Allora, parliamo di meteo. Al momento ci sono ancora condizioni di stabilità, di caldo. Sì, adesso senza esagerare, tenendo conto che sta per iniziare ottobre, quindi ovviamente non ci sono più i 35-40 gradi di luglio-agosto, però insomma 27-28 gradi sono pur sempre una temperatura di tutto rispetto. Allora, qualcosa potrebbe muoversi, ve lo preannuncio, all'inizio del prossimo mese. Oggi generalmente il cielo sarà soleggiato, ci sarà stabilità, a parte qualche nuve più intensa su Alpi e Prealpi, con temperature che resteranno superiori alla media del periodo, massima in pianura tra 25-28 gradi. Domani un po' di nubi sparse, medio alte ma senza precipitazioni, temperature stabili, quindi sempre superiori alla media. Tra giovedì e venerdì, attenzione, un moderato peggioramento soltanto su ovest e nord Piemonte e in particolare sulla Valle d'Aosta, con sì, possibilità di qualche isolato temporale, di qualche pioggia, ma niente di eclatante, soprattutto il resto del nord rimarrà all'asciutto. Nuvolosità sparsa appunto sul resto del settentrione, con schiarite sempre più ampie man mano che ci si sposta verso l'estremo nord-est. Temperature massime che tra giovedì e venerdì, a parte abbiamo detto il nord-ovest dove saranno leggermente più basse, potranno ancora comunque toccare i 27-28 gradi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
12: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Tommaso Paradiso nella nostra mattinata insieme in diretta su Radio Number One. Tra le 7 e le 10 c'è la combricola e c'è Patromano che ha sempre un sacco di cose da raccontarci. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buongiorno, buongiorno dalla redazione, dalla combricola. Abbiamo parlato già nel precedente focus di furti particolari, furti maldestri, e qui parliamo di un furto che sicuramente

0: cancello della scuola, sarebbero entrati all'interno con un furgone e visto il quantitativo di rame portato via, i criminali devono aver operato a lungo, verosimilmente dovrebbero aver fatto anche rumore, ciò nonostante insomma nessuno si sarebbe accorto di nulla. Torniamo ad occuparci del Niño, perché ancora non ha raggiunto il suo picco massimo, ma i suoi effetti iniziano già a farsi sentire, diciamo, nella vita di tutti i giorni, anche a tavola. Caldo estremo e prolungato, raffiche temporalesche improvvise, cambiamenti di temperatura repentini, insomma stanno modificando il modo di vivere, le giornate, i piatti che troviamo a tavola. E allora chef e ristoratori stanno lanciando un vero e proprio allarme. Sono costretti ad adattare i propri menù per i danni legati alla siccità, alle inondazioni, alle ondate di calore che influiscono sull'agricoltura, sulla pesca, su quello che è l'approvvigionamento idrico, mentre i consumatori rischiano sempre più spesso di non trovare i prodotti freschi sugli scaffali dei supermercati. Bisogna, insomma, dicono gli esperti, tornare a rafforzare le pratiche agroecologiche. Per fare un esempio, poi chiudo, il costo dell'insalata in busta, che è un prodotto trasformato, sta aumentando enormemente, arrivando a costare fino a 14 euro al chilogrammo. Il motivo è che a causa del Niño si è aperta una crisi proprio in questo settore specifico che ha perso il 40% della produzione. Meditate, ragazzacci, meditate. È tutto al momento.
1: Radio Number One.

0: Ma non abbiamo detto niente dell'Italia che ha vinto ieri con la Turchia.
1: Vabbè, no. Ma non montiamoci la testa, 4-1.
0: Ho capito, ma un attimo di gioia la vogliamo.
1: Sì, no, la condividiamo, però poi adesso dobbiamo affrontare la Francia, Quindi vedremo. No, quello è un bel banco di prova.
0: Così vi voglio, positivi, ottimisti, l'ottimismo.
1: Fava di focus. È vero, c'è il ritornellino finale. Vorrei collegarmi a quello che abbiamo detto in precedenza, ovvero chef e ristoratori che lanciano l'allarme, insomma, cercano di adattare i propri menu a quelle che sono le situazioni riferite al Niño, quindi siccità, inondazioni, ondate di calore e chi più ne ha più ne metta. Però c'è anche un'altra ossessione che riguarda le recensioni, che molte volte appunto vanno a fotografare i vari ristoranti, anche gli hotel, gli alberghi, insomma, tutto quella che è la ricettività alberghiera ed enogastronomica. E allora vi chiediamo, siccome c'è questa ricerca di settore che pare vada in una direzione ben precisa, ovvero che non si va più in un ristorante o in un hotel se non ha almeno 4,5 stelle su Google o TripAdvisor, ma voi vi fidate ciecamente di queste recensioni oppure siete gli espertoni della situazione, andate ancora a naso, annusate voi la situazione, che basta ste recensioni.
0: A naso che altro, perché è vero che allora c'è un sacco di gente che lascia delle recensioni così perché la gente è pazza e quindi magari non lo so, non gli è piaciuta la mise en place e quindi dice cose. Però si riconoscono quelli che dicono cose perché sono cattivi, dei cattivoni dentro, da quelli che invece fanno un'analisi corretta. Io vado a naso.
1: Tu in base a quello che leggi, i servizi che vengono offerti, in base anche alla nomea di quel posto.
0: La posizione, vai a guardare il menu, insomma, ma non lo so. Sì,
1: anche
0: non,
1: i costi, ovviamente, anche quelli che sono i costi.
2: Io devo dire la verità: se riscontro un problema, cerco di parlare in modo educato con il titolare mentre sono lì. Non sto a fare la recensione, perché c'è un bar che frequento, dicono peste e corna, ma non capisco il motivo, perché io ci vado anche spesso.
1: La domanda è: ti fidi di queste recensioni? Quando devi scegliere quel locale, quell'hotel, quel ristorante, no. Vai a naso anche tu. Io vi dico la verità, io le stellette le guardo.
0: Le guardo,
1: soprattutto se ci sono tante recensioni, quindi nella quantità, come dire, hai una linea di confine un pochino più chiara. Le guardo, ne leggo alcune, certo, poi ci sono alcune cattiverie, magari gratuite, magari la concorrenza che si muove per mettere in cattiva luce l'altro ristoratore.
0: Si capisce che le lodi sono un po' esagerate.
1: Però io l'occhio lo butto.
2: Poi sbagliano, mio figlio fa dei caffè buonissimi, signora.
1: Non esca così allo scoperto.
2: No, a me ha fatto ridere una recensione, dice 20 minuti per un risotto. È il tempo che ci vuole.
1: Anzi, mi preoccuperei se in 5 minuti è già sul tavolo.
0: Bravo, è proprio quello che volevo dire. Allora, 393-444-0444 e voi come siete messi con le recensioni? Le fate? Le leggete?

0: Oh, sì. Sabrina Carpenter insieme a Madonna su Radio Number One, il pezzo appunto alla collaborazione che hanno fatto insieme. Tra poco ero un po' distratta perché stavo guardando qual è la grande canzone che i nostri programmatori hanno riservato per noi questa mattina. Torniamo indietro al 2001 e non vi diciamo nient'altro. Tra poco
1: la combriccola di Radio Number One.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: avanti la mattina e le canticchi tutto il giorno, no? Vai avanti fino a sera. La la la la la. Oh, ce l'ho, ragazzi, ce l'ho, ce l'ho,
1: no,
0: ce l'ho.
1: No,
2: sì,
1: no,
2: sì, no.
3: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Pipponi e fave di Focus stamattina non ci facciamo davvero mancare niente. Allora, non sarà una storia molto originale, ma non è mica colpa mia se più o meno
2: ancora
0: tutte le canzoni.
2: Qualcun sì. altro non la voleva cantare, suonare. Diana Ross, ancora.
0: Ma smettila!
2: No, chi c'è dietro sta roba qua?
0: Purtroppo ci siamo resi conto, appunto, cercando delle informazioni sulla maggior parte delle grandi canzoni di Radio Number One che vi proponiamo ogni giorno, che molte canzoni erano destinate a qualcun altro. Poi quel qualcun altro pensate e scritte per qualcuno che poi non le ha volute. E io, no, guarda, a me fa schifo sta canzone qua. E quindi, insomma, diciamo che nella maggior parte dei casi chi la canta è il piano B. Allora, il rifiuto iniziale: la canzone fu scritta da Katy Dennis e Rob Davis in un solo pomeriggio, pensa te. Ma prima di arrivare a Kylie Minogue fu offerta altri artisti, tra cui Diana Ross.
2: Ma no, ce l'hai giurato che era lei.
0: No, una delle più popolari era Sophie Ellis-Bextor, per cui immaginate, è citata la più popolare che è Sophie Ellis-Bextor, le altre erano, tra l'altro, ma chi sono le altre per dire di no ad una canzone del genere?
1: Cioè, sai, J-Lo? No.
0: No, erano meno famose, nel senso che erano meno famose, cioè in teoria avrebbero dovuto accettare di buon grado. E hanno fatto male, perché poi è diventata una delle più canzoni più importanti, insomma, più amate di Kylie Minogue. Questo è quanto, amici! È finito il mio pippone!
2: Amici!
0: Amici! Arrivano i pinguini tattici nucleari, questa è Sorry, scusa, lo siamo.

0: Sorry, scusa, lo sento. Il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari che ci hanno regalato per l'estate che ormai è terminata. Ritorniamo sulle recensioni, ristoranti, sì, ma anche piattaforme di vendita online.
1: Assolutamente, no? Vi fidate ciecamente delle recensioni o andate ancora ad annusare?
0: Oh, c'è un nostro ascoltatore che secondo me fa una considerazione molto interessante. Sentiamo.
2: No, diciamo che da quando sono usciti questi 4 ristoranti, 4 hotel, 4 qui, 4 là, la gente è diventata un po' tutta fighetta. Lo guardo, sì, ma prevalentemente vado dove so che si mangia bene. Poi se non ha le stelle ed è vicino a una stalla con dei cavalli va bene ugualmente. L'importante è mangiare bene.
0: È vero, si sentono tutti borghesi, sono tutti destabilizzati dalla sapidità, qualsiasi piatto manca di croccantezza.
1: 4 ristoranti, 4 hotel, 4 matrimoni, c'è anche quella. Allora,
0: 4 matrimoni!
1: Sì, sì. Allora, a me non fanno né caldo né freddo le recensioni perché non vado mai al ristorante. Lui ha risolto il problema alla radice, via.
3: Buongiorno dolcezze, io non mi fido assolutamente delle recensioni. Mi è capitato di andare in un albergo in Romagna, cafoni, maleducati, sporchi, e sulle recensioni che ho guardato al ritorno tante erano buone. E se qualcuno usava criticare era puntualmente insultato dal proprietario. Da lì stop, vado a fortuna, se va bene ok, se va male pace, amen. Un bacione, Lidia.
1: Poi ciao ragazzi, io controllo le recensioni, faccio una scrematura, poi provo in prima persona. Mi è capitato di leggere recensioni in ristoranti bellissimi, poi un'autentica delusione. Io faccio le recensioni, cerco di essere obiettiva, cerco di essere utile agli altri, sono sempre educata anche quando ci sono state delle cose un po' negative, ma evito giudizi troppo entusiastici, il troppo storpia. Buona giornata, Rosanna.
0: Brava Rosanna. L'ultimo.
3: Buongiorno. Premetto che abbiamo una media di 4.8, però basta poco per rovinare la reputazione di una struttura. Noi abbiamo un albergo e ci siamo resi conto di come lo schermo di smartphone o di un computer dia a molte persone la sensazione di avere un potere enorme. Recentemente abbiamo avuto ospiti una coppia che hanno fatto 2 recensioni terribili, separate, hanno usato Tony Aspri, che è il collega di Tony S, e secondo me non molto volentieri, che sono serviti solo a giustificare la loro cattiveria che hanno dimostrato nella nostra struttura per 10 giorni con pretese assurde. A noi non sembra che loro abbiano subito torti così gravi come hanno scritto, in realtà si trattava solo di standard diversi dai loro gusti.
1: Ne parlavamo in precedenza.
3: Gusti,
1: poi c'è anche un po' un pizzico di cattiveria, forse anche più di un pizzico in certe recensioni.
0: È la stessa che vediamo sui social network ogni giorno, nei commenti, rispetto a qualsiasi cosa.
3: Tra l'altro quando gli ha portato gli spaghetti fa: c'è un pizzico di cattiveria? No, non l'abbiamo messo. Allora non si mette mai niente nei piatti qua.
1: C'era scritto QB, quando basta.
0: Io credo di non poterne veramente.
3: Ma neanch'io, non vado più al ristorante. Sì.

0: Weekend, l'ultima di oggi è bellissima, si chiama Blinding Lights, è l'ultima canzone che abbiamo ascoltato insieme per chiudere la combriccola di questa mattina. Tra poco ci sono gli spacca notizie e noi ci sentiamo domani. Grazie Pato Romano,
1: grazie a Sergio Toniese Sironi
2: e grazie soprattutto a chi adesso prende e va al mare.
1: Beata lei
2: Manuela Doriani.
0: A domani.
3: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
2: Amici, la verità è come il latte, prima o poi scade.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Stacca notizie, solo su Radio Number One.
0: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, buon martedì 29 di settembre a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Oggi inizio da brivido.
3: Buongiorno a tutti. Ma che giornata è stata ieri? Continuiamo.
0: Mamma mia.
3: Aprivo il giornale Garlasco, riaprivo Regeni, riaprivo
0: Davide Rossi.
3: Sì. Mamma mia ragazzi, ieri per gli appassionati di crime alleggeriamo un po', ieri una giornata da circoletto
0: ma
3: rosso.
0: Ma io sono per esempio una appassionatissima di crime, però devo dire, insomma, l'importante è che si faccia sempre luce e giustizia e chiarezza, perché
3: sì,
0: poi alla fine
3: al
0: di là delle passioni, che noi saremo pure appassionati, ma dietro ci sono persone che aspettano delle risposte. Noi tra poco torniamo su questi fatti,
3: anche perché in tutti i migliori bar di Caracas, non soltanto nei peggiori, si parla di questo. Stamattina al bar tutti che parlavano di questo, qua sentivo io Garlasco, tutti ne parlano.
0: E quindi ne parliamo anche noi, anche
3: certo.
0: Se anche noi siamo dei frequentatori naturalmente di bar, soprattutto Claudio.
3: Va bene, dai.
0: Partiamo subito con la nostra musica number one.
1: Gli spacca notizie.

0: E lo sigla di Miley, Best Persuades, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie su Radio Number One. Beh, insomma, naturalmente anche noi, come tutte le persone in Italia, siamo rimasti abbastanza coinvolti da questi nuovi sviluppi che ci sono, non solo sul fatto di Garlasco, anche sulla morte di David Rossi, Montepaschi Siena, ricorderete, si è vicini alla soluzione diciamo di questa vicenda. Non si tratterebbe di suicidio ma di omicidio. Cioè, poi ieri c'è stata la sentenza per l'omicidio del povero Giulio Regeni, sì, che apre, diciamo, tantissime discussioni, anche se non ne dovrebbe aprire neanche mezza, visto, insomma, la morte che ha fatto. E poi queste novità che ieri, insomma, hanno fatto discutere veramente tutta Italia, e stiamo parlando di, diciamo, questo DNA, no? Che sì, in realtà non ci sarebbe stato, di Chiara Poggi, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, insomma, prova importante per scagionarlo, e che invece è stata una prova schiacciante 19 anni fa mandarlo in prigione.
1: Assolutamente, questa in particolare dei pedali è una cosa assolutamente sorprendente. C'è questo generale Garofano, insomma, che tra l'altro vediamo sempre protagonista in TV, insomma, qualcuno dovrà spiegare delle cose, no?
0: Beh, lui ha spiegato ieri, è andato ospite nel programma di Giletti, ha provato, devo dire, anche sotto assedio a spiegare delle cose. Oddio,
1: lui si difende.
0: Beh, giustamente si è difeso,
1: Difende. E questo, diciamo, sarebbe una prova che poteva scagionare Stasi 19 anni fa. Dall'altra parte invece ci sono le eventuali prove invece contro Sempio. Gli avvocati adesso avranno una ventina di giorni per controbattere, poi ci sarà molto probabilmente il rinvio a giudizio, e le tre prove sono questa traccia palmare, questa impronta, e quindi, voglio dire, alla fine la procura di Pavia è convinta, insomma, che sia Sempio. Io non so, cioè mi fa anche un po' fatica mettermi sul ring e dire ha ragione questo, ha ragione quest'altro, il colpevole questo, il colpevole l'altro. Sono molto sorpreso, ad esempio, da questa cosa qua della prova del DNA, no? Mi sorprende molto, no?
0: Guarda, io entro in punta di piedi, perché onestamente cioè, ci sono delle famiglie, ma non è, non tocca a noi dire se è difficile, cioè uno può esprimere un parere, un'opinione, certo, insomma, più che altro che ci sono delle famiglie di mezzo, quindi, insomma, non è facile leggere i nomi dei propri figli insomma sui giornali, tra l'altro accusati chiaramente di fatti gravissimi, insomma, quindi diciamo che, non so, io mi metto sempre nei panni un po' delle famiglie, no? Quindi quando si commentano queste cose, soprattutto pubblicamente, bisognerebbe ricordarsi anche che ci sono, diciamo, dei familiari certo, che tutto questo lo subiscono in maniera molto pesante. Tra l'altro, non sono gli unici fatti, diciamo, che si stanno, come dire, avviando verso la chiarezza, perché questa mattina è arrivata anche la notizia che la polizia ha perquisito a sorpresa lo studio di Gianni Di Vita, il marito e papà delle due donne morte, ricorderete, per la ricina. Magari ci torniamo tra poco.
1: Dai.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: allora anche qui negli spacca notizie questa mattina stiamo cercando un po' di entrare, l'abbiamo detto, in punta di piedi su tutte queste vicende di cronaca nera, giudiziaria, insomma devo dire che stanno appassionando tantissimo gli italiani, tant'è che qualcuno ha anche detto, vabbè, forse in maniera un po' troppo morbosa, no? Perché sì. Alcuni fatti, diciamo, vengono cavalcati in maniera anche, come dire, secondo me un po' troppo esagerata, diciamo, da alcuni programmi TV che cercano di far chiarezza. E insomma abbiamo capito che tantissimi italiani, un po' perché secondo me, sai, c'è sempre il fatto che dici, vabbè, quello lì potrebbe essere o quella là, il nostro o la nostra vicina di casa, no? Cerchi sempre di capire i meccanismi psicologici che secondo me sono quelli che ti intrigano, quelli che ti portano a cercare di capire perché accadono questi fatti tragici.
1: Vabbè, in effetti queste sono tutte famiglie che potrebbero essere le nostre famiglie, da quella di Chiara Poggi a quella di questi, no, di questo Gianni Di Vita, no, la cui moglie e figlia muoiono avvelenate. Non sono personaggi così lontani dal nostro vissuto e quindi ci coinvolgono. È vero che c'è quella parte lì morbosa, perché adesso mi immagino da qui alla primavera, quando inizierà il processo a Sempio, se sarà inviato.
0: Ci sono già i programmi giudizio, in TV, figurati.
1: Hanno rifatto il palinsesto.
0: Il palinsesto è rimasto tale quale a quello prima dell'estate.
1: Uguale.
0: Devo dire che però anch'io, allora io ad un certo punto ti dico, poi stacco, nel senso che
1: un po' segui.
0: No, io seguo tantissimo, ma per la dinamica, diciamo, mi interessa molto la dinamica quella investigativa, no? Poi però ti dico, mi metto nei panni, non so, di una famiglia che guarda, accende la TV, no? E sente queste cose, sento male, non possono ignorare questa cosa, cioè mi dispiace, ecco.
1: Assolutamente. E voi che ci seguite tutti i giorni avrete notato che stiamo lontano in questo momento dalla vicenda terribile di Torino, della madre,
0: mamma
1: della professoressa, perché facciamo fatica sia io e Fabiana ad entrare nei dettagli che sono raccapriccianti
0: che, veramente,
1: vabbè, avrete letto tutti. Comunque, diciamo, per gli appassionati di crime sicuramente abbiamo davanti mesi molto molto intensi. Pensiamo però sempre alle famiglie e alla realtà delle cose, perché qui ci sono morti e, voglio dire, tragedie incredibili. No,
0: poi diciamo per gli appassionati di giustizia, perché naturalmente si vuole fare
1: tutti
0: chiarezza, chiaramente, no, con le indagini che, ripetiamo, per fortuna forse sono a buon punto su alcune, diciamo, delle vicende che in questi giorni stanno riempiendo tutti i giornali. Quindi vi chiediamo, voi come avete preso, come state vivendo questi nuovi fatti, diciamo, della cronaca nera? Vi appassionano? Li seguite? Non li seguite? Quando vi compare il programma in TV, lo seguite, spegnete, cambiate canale o cercate qualcosa di più leggero?
1: Siate onesti, perché i dati Auditel sono chiari, voglio dire.
0: Esatto. Ci sono Fabri Fibra e Gio Antile.

0: Milano Bibi, Fabri Fibra, Gioantile. Allora, stiamo chiedendo a voi se, diciamo, questi nuovi sviluppi di fatti di cronaca, a dire il vero, ieri è stata una giornata assolutamente importante. Devo dire, io ho seguito con molta attenzione gli sviluppi sulla morte di David Rossi, a Montepaschi Siena, insomma, dei risvolti. Certo. Interessanti.
1: Ma anche la riapertura del caso di Dennis Bergamini.
0: Assolutamente.
1: Ma, dopo
0: sì.
1: Ma ho capito, ma quanti anni passano?
0: Cioè io però adesso ci sono degli strumenti, diciamo, a disposizione, sì, no? Della polizia, sì, scientifica. Speriamo, assolutamente. Speriamo. Migliori rispetto a molti anni fa, che, certo, consentono di trovare, diciamo, anche nuove piste lì dove non erano chiare negli anni passati. Allora, tra poco ci torniamo ascoltando anche, sì, i vostri messaggi, che sono assolutamente interessanti, perché vi abbiamo chiesto se questi fatti vi appassionano o no. Oppure, insomma, vi siete fatti anche le vostre idee. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1. Ti maledico.
5: Pomeriggio number one. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
7: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
8: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Il nuovo singolo di Ligabue si intitola Qualcosa per te, qui negli Spacca Notizie Radio Number One. Siamo entrati, diciamo, nei nuovi sviluppi dei casi di cronaca nera che tanto stanno appassionando gli italiani. Considerate che il 75% degli italiani si appassionano a questi fatti di cronaca nera in TV. È una vera e propria ossessione. 3 italiani su 4 non seguono regolarmente i casi più efferrati. Quindi è proprio un fenomeno, diciamo, di massa, non poche persone.
1: Assolutamente, poi ognuno, voglio dire, li affronta in modo diverso. Insomma, la giornata di ieri in questo senso è stata una giornata che tutti si ricorderanno per tanto tempo, no? Perché è successo di tutto in un giorno.
0: Sì, insomma, ci sono delle letture interessanti da fare sul fatto e sul perché, insomma, gli italiani seguono, anche perché, insomma, l'Italia in questo momento è un paese che chiede molta più sicurezza, forse seguire lo sviluppo, diciamo, dei casi di cronaca nera, non so, serve anche ad indagare un po' come funziona il sistema giustizia, come funziona il sistema polizia investigativo. Sentiamo al riguardo il messaggio interessante che ci è arrivato dal nostro ascoltatore.
2: Sì, buongiorno, sono Mauro da Medova. Io ho fatto il poliziotto per 35 anni, di cui 20 alla polizia scientifica. E credetemi, pur con tutta la buona volontà di guardare questi programmi, che non l'ho più, loro fanno tutto facile, ma non è facile nella vita, specialmente chi ha fatto il mio lavoro. È complicatissimo e va fatto bene. E con tanta pazienza. In televisione hanno tutto le soluzioni alla portata di mano, fanno tutto semplice. E dopo, non cosa ultima, c'è il fattore umano, che tutti possono commettere, ahimè, o mancanze, o sviste, o nella fretta, come si lavora a volte non in condizioni ottimali. I media dovrebbero mettersi la mano sulla coscienza, come anche noi qualche volta. Buona giornata.
1: Beh, mi sembra un'ottima testimonianza questa, da parte di un addetto ai lavori.
0: Ex addetto ai lavori. Ha detto delle cose, ma insomma le abbiamo assolutamente intuite. Grazie.
3: Buongiorno. Ma vi rendete conto che continuano a fare programmi per quanto riguarda il discorso Garlasco? Cioè, invece di parlare dei problemi reali dell'Italia, ma infatti continuano a fare questi programmi per nascondere le magagne che ci sono in questa nazione. Cioè, una roba vergognosa. Devo pagare la RAI, che oltretutto mi obbligano, per vedere sti programmi qua. Vabbè, buona giornata.
1: Secondo me chi fa i programmi li fa per avere ascolto, tanto per nascondere.
0: Esatto. Allora, un ultimo messaggio.
4: Personalmente non seguo nessun tipo di vicenda, non guardo la TV, non ascolto notiziari vari se non quello che sento tramite la radio sporadicamente, e non vado a cercare le notizie. Quello che però mi sembra abbastanza evidente è che più le televisioni propongono cose tipo CSI, Criminal Minds, eccetera eccetera, e più la gente si sente nella normalità di fare alcune cose. Ciao, sono Katia.
0: Lettura interessante,
1: Sì, però secondo me non esaustiva. No.
0: Però insomma, cioè, secondo me è una parte di verità
1: da discutere.
0: C'è Sheeran.

0: Bastien Clark, Mattia Bazar, Antonella Ruggero, ti sento. Allora, rimanete con noi perché tra poco qui negli spacca notizie in arrivo c'è cioè una grande canzone e poi attenzione perché ci portiamo un po' avanti in questa data di cui adesso si parlerà tantissimo, le elezioni del midterm negli Stati Uniti, perché ci sarà per gli americani un referendum che secondo me vorrebbero in tanti anche in Europa. Riguarda il foie gras.
1: Io non sapevo che nello stesso momento si votassero più cose. Molto interessante. Foie gras sì o foie gras no? Vediamo.
0: Vi diciamo tutto tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: letta scritta è stata scritta da Joe Strummer ed è nata praticamente proprio come una critica alla censura religiosa e al divieto imposto in Iran dal regime di Khomeini di far ascoltare e suonare musica occidentale rock. Questo nel 1982, nel 2026 non è cambiato assolutamente nulla. Tra l'altro loro si arrabbiarono moltissimo perché questa canzone fu usata nella prima guerra del Golfo. L'esercito statunitense scelse Rock the Casbah proprio come inno non ufficiale, facendola suonare durante l'operazione Desert Storm, e loro si arrabbiarono tantissimo perché ovviamente in realtà il significato di questa canzone non si poteva certo legare alla guerra, ma era assolutamente una canzone pacifista.
1: Comunque di grande attualità, incredibilmente.
0: Tristemente di attualità, direi.
1: Allora, domanda secca, parliamo di cibo, di una cosa molto buona, non piace però a tutti. A voi piace il foie gras, sì o no? A me e a Fabiana sì, giusto? Ho risposto
0: sì,
1: anche per te.
0: Anche se io, a me piace molto, però ti dico, poi ogni volta che io però vedo...
1: Ti penti.
0: Sì, mi pento. Sono sincera, mi pento perché vedo come viene fatto.
1: Certo.
0: E questo mi...
1: Piccolo dettaglio, come viene fatto, per chi non lo sa, insomma, viene inserito questo tubo nel collo delle anatre per ingrossare il fegato, per farle mangiare in maniera forzata, quindi una violenza. Insomma, per tutti gli americani che andranno a votare nelle elezioni di midterm, ci sarà anche un altro quesito sulla scheda, ovvero sì o no alla produzione e alla commercializzazione di foie gras. Quindi è un tema molto sentito negli Stati Uniti perché lì c'è una grandissima produzione ed è un alimento che va alla grande, quindi si voterà anche su questo, è incredibile.
0: Eh sì, qualcuno ha parlato dell'anatra zoppa, perché pensate che il foie gras dovrebbe rientrare tra quei prodotti che potrebbero essere esportati con minori dazi, per esempio verso la Cina. Però il 3 di novembre gli elettori si esprimeranno, anche perché su questo referendum, perché gli attivisti per i diritti degli animali sono riusciti a raccogliere le firme del 5% degli elettori registrati nel distretto di Columbia. E insomma, poi allora ci sono i ristoranti, diciamo quelli di un certo livello, a Capitol Hill, che naturalmente il foie gras lo usano così a colazione, quindi sono contrari a questo referendum, ed è stato un po' chiamato il fegato della discordia. Non abbiamo conto, diciamo, della faccia che ha fatto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump quando ha saputo
1: sarà
0: di
1: un
0: questo referendum.
1: Tra l'altro è molto carina questa cosa, perché c'è un gioco di parole appunto sul concetto di anatra zoppa, perché gli americani usano questo modo di dire anatra zoppa anche per quanto riguarda i presidenti che non hanno la maggioranza al congresso, no? E quindi ci potrebbe essere un doppio senso incredibile su questa anatra zoppa, sia per il foie gras sia insomma per il futuro di Trump.
0: Vabbè, dai, non dovremmo aspettare molto, quindi vediamo come andrà. 3 novembre e insomma sicuramente sarà un altro argomento di cui si parlerà moltissimo. Intanto noi ci ascoltiamo insieme il

0: La voce di Lewis Capaldi, Forget Me. Rimanete con noi perché tra poco, qui su Radio Number One, all'interno degli Spacca Notizie, parliamo di una notizia che è uscita qualche giorno fa e che devo dire un po' ci rattrista, perché stanno sempre di più chiudendo i bar. E noi dove andiamo la mattina a farci preparare il cappuccino con il barista che ti strizza l'occhio, che ti dà il cornetto?
1: ma in che bar vai che il barista ti strizza l'occhio?
0: I baristi mi strizzano l'occhio, scusa.
1: A me no.
0: Ma il barista che si merita, scusa. Io entro normale, cioè.
1: Io tutte le mattine entro al bar, lo guardo intensamente, lo fisso, lui mi guarda e mi dice 1,20 euro, grazie. Ma non mi strizza mai l'occhio, però. Non lo so,
0: forse hai dei conti arretrati?
1: Non lo so.
0: Occhio. Vabbè, dai, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: È il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese. www.crispiskoda.it.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
10: Buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One, a pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
11: Radio Number One, notizie.
12: Una buona giornata da Patrizio Romano. In mattinata effettuata a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono rimasti soltanto pochi minuti all'interno dell'ufficio del commercialista. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato dell'uccisione di Chiara Poggi e per il quale potrebbe presto arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. Per i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Caro carburanti, scattati i tagli di Eni e IP, anche Kuwait annuncia l'adesione ad un tetto dei prezzi. Avrà la durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volta a generare benefici per gli automobilisti. Intanto lunghe file di auto e distributori, in alcuni casi benzina esaurita. Stop ai compiti fuori orario, tenendo conto che a 3 studenti su 4 arrivano assegnazioni nel pomeriggio. Il Ministero ufficializza la stretta alle notifiche di studio extra, ponendo un freno all'uso indiscriminato del registro elettronico per le consegne domestiche. Rubano il tetto di una scuola, mala sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, in provincia di Bergamo. Quando hanno fatto il loro ingresso si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato interamente rubato, nel mirino soprattutto il grande quantitativo di rame. Etna, nuova emissione di cenere con una nube alta 4 km. Voli in arrivo e in partenza ancora sospesi all'aeroporto internazionale di Catania fino alle 15 di questo pomeriggio. Nations League si chiedeva una risposta convincente. Ieri sera la nazionale azzurra di Mancini l'ha data battendo a Bursa la Turchia con un netto 4-1. In gol Bastoni, Frattesi, Caiori e Pio Esposito. Venerdì trasferta ben più complicata contro la Francia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Mi senti?
14: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
13: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
14: No.
13: Mi senti?
14: Niente. Ti vedo frizzato.
15: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
16: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluce-gas.it.

0: Olivia Rodrigo, questo è il suo nuovo singolo Stupid Song, alle 11:06 minuti. Buona mattinata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, torniamo un po' su questo tema della chiusura dei bar che stanno scomparendo. Allora, nelle città, vabbè, ci sono un sacco di alternative, no? Ma insomma, nei piccoli paesi dove i bar sono un po' più, diciamo, dei semplici luoghi dove tu entri e prendi un caffè, no? Si gioca a carte, si parla con i vicini, si scambia, insomma, diventano dei ritrovi di luoghi di comunità e quindi sono molto importanti, perché se viene a scomparire il bar, dove vanno le persone nei centri più piccoli?
1: Tutto a scapito della socialità. I dati Confesercenti: negli ultimi 6 anni sono stati chiusi oltre 24.000 bar, circa 11 al giorno, e la stima è che per i territori in cui i bar hanno chiuso la perdita economica complessiva ammonti a 7,2 miliardi di euro, soprattutto nel Centro Italia hanno chiuso tantissimi. Pensa che a Roma in 6 anni ha perso il 30% dei suoi bar. Domanda: ce n'erano troppi prima? Non lo so.
0: No,
1: mi chiedo.
0: Ma non lo so, perché sai, in questa analisi ci sono dati assolutamente curiosi, tipo che anche per esempio gli ottantenni, che adesso sono occupati a guardare i nipoti eccetera, non hanno più questa esigenza di andare a fare la partitina briscola, a prendersi l'amaro, capito, a vedere il vicino. Io non lo so, nei paesi devo dire che mi capita spesso di vedere diciamo le persone più anziane, soprattutto al sud, mi è successo, seduti sulle panchine che chiacchierano e se la raccontano. E invece il contrario devo dire al nord, nelle città ovviamente questo non esiste, ma nel bar è un po' un mordi e fuggi, certo. Però questa cosa che nel Lazio e in particolare a Roma siano diminuite, devo dire, mi stupisce.
1: Comunque, al di là di tutto, chi ha un bar è prima di tutto un imprenditore, no? Quindi al di là delle analisi sociali o sociologiche, uno chiude se non guadagna più, se perde,
0: no? Certo.
1: Quindi evidentemente i problemi sono la tassazione, la diminuzione dei consumi, la gente va di meno al bar, no? Sai, hai voglia di arrivare a fine mese
0: certo.
1: Il caffè una volta forse si beveva anche un pochettino di più, no?
0: Allora, pensate che in Francia dal 2019 esiste un'associazione che si occupa esattamente, diciamo, di questo, cioè di aiutare i bar che sono in difficoltà. Si chiama Mille Caffè, è un'iniziativa del Group SOS, nata per riaprire, mantenere, far crescere i bar nei comuni rurali sotto i 3.500 abitanti. E questo è un bel progetto, perché
1: questo è un bel progetto, perché noi delle città, insomma, diciamo vabbè, un bar in meno, vado nell'altro,
0: troppi bar addirittura,
1: ma in un paesino di 3.500 abitanti, se l'unico bar chiude, che
0: dai. E poi è bello quando tu entri in questi bar, no? Nei paesi più piccoli, che le persone sono ospitali, ti dicono: assaggi questo, prenda questo, prenda quello.
1: Ti fanno l'occhiolino anche lì, Fabiana, anche nei paesi piccoli.
0: Sì, mi sono sempre trovata benissimo. C'è Giovanotti.

0: anni in grande forma lì, tutto con la gamba di ferro. No, scherzo, però veramente pieno di energia. Sì, sai che lui si è fatto questo intervento quando ha avuto l'incidente in bici, però devo dire, insomma, pieno di vita e dire poco. Allora, noi stavamo parlando dei bar che sono in crisi, ne stanno purtroppo chiudendo tantissimi, e diciamo che per alcune realtà piccole, paesi diciamo sotto i 3.500 abitanti, ma anche insomma qualcosa in più, è un grave problema, perché non sono dei semplici bar, sono dei ritrovi, dei luoghi di comunità dove soprattutto le persone più anziane vanno a giocare a carte, si ritrovano, no? Organizzano le partite a bocce, insomma sono quei luoghi che quando tu esci di casa vai lì, perché sennò dove vai? Poi non ti ricordi i bar dove uno andava a comprare le paste, sì. Ti ricordi le paste, no? Quelle grosse che adesso sono diventate minuscole e mangiare 80, però
1: allora, ti devo dire che io nel tempo, insomma, in questi ultimi anni ho visto nascere bar e locali, che bar forse definire bar è un po' riduttivo, molto molto belli, moderni, insomma tirati su da giovani, molto molto belli, che però non rispondono a quell'esigenza lì, no? Di socialità, di punto di riferimento del comune. Sono delle vere e proprie attività, sono dei bar bellissimi, no? Pasticcerie bellissime, capito, però la gente, sai, io ritorno sempre sul fatto che questi sono imprenditori, no? E quindi devono cercare di capire dove guadagnare, perché hai voglia la partita carta, hai voglia la partita bocce, ma con le carte non guadagni, con le bocce non guadagni. E quindi ben venga quell'associazione di francese che aiuta insomma i bar piccolini a resistere nei comuni piccoli.
0: Sì, nei comuni piccoli aiutano le attività e naturalmente anche le persone del posto, che così evitano magari di rimanere, che ne so, chiuse in casa, no? Perché è sempre anche un modo per sicuramente socializzare.
2: Buongiorno a tutti. Allora, riguardo ai bar, mia figlia ha quasi 34 anni, lavora nei bar da sempre e ha notato, e poi parlando anche con colleghi eccetera, che i ventenni frequentano molto meno i bar quelli della sua generazione, i trentenni. Magari anche un calo per quello, probabilmente non ci si ritrova più nei bar a quell'età, cose che facevano invece quelli nati negli anni 90. Boh, magari anche quello può essere una spia.
0: Però insomma, i ragazzi non è che vanno proprio al bar, no? Vanno nei locali dove si fanno più cose, no?
1: Sicuramente concorre anche questo, insomma, se i ragazzi bevono meno alcol, si ritrovano meno nei bar, viene meno anche.
0: Guarda, qui c'è un nostro amico, una nostra amica, anzi, di Cremona, che dice: solo al mio paese ci sono 7 bar e lavorano tutti, c'è più gente al bar che dal fornaio.
1: questa è la provincia di Cremona. Dici anche quale paese?
0: Infatti,
1: che Fabiana viene lì, perché
0: io
1: bar,
0: vengo lì a prendermi il caffè, la brioche lì con la crema, l'amaro, perché tu no, cosa fai?
1: Vengo anch'io,
0: fai il figo.
1: Veniamo tutti e due.
0: Esatto.

0: Ready con Sombar. Allora, il posto, il paese dove ci sono 7 bar e lavorano tutti più del fornaio è Piadena Drizzona, che io devo dire non conoscevo.
1: Provincia di Cremona, sarà un paese.
0: Provincia di Cremona, provincia di Cremona. Poi sentiamo questo messaggio.
2: Ciao Number One, io ho notato che qui in Brianza stanno sorgendo dei bar dove ci sono altre attività, cioè di supporto ad altre attività, tipo il Garden. Ecco, adesso nel Garden c'è anche un bellissimo bar moderno dove possono accedere tutti, no? Anche gli anziani, anche, e sono proprio di supporto ad altre attività. Ci sono dei bar dove ci sono i centri, dove c'è sport, no? Questi grandi palloni con dentro il padel, ecco, ci sono le salette dove fanno i compleanni i bambini, ecco. Sì. In questi centri grossi stanno nascendo dei bar bellissimi. Prima non c'era nel Garden il bar dove si può anche mangiare. E quindi ho notato questa cosa, Maria Monzabrianza.
1: Ha ragione, io domenica ho mangiato in un bistro bar proprio all'interno di un garden che vende le piante, per dire. Non conosce molto questa cosa qua. Il padel, hai visto il padel? Il padel alla fine ci fa il bar accanto ai campi, capito?
0: Fabio? Certo, per forza.
1: Per forza. Ho letto del sarcasmo in quel per forza.
0: No, assolutamente, non mi permetto. Rimanete lì perché tra poco Claudio ci dà tutte le previsioni meteo per le prossime ore.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
4: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
5: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
6: E uno, e due, e tre, e quattro. Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
7: La Combriccola, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su Radio Number One.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È a 5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È a 5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È a 5, te lo sei fissato in testa?
8: A 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One Meteo.
11: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. L'alta pressione occupa e occuperà ancora gran parte del Mediterraneo, spingendosi fino all'Europa centrale. Questa configurazione terrà lontane le perturbazioni dal nostro paese, dove di conseguenza il tempo risulterà in prevalenza soleggiato e le piogge quasi del tutto assenti. L'anticiclone insisterà per tutta la settimana, con l'eccezione di un aumento dell'instabilità sulle Alpi occidentali in Sardegna da giovedì 1 ottobre. Continua anche il caldo fuori stagione, con temperature diurne quasi estive, in particolare al nord. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
12: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Daylight, questo è il nuovo singolo di John Legend e l'intero album che si intitola Muse, scritto insieme a Pharrell Williams. Bellissima questa canzone, l'ho già detto, però mi piace proprio un sacco. Allora, in diretta qui su Radio Number One, negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari, che adesso ci parla di love bombing.
1: Ma cosa, perché adesso? Ci parla solo perché è differente.
0: Scusa, beh, va bene, perché tu sai tutto di queste cose.
1: A parte che non so nulla, l'unica cosa di cui che sapevo di queste parole che ormai si usano per definire le, no, le relazioni tra giovani, si parla tanto di situationship. Ecco, io ad esempio, mio nipote 21 anni, l'altro giorno ho detto: oh, c'hai la fidanzata? No,
0: c'è una situa,
1: ho una situationship. Cosa
0: vuol
1: dire?
0: Già,
1: cosa
0: che l'ha detta per intera.
1: Ecco, poi sono andato ovviamente un pochettino sul pratico, cioè cos'è che succede in una situationship. Lui mi fa: sì, succede, però è una situationship. Ah, ho capito. E va bene, poi c'è questo slow fading che non conoscevo, questo progressivo e lento allontanamento dalla persona.
0: Però è brutta la cosa del love bombing, brutta. Cioè
1: no, love
0: è una strategia,
1: è brutta
0: perché è una manipolazione affettiva in cui una persona, allora, all'inizio, cioè, no? Ricopre l'altra di attenzioni, regali, promesse smisurate e poi si allontana in silenzio, praticamente sparisce. Ma perché a Brescia, che poi non è, diciamo, la città in cui accade di più, è al quinto posto per il love bombing.
1: Sì, però è una delle città dove succede di più. Non lo so, perché sono statistiche che ha realizzato uno bravo, che è quella piattaforma degli psicologi, anche perché questo poi diventa un problema, è un problema essere trattati così, cioè se i numeri sono grandi, poi crea problemi nelle persone. Non so che cosa abbia Brescia in più, in meno rispetto alle altre
0: però, secondo me succede in tutta Italia, ovviamente.
1: Però,
0: adesso
1: la classifica dice che è lì, insomma, tra quelle più love bombing. Allora, parte bene e arriva male, giusto? Cioè, complimenti così all'inizio.
0: Beh, sì,
1: forse quello.
0: Beh, no, cioè magari ottieni quello che devo ottenere e poi praticamente
1: poi
0: sparisci. Comunque, considerate che il 21%, secondo questa analisi di Uno Bravo, il 21% dei bresciani ha proprio dichiarato di aver subito questa manipolazione affettiva. Adesso può essere assolutamente una coincidenza, nel senso, magari poi a Brescia in realtà sono più sinceri e dichiarano le cose, poi ci sono altri luoghi dove queste cose accadono, però la gente non le racconta. Non
1: lo so, però uno su cinque è tantissimo, secondo me.
0: Sì.
1: Uno su cinque vuol dire.
0: A te
1: dire
0: mai
1: che...
0: è successo? Cioè, magari di aver fatto lusinga e poi sei sparito?
1: Ma no.
0: È sparita lei?
1: Allora, sparita lei.
0: Che è molto più facile.
1: No, vabbè. Allora, da giovani, un po' c'è questa cosa qua, però può essere anche un po' nell'ordine delle cose da ragazzi, no?
0: No, ma dopo, in età, diciamo così.
1: Sinceramente, no, insomma, mi sono sempre comportato abbastanza bene.

0: abbastanza.
1: Abbastanza.
0: Vabbè, ragazzi, ma dai, se uno ti ghosta, no? Cioè, sparisce, e vabbè, lasciamolo lì, no? Capito?
1: Quello Simone che cosa voleva dire, figurati se lo facevo. Ghostare qualcuno.
0: Così, adesso indaghiamo e poi vediamo qualche dato.

0: che fai con Brash? Beh, è interessante questa notizia che stavamo dando. Si parla di love bombing, cioè quella situazione in cui all'inizio, no, si ricevono attenzione, adulazione, cose, e poi ad un certo punto il partner o la partner scompare. E insomma, ci stiamo chiedendo come mai a Brescia accadono, diciamo, in maniera frequente, diciamo, questi episodi. Allora, un uomo, un ascoltatore, ha scritto: perché a Brescia le donne rompono le scatole.
1: Oh, che cattivo.
0: Vabbè, che cattivo. Cattivo. Le donne non rompono mai le scatole. Beh, sono portate a rompere le scatole.
1: Ah, ecco.
0: E sentiamo la versione di un'ascoltatrice.
2: Sì. Ragazzi, ve lo dico io perché. Perché gli uomini non hanno più coraggio di prendersi responsabilità. Ecco perché succede a Brescia. Mi è successo 2 volte, ma chi se ne frega.
0: Allora, questa è già più veritiera.
1: Beh, chi
0: secondo
1: se
0: me.
1: Ne frega questi beh, chi uomini se ne frega. Che non sanno
0: del resto, ragazzi, uno può anche cercare altrove, non è che voglio dire fuori da Brescia, dico, no?
1: Sì, andate fuori da Brescia. Andate.
0: Allora, rimanete con noi, cercate. Tra poco c'è una grande canzone, poi vi portiamo in India a raccontarvi questa storia surreale che secondo me potrebbe capitare in qualunque paese del mondo.
1: Addirittura?
0: A voglia. Vabbè. Dai, tra poco.
3: Gli spacca notizie.

0: Friday, I am in love. Bellissima questa canzone. Tra l'altro spesso, no, io devo dire, sono rimasta incuriosita dall'infanzia di Robert Smith, che ha spesso raccontato, insomma, che aveva questo papà che gli raccontava queste favole oscure, tenebrose. Quindi, insomma, lui è cresciuto un po' così, insomma. Capito?
1: Sì, sì, segnato, però voglio dire, alla fine.
0: Beh, però ha segnato bene. Infatti. Poi lui è riuscito a trasformare, diciamo, questi racconti inquietanti in qualcosa di musicalmente molto interessante.
1: Non è l'unico caso, insomma, di dalla sofferenza escono dei fiori meravigliosi, insomma, come
0: lui non
1: canzone.
0: È che l'ha raccontato con sofferenza.
1: Però le storie oscure da piccolino.
0: Insomma, sì, sai, un bambino, quando il papà ti viene a dare la buonanotte e ti racconta di mostri, di cose, insomma, brutte, non è massimo.
1: Allora, situazione particolare, siamo in India, ok, un operatore telefonico, ok, che vende, no? Vende ovviamente le linee, sembra l'inizio di una barzelletta, cioè viene legato ad un palo del ripetitore di telefonia mobile perché non prende il 5G. Ma tu, cioè, a me viene da ridere perché penso è una situazione incredibile, ci sono le fotografie, ma cos'è?
0: Allora, cioè, considerate che questo praticamente operatore era stato assunto da soli 3 mesi ed era la prima volta che andava ad ispezionare questo ripetitore che non funzionava. E quindi lui doveva capire come mai il 5G non andava. Appunto, siamo in India, lui è stato aggredito dalla folla, sequestrato, attenzione. Se vedete, le immagini sono anche, insomma, brutali, legato ad un palo del ripetitore di telefonia mobile.
1: Cioè, del tipo non ti sleghiamo finché
0: non funziona,
1: il 5G non riparte.
0: E poi è stato praticamente liberato dalla polizia, no? Perché ovviamente, insomma, qualcuno ha avvisato la polizia che c'era un operatore. Cioè, come hai capito, tu chiami, non so, la team, non funziona, viene uno lì, vedi un tecnico, non funziona, lo prendi e lo leghi al palo della luce, cioè una cosa così.
1: Metodi abbastanza spicci. State attenti voi che vendete cose, perché se non funziona e vi capite di andare in un villaggio in India, poi può succedere anche questo.
0: No, adesso questo ragazzo, questo tecnico è sotto shock.
1: Perché ha cambiato lavoro.
0: Non
1: venderà mai più.
0: Però secondo me, insomma, non andrà più di persona a verificare come mai i telefonini non funzionano. E tra l'altro, nella giornata di venerdì scorso, la polizia ha identificato e arrestato 6 persone che sono quelle responsabili di averlo legato al palo.
1: Bene.
0: Tra i 21 e i 36 anni, poi sono state liberate su cauzione, ma in attesa del processo.
1: Questo è.
0: Capisci in che mondo siamo?
1: Capisco.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: dondola.
1: La gabba che dondola di Elodie Affari Spenti. Allora, mancano pochi minuti alle 12, tra poco negli spacca notizie vi portiamo a Singapore, sperando che, diciamo, questa cosa che si fa a Singapore possa essere anche applicata in maniera così importante. Stiamo parlando di multe a chi ascolta musica, guarda video ad alto volume sugli autobus, possa essere applicata anche, che ne so, in Italia, in Europa, sì, in maniera
2: anche sul
1: consistente.
2: Treno. Io aggiungo anche sul treno, sommessamente consiglio questa cosa. Sì, sì, sono d'accordissimo.
1: Soprattutto quelli che parlano al telefono ad altissima voce, che tu senti tutte le conversazioni,
2: tutto,
1: capito?
2: Tutto.
1: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te.
4: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298731. ComprooroDoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati da Danny Nardi. La sentenza a Regeni, il verdetto 10 anni dopo, 3007 egiziani condannati a 10 anni per sequestro, uno assolto. Il tribunale fa cadere l'accusa di omicidio. I 4 ufficiali dei servizi di sicurezza del Cairo non sono mai comparsi in aula. Il procuratore Lovoi, l'impianto accusatorio arretto, persone legate allo Stato egiziano sono state giudicate colpevoli. L'omicidio Poggi, chiusa l'inchiesta su Sempio, le prove che scagionano Stasi furono escluse dal fascicolo. Sempio è accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. La procura di Pavia ventila che nel 2007 i carabinieri abbiano occultato gli accertamenti tecnici da cui era emerso che il DNA sui pedali della bici di Stasi non fosse di Chiara. È stato individuato a circa 280 metri di profondità il corpo di Prasanth Dahal, il turista britannico di 37 anni disperso da una settimana nel lago di Como davanti a San Siro. A localizzarlo sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco della Lombardia con un robot subacqueo nella giornata di ieri. Sono in corso le operazioni di recupero. A comunicare il ritrovamento è stata la Guardia Costiera. L'inizio di ottobre segna il ritorno del grande ciclismo internazionale sul territorio di Varese. Gli appuntamenti inizieranno sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 con la Gran Fondo, per poi proseguire martedì 6 ottobre 2026 con la sesta edizione della Trevalli Varesine Women e la 105esima edizione della Trevalli Varesine. Tutte le informazioni su scuole e viabilità sul sito del Comune. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
11: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
12: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
11: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
13: Signora, pronto?
14: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
11: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
15: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Il nuovo singolo di Annalisa con Madame, si intitola Amica, alle 12:07 minuti. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Andiamo a Singapore, ma perché a Singapore insomma vanno giù duri, diciamo, contro questo tipo di comportamento che dà fastidio, diciamolo dai, a tutti, no? Poi adesso tu, se qualcuno sull'autobus, sul treno, così, insomma, lo rimproveri perché sta parlando magari ad alta voce, rischi anche che ti meni, capito? Quindi insomma
1: È vero.
0: Devi stare adesso, la gente non prende più iniziative private perché non sai mai cosa ti può effettivamente capitare.
1: Aggiungo io, e fa bene, perché quando io dico vabbè dai, sopporta, però l'iniziativa privata a volte sai, non sai chi c'è dall'altra parte. Però a parte questo, ben vengano invece queste multe, sono entrate in vigore qualche giorno fa a Singapore, multe abbastanza severe per chi in autobus, in treno, in luoghi pubblici di trasporto, ascolta musica o guarda video ad alto volume, senza cuffie o auricolari, arrecando danno agli orecchie dei vicini. Aggiungiamo anche la telefonata in viva voce, che è un must.
0: La telefonata. No? Perché tu quando parli al telefono non ti rendi comunque conto, no? Che, cioè, voglio dire, che magari la tua voce in un momento di silenzio esce fortissima, no? Quindi devi comunque abbassare il volume. Nonostante le raccomandazioni, diciamo che c'è gente che se ne frega, quindi magari c'è quello un po' stordito che ascolta la musica,
1: i video, ragazzi,
0: ma guarda, a me in metro succede Instagram, di gente TikTok, che ascolta della roba assurda, cioè, ma quindi tutti, ad altissimo volume,
1: poi continuano a scrollare, hanno il volume al massimo, no? Col video gira, e tu dici vabbè, ho capito, o metti le cuffiette o abbassa un pochettino, no? La telefonata la perdono se è corta, perché uno dice vabbè, cosa deve fare, ascolto, però ci sono anche quelle telefonate che durano tutto il viaggio, tutto
0: a
1: il
0: me
1: viaggio.
0: È successo in treno, poi forse l'avevo già raccontato, di una signora che stava andando al matrimonio, ad un matrimonio, lei era partita da Milano, andava giù in Calabria, adesso non mi ricordo, quindi doveva fare, diciamo, anche un cambio e al telefono in viva voce io praticamente sapevo tutto, dal menù agli invitati, come antipasti, si sarebbero vestiti, chi c'era, chi non c'è, ma ti giuro, guarda, sarà stata al telefono secondo me più di un'ora. Cioè, comunque parlava lei forte, anche il suo interlocutore.
1: Allora, le multe in questo caso sono di 340 euro, non è poco. Allora, forse ci sono anche previste, forse anche in Italia, delle multe, che poi alla fine io non ho mai visto un controllore dare una multa, no, per l'utilizzo di uno smartphone al massimo del volume,
0: però,
1: sul treno.
0: No, perché anche qua sui treni anche i controllori rischiano, come sappiamo,
1: già
0: di
1: solo
0: brutto,
1: per i
0: anche,
1: biglietti.
0: Sì, anche solo per i biglietti. Se tu chiedi il biglietto rischi, insomma, diciamo, delle reazioni. Tra poco però vi spieghiamo che cosa fanno a Singapore, no? Dove evidentemente comunque gli abitanti, i cittadini, rispettano le regole.

0: Save the Stranger, Sam Smith con Normani. Scusa, ero un attimo distratta perché stavo leggendo che Vanna Marchi e la figlia, hai letto, hanno ricevuto in Campidoglio il premio internazionale della cultura.
1: Ah però, ragazzi, ma cos'è una barzelletta? È l'inizio di una barzelletta questa?
0: No.
1: No. Ma come si fa? Ma che cosa? Devo approfondire. Sì. Approfondiamo tra un attimo. Dai, chiudiamo questa cosa qua in Singapore e poi ci spostiamo su Vanna Marchi.
0: No. Allora, a Singapore ci sono delle multe veramente pesanti per chi non si comporta bene, chi ascolta o guarda video ad alto volume, musica ad alto volume. Diciamo, questa cosa era partita prima sui treni, poi si è estesa agli autobus, ma vale anche per le persone che, per esempio, gettano rifiuti per terra, mangiano a bordo, sai, quelli che lasciano tutti i rifiuti in giro, io non li sopporto. Sì. E poi addirittura anche quelli che appoggiano i piedi sui sedili, no? Quindi si mettono lì, belli rilassati, ascoltano la musica. E allora, in questi casi, a Singapore, la multa può arrivare addirittura dai 3.400 euro ai circa 5.000 dollari.
1: Sono tanti, alla fine. E il discorso è sempre quello, insomma, in che modo chi deve far rispettare la legge riesce a farsi poi pagare la multa, perché anche lì dai la multa ma poi no, non vengono pagate. A me dà molto fastidio comunque nella classifica, oddio, il piede senza scarpa magari bello puzzolente,
0: beh, anche con la scarpa
1: messo lì, anche con la scarpa
0: dai.
1: Però in classifica metto più alto quello senza scarpa e poi quello con la scarpa, se proprio devo scegliere.
0: Però questa cosa
1: qua della musica ad alto volume dà molto fastidio, anche perché poi generalmente non c'è una persona sola, e quindi se ci sono 4-5 vagone e a lei festa grande.
0: No, peraltro diciamo che allora a bordo degli autobus non saranno gli autisti, ci sarà proprio del personale di bordo, diciamo l'autista è in questo caso autorizzato se la persona diventa un po' troppo aggressiva a farlo scendere, sempre che ci riesca, però appunto ci sarà proprio del personale incaricato di fare questo e che quindi girerà, quindi già questa cosa ti dà magari più sicurezza. No?
1: Problema non solo di Singapore, non solo italiano, ma un po' di tutto il mondo. In Inghilterra ad esempio hanno coniato anche una parola che si chiama bear beating, che è appunto questa abitudine di ascoltare, no, la musica a tutto volume, e anche lì stanno cercando di combattere questa cosa qua, ma non ce la fanno. È un problema abbastanza comune, non riesci.
0: Poi ci sono quelli che suonano la musica dal vivo, che allora già voglio dire,
1: vabbè,
0: ogni
1: però
0: tanto
1: io quelli li perdono.
0: No, allora ogni tanto va bene, però sempre la stessa musica con l'organetto lì e la cosa ad altissimo volume mentre tu magari stai parlando al telefono.
1: Quindi tu mi contesti il repertorio, allora, cioè tu vorresti un repertorio più ampio.
0: Sì, perché c'è una per esempio che sulla metro di Milano canta sempre solo per te, ma tutte le volte poi va su con
1: c'è sempre quando sali tu.
0: Vabbè, io prendendola spesso la becco spesso, quindi insomma le canzoni sono sempre quelle. Poi a volte ci sono quelli bravi, per esempio c'è un rapper che tu gli dai una parola e lui ti fa tutta la canzone, no?
1: Bello!
0: Una volta gliel'ho dato, gli ho dato una moneta perché è bravo.
1: Però io faccio grande distinzione tra gli artisti di strada comunque, di alto livello, di bassissimo livello, e questi che invece disturbano e basta. Dai, una piccola distinzione dobbiamo farla, dai.
0: Multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe.

0: Ha vinto il premio agli MTV Video Music Awards come migliore attrice cantante emergente Senna Spyro, che è anche bellissima,
1: Hai visto?
0: Bravissima e bellissima.
1: Ho visto la sua sorpresa quando è stata, è stata premiata, poi ha cantato benissimo tra l'altro sul palco, mamma mia, dal vivo, bravissima.
0: Molto molto brava. Allora, cosa ti ha colpito questa cosa di Vanna Marchi? Ma noi prima parliamo
1: sì, moltissimo. No, tra poco ne parliamo perché è una cosa fuori di testa.
0: Prima però parliamo di Oba Oba Martins, ve lo ricordate, no? L'ex giocatore dell'Inter che apre un night club in Nigeria.
1: Eh beh, cioè, cosa vuoi fare con i soldi guadagnati da calciatore?
0: Sì. Ma non è tanto il fatto che apre un night club, è come l'ha chiamato.
1: Perfetto, fra poco ve lo diciamo sottovoce.
0: Esatto.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
2: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
3: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: nostra patron.
1: Certo, non poteva chiamarlo Oba Oba come un sacco di attività. Ho fatto una piccola ricerca,
0: sì.
1: Ti ho girato anche qualche cosa.
0: Sì,
1: vero, Oba
0: vero.
1: Oba, ci sono anche dei negozi, mi sembra, li visti Oba Oba. E invece ha deciso di chiamarlo Cosa Nostra.
0: Insomma, qualcuno ha trovato discutibile effettivamente questo nome, poteva chiamarlo in un altro modo, no?
1: Perché all'estero questa cosa qua del Cosa Nostra suona subito italiana. Suona subito italiana, lui evidentemente voleva fare un riferimento all'Italia, gli sfugge forse per ignoranza, forse per superficialità, mal consigliato, mi sfugge che Cosa Nostra non è proprio una cosa bellissima da mettere sull'insegna di un locale notturno.
0: Ma però, secondo me sarà stato assolutamente informato, diciamo che l'ha usata con ironia, però insomma. Tra l'altro, dando un'occhiata, perché in questo articolo molto carino sono segnalati alcuni calciatori e le loro professioni che hanno fatto poi quando hanno abbandonato i campi da calcio. Per esempio Danielson, ex stella del Betis, oggi è un giocatore professionista di poker. Florent Malouda, francese, ha scelto di arruolarsi nell'esercito della Guyana francese.
1: Ma davvero? Che scelta.
0: Poi Firmino, ex bomber del Liverpool, oggi è addirittura pastore evangelico.
1: Ma tutto a posto, uno si arruola nell'esercito e l'altro diventa pastore evangelico. Ma
0: Podolski, questo ne avevamo parlato, grande Podolski, ha aperto una catena di kebab con 30 locali in tutta la Germania, capito?
1: È Nakata che è diventato produttore di sake, gestore di un locale ad Hong Kong. Ma cosa spinge un giocatore di grande successo? Evidentemente c'era qualcosa in quel cuore, in quella testa che lo ha spinto a diventare pastore evangelico. Firmino, ex boia, fortissimo tra l'altro.
0: Quando magari fai tutto, provi tutto. Frequenti tutti, cioè alla fine non ce la fai più e quindi cerchi la via della luce.
1: Mi piace che sono la via della luce. Me la segno.
0: Sì, capito.
1: Se posso, me la segno.
0: Segnatela, dai, la useremo, la via della luce. Ce le dico.

0: Samurai J con Ossessione. Allora, sta per arrivare una grande canzone, poi parliamo allora di questo premio che c'è stato in Campidoglio. Allora, sgomberiamo subito la cosa dai dubbi: non è un premio
1: voluto dal sindaco,
0: ecco, non dato dalle istituzioni.
1: Sì, però io posso scommettere tutto quello che vuoi che quando il sindaco Gualtieri ha visto l'articolo Vanna Marche, la figlia Stefania Nobile premiata in Campidoglio, è caduto dalla sedia.
0: Adesso vai, andiamo a cercare subito che cosa ha detto il sindaco Gualtieri. Comunque, vabbè, insomma, c'è un retroscena naturalmente dietro questo premio, anzi questo doppio premio, perché è andato sia a Vanna Marchi che alla figlia.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Tra l'altro, le ultime notizie che ci arrivano dagli ABBA ci arrivano da Benny Anderson, che è il fondatore, no, degli ABBA, che proprio a settembre si è esibito a favore di Magdalena Anderson, esponente del Partito Socialdemocratico a Stoccolma, cantando però un'altra canzone, Mamma Mia. Però poi lei non è riuscita comunque a formare il governo.
1: Non gli ha portato fortuna, però insomma lui
0: si è esposto politicamente a sostegno, certo, diciamo, di questa candidata.
1: Allora, Campidoglio, luogo politico, insomma, sapete, no? Il sindaco di Roma risiede nel Campidoglio, un palazzo bellissimo nel centro di Roma. Insomma, queste fotografie che campeggiano su tantissimi siti da ieri pomeriggio a questa mattina con Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile premiate, insomma, stanno creando delle reazioni, no? Premiate tra l'altro con una motivazione, con un premio davvero particolare.
0: Sì, premio per la cultura, certo, internazionale. Allora, c'è stata una sorta di indignazione, diciamo, generale. Sì. Molte persone hanno gridato all'allucinante. Perché? Che cosa è successo? Perché Vanna Marchi in un reel ha postato, diciamo, vabbè, sì, la sala questa sala dove ha ricevuto il premio in Campidoglio, raccontando, dice, sì, beh, dalla truffa al carcere, dice, essere premiati, diciamo, in questo posto meraviglioso, tra gli applausi. Certo, il Campidoglio, dice Vanna Marchi, non è per tutti, questa volta è stata una bella cosa per noi. Allora, però bisogna specificare questo, che sì, a dare il premio a Vanna Marchi e Stefania Nobile, che sono state premiate sì in Campidoglio, ma nella Promoteca, che è una delle sale capitoline all'interno dei palazzi del municipio di Roma Capitale, ma non a livello istituzionale, è stato il loro, almeno l'editore del libro, o forse di entrambe, che ha scritto, sì, Vanna Marchi.
1: Certo.
0: Qui sì, ha organizzato tutto lui.
1: Sì, è un premio interno, però mi fa specie, insomma, che sì, un comune non chieda, perché cosa chiedete, no, la sala del Campidoglio? Sì, devo premiare Vanna Marchi e la figlia. Vanna Marchi, sì, perché ha scritto La verità è che io cucino così, qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore, questo è il titolo del libro, okay, mentre la figlia Stefania Nobile ha scritto Vender cara la pelle, e quindi sì, qui invece si rifà alla sua condanna per 9 anni e mezzo, stessa condanna anche per la madre, per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. La
0: no, poi no, guardate, non vi leggiamo i commenti che sono arrivati, perché hanno tirato dentro personaggi anche di altre, certo, situazioni di vicenda di cronaca veramente pesanti. Questo per dirvi che insomma insomma, cosa? No.
1: Che cosa c'hai? Dove andata?
0: Ah, no, perché sto leggendo che Vanna Marchi ha detto che la Santa Anche l'andò a trovare in carcere, era tutta nuda.
1: Notizia, notizia vecchia questa. Quando era in carcere, evidentemente andò Santa Anche a trovarla. Sì, ma voglio dire, questo qui secondo me
0: è un gruppo
1: di persone, tra l'editore che le premia e loro due, ci metto anche la Santa Anche, che sicuramente.
0: Vabbè, andiamo a guardare che cosa ha detto il sindaco di Roma, ma io direi che ci ascoltiamo il nuovo singolo di Cesare Cremonini. Come si

0: Qui negli spacca notizie. Allora, tra poco in arrivo come sempre One Match e quindi noi ci salutiamo qua.
1: Sì, però Fabi, non abbiamo parlato dell'Italia.
0: Infatti, te l'ho appena detto, non lo so io, ma com'è sta storia? Scusami.
1: Ci siamo scritti come due tifosi bambini. Vabbè, diciamo però che è stata una bella partita, una bella Italia,
0: ragazzi,
1: finalmente.
0: Ragazzi, sì, ho stupito tutti e finalmente oggi i titoli di tutti i giornali sportivi e non sono stati titoli belli sul conto della nostra nazionale. Che finalmente ha fatto vedere del gioco e bel gioco, quindi adesso aspettiamo la Francia di Zidane venerdì, quindi ricordiamoci di parlarne giovedì, ok?
1: Anche venerdì, voglio dire, giocano venerdì sera.
0: Sì. Va bene, dai. Vi aspettiamo domani mattina alle 10.
1: A domani.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
2: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
3: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
4: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
5: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
6: Radio Number One, pochi secondi all'una, le notizie, poi One Match.
0: Radio Number One, notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
7: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
10: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
9: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
10: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
9: E lui non si lascia di certo travolgere.
10: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
9: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
10: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
9: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
7: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
11: Mi senti?
12: No, non ti sento, riprova, sei muto.
11: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
12: No,
11: mi senti?
12: Niente, ti vedo frizzato.
13: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
0: One Match. Vediamo chi ha ragione.
6: Buon pomeriggio a tutti, buon martedì 29 settembre, questo è One Match, si comincia con Andrea Brum Brum Ferrari, dall'altra parte c'è lo zio Francesco Nasti.
15: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Number One. Che siate in movimento, che siate fermi, oggi vi tocca questo argomento, lo so che vi tocca, specialmente se siete in movimento.
6: È un tema un po' da donna al volante, possiamo dire, ogni tanto rubiamo qualche tema alle ragazze, Agnese e Chiara, però diciamo che abbiamo chiesto il permesso.
15: Ma sulla tecnologia forse più che al volante, ma anche sulla tecnologia, più di questo Andrea, dai, abbiamo spoileratissimo anche questo. Anche sto inizio di One Match.
6: L'elettricità a casa tutto a posto? No, perché sapevo che c'era qualche problemino con le prese,
15: sì,
6: quindi...
15: No, allora, ieri hanno messo a posto l'elettricità, oggi hanno deciso bene di rispaccare tutta la strada.
6: Perfetto, perfetto. Però lo zio ha qualche problema con la tecnologia. Vabbè, la musica anche di Radio Number One qui in One Match. Cominciamo con uno dei brani del momento, Human, Peggy Goo e Aira Star.
16: One Match. E tu? Da che parte stai?

0: Radio Number One Woman, questo è One Match. Cominciamo così con grande carica. D'altronde noi siamo sempre carichi, lo diciamo ad ogni inizio puntata, però penso che ve ne accorgiate. Tra l'altro vorrei cominciare questo One Match facendo le congratulazioni allo zio Nasty.
1: Grazie, sì. grazie. Perché lo so che mi... Perché? Dimmi.
0: Perché ha cambiato auto dopo molti anni e quindi teoricamente dovrebbe pagare qualcosa a tutta la radio. Si paga da bere di solito.
1: Aspetta, sfatiamo sto mito che uno quando deve per forza pagare da bere. Già uno si indebita, paga un sacco di soldi, con passa la macchina poi deve anche pagare da bere. Casomai gli amici che ti vengono incontro ti pagano da bere. Potrebbe essere un'idea, una variazione.
0: Ma oddio, io preferirei che fosse lo zio a offrirci qualcosa. E lo zio si è accorto così che le auto moderne fanno praticamente tutto. Diciamo che manca solo la macchinetta del caffè incorporata, però pian piano secondo me ci arriveranno. E il match di oggi potrebbe, potrebbe comprendere un po' tutti quanti. È una sfida, una faccenda molto quotidiana. Ci sono quelli che appena comprano un'auto vogliono che faccia praticamente tutto lei, e ci sono quelli che appena sentono assistenza alla guida attiva pensano no grazie, al volante comando io. E voi quindi da che parte state? Questa è la sfida, no zio?
1: Certo, per farla semplice, non stiamo parlando della BSSP, cioè i sistemi, quelli di sicurezza che ci sono base anche sulle macchine di 15 anni fa.
0: Sì.
1: Quelli nuovi che si chiamano ADAS, Advanced Driver Assistant System. That's American boy.
0: Se gli chiediamo di ripetere non saprebbe neanche una parola. Sì.
1: Comunque quelle cose lì, no, che ti fanno mantenere la corsia, che ti mantengono le distanze di sicurezza, che intervengono, che girano il volante al posto tuo. Siete per averle sulla macchina oppure siete contrari? Punto di domanda.
0: Andiamo sul ring.
2: All'angolo di sinistra, atletico come un bradipo al pranzo di Natale, preciso come un orologio con solo una lancetta, elegante come un capostazione quando c'è sciopero, lo zio Francesco Nasty.
1: Allora, i sistemi che intervengono in emergenza sono una cosa, come vi ho detto, però l'auto che ti gira il volante, che frena per te, che suona, continua a fare bip bip bip bip, è tutta un'altra cosa. Cioè, credo che sia un eccesso di assistenza. A me tutte le volte che prendo la macchina, adesso con tutta sta roba che non puoi disattivare, mi viene un'ansia, cioè fare anche un viaggettino corto, beh, un'ansia, ragazzi. Faccio un esempio: ieri stavo guidando,
0: sì,
1: c'è una buca pazzesca davanti a me e quindi volevo evitarla. Per la macchina non era un problema perché non la vedeva, e quindi sono andato un po' sulla linea di mezzeria, ma tirato una botta col volante, quasi finisco nella buca, facciamo un casino. No, raga, per me così è troppo. Signori della corte, va bene la tecnologia, ma ci deve essere un limite.
0: Ma tocca a me.
2: All'angolo di destra, celebre come il cantante della sagra del peperone, coordinato come due calzini spagliati, silenzioso come il compressore del dentista, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Caro zio, ma ti sei fatto la domanda perché non si possono disattivare questi assistenti di guida? Perché sono troppo importanti, cioè ben vengano, si chiamano assistenti, ti assistono e rendono la guida più sicura e anche confortevole. Cioè, chi sono io per impedire che qualcuno mi dia una mano concreta in tal senso? E poi riconoscono se sto uscendo dalla corsia, se c'è un ostacolo davanti a me e quindi frenano, mantengono la distanza di sicurezza da chi sta davanti, addirittura intervengono sullo sterzo, e comunque è sempre utile, vediamola in quell'ottica. Cioè, questa tecnologia secondo me è una gran figata e io tengo volentieri tutti gli assistenti accesi, parlo anche di quelli che potresti disattivare, secondo me sono molto molto utili alla causa, però so che molti non la pensano così, speriamo in realtà che siano pochi, almeno per quanto riguarda i nostri ascoltatori, e quindi il match è molto chiaro e vi invitiamo a schierarvi al 393-444-0444.
1: E sono proprio curioso di sapere cosa ne pensano gli ascoltatori di Radio Number One. Sono curioso, oggi più del solito. Intanto ci sono i Maroon 5.

0: Makes Me Wonder, Maroon 5 su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Buon martedì 29 di settembre. Stiamo discutendo all'interno di One Match se per voi ha senso avere gli ADAS in macchina, cioè quei sistemi che ti girano il volante, che mantengono la corsia, che mantengono la distanza. La distanza di sicurezza, la che mi fa incazzare. Quella cosa lì che fanno tutto loro è da una parte, però sai, a me ammettono anche un po' di ansia, di panico. Che ti devo dire? Mi dà quella sensazione lì.
1: Ascoltiamo i nostri amici di Radio Number One. Allora, il primo voto è per te perché dice semplicemente: ciao zio Nasti, tutta la vita. Aia, e questa non me l'aspettavo. Però c'è anche un vocale, c'è anche un vocale, vai.
2: Servono. Una volta che ti ci abitui, fai metà della fatica. Sono uno spettacolo. Arrivi riposato, tranquillo e molto più sicuro. Ciao Roberto.
1: Bravo Roberto, è proprio qui che volevo arrivare, perché nei viaggi lunghi fai meno fatica con gli assistenti, no?
0: Ok Andrea, però non ti dà l'impressione anche che ti si abbassa un po' il livello di attenzione? Quindi non vorrei che uno prendesse anche troppa confidenza, perché l'attenzione si abbassa e poi... No, torna come un boomerang.
1: In realtà quando non tocchi per troppo tempo il volante c'è il suono che ti dice
0: dopo quanti secondi ti suona?
1: Beh, non tantissimi in realtà.
0: Dimmi secondo te.
1: Penso una decina.
0: Li ho contati, la mia 15. 15 secondi è tantissimo. 15 secondi hai voglia che ne fai di io per esempio, cioè 15 secondi fai. Detto fra noi, a una certa hai fatto tutto in 15 secondi.
1: Mamma ragazzi, ma quanto è utile invece sapere che la macchina rileva qual è la stanchezza di chi guida, perché poi c'è anche il rilevatore di stanchezza che ti dice forse è meglio che ti fai una pausetta e ti fermi all'autogrill.
0: Anche lì Andrea, cioè ti guarda negli occhi, cioè uno se c'ha la palpebra calante, diciamo, questo sono ogni 3 minuti, biglia del caffè, ferma, fatti cazzi tuoi, c'ho la palpebra che mi cala, non è che sto dormendo. No,
1: meglio essere un pochino più sicuri di quello che accade. Intanto è arrivato un altro voto per te, io guido e comando io. Quindi dice che vota Francesco. Allora la sfida è appena cominciata, ancora tante cose che dobbiamo esporre, sia il sottoscritto che lo zio Nasti. E lo facciamo mentre ascoltiamo uno dei più bei pezzi degli ultimi anni, che ha partecipato anche a Sanremo, Cenere di Lazza, qui su Radio Number One.

0: Cenere su Radio Number One, ascoltiamo dei messaggi al volo, li leggiamo tra quelli che sono arrivati. Adas sì, Adas no, questo è il contendere.
1: Graziano da Como dice che vota per me, viva gli Adas, che non è anime sano in corpore sano, quella è un'altra cosa. Adas sta per, lo zio non si
0: sta
1: ricorda
0: per,
1: più.
0: Lo traduco, sistemi di assistenza avanzata alla guida, ok? Quindi non te lo faccio in inglese, però questo significa.
1: Federico invece vota per te, dice che ha un'auto di cortesia in questo momento, è nuova, forse dell'anno scorso, anche quando le luci sono spente, se cala la luminosità si accendono. Ti avvicina alla linea di mezzeria della strada, continua a suonare, ti avvicina alla macchina davanti e suona, anche meno, insomma, quindi vota per te. Il match è solamente all'inizio, lo ricordiamo, ed è anche molto molto equilibrato. Adas sì, Adas no, 393-444-0444.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Radio Number One è dove vivi tu.
14: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
15: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
16: Ma vai!

0: Questo è One Match, tra l'altro, grande artista, Olivia Dean.
1: Grande artista, grandissima artista.
0: Singolo estratto dall'album The Art of Loving, che proprio qualche giorno fa ha compiuto un anno, pensa te, è già passato un anno da quando è uscito l'album di successo di Olivia Dean. Tornando al match di oggi, però, io sono Andrea Ferrari, di là c'è lo zio Francesco Nasti. Due lati opposti, due angoli opposti del ring. Da una parte c'è chi preferisce gli assistenti alla guida, che ma neanche li tocco, sinceramente. Io sinceramente li tengo così come
1: sempre
0: sono,
1: attivi, sempre
0: attivi senza alcun problema. Non è che sto lì a schiacciare sul monitor 800 tasti in base alla strada che percorro. Lo zio Nasti invece fa così, anzi vorrebbe rimuoverli tutti, giusto?
1: Ma sì, se devo scegliere tra averli o non averli, con tutto quello che fanno in positivo ma anche in negativo, forse se dovessi sceglierei di non averli.
0: E allora così. Ti meriti un pugno.
1: Ecco, messaggi. Grazie.

0: che ti tocco, ho detto o la pianti o distacco tutti i fusibili. Baci baci.
1: Vabbè, devo provare anch'io a minacciarla. Ti ascoltano, che ne sai?
2: Ma sono in realtà comandi importanti. L'unico che anche io un pochino mal sopporto è quello delle cinture di sicurezza dietro, perché comunque non tutti le mettono, ma si dovrebbe, quindi suona anche dietro, per quanto riguarda le auto, diciamo, di ultima generazione. Andiamo avanti.
3: Ciao Radio Number One, io voto per Zionasti perché vogliamo parlare dei mega display che ti mettono in plancia.
2: Ma dai, ma è vero!
3: E poi si parla tanto di non utilizzare il telefono intanto che si guida, eccetera eccetera eccetera, quello non distrae. Ciao, buona giornata a tutti. Cristian da Soncino.
2: Non sono per niente d'accordo.
1: Andrea, quando devi cercare una, sei in moto, stai andando, succede qualcosa che ti salta l'aria condizionata a 1000 e tu devi per forza disattivarla, devi essere un ingegnere informatico e sapere dove andare a toccare, che dici no, mi fermo e la metto, perché non puoi, non puoi.
2: Per me lo schermo più grande è, meglio è, mi diverto un sacco a capire un attimo come funziona, quello che puoi fare attraverso lo schermo. È un peccato non poter vedere le partite quando sei in coda, con lo schermo che si attiva solo quando sei completamente fermo, ovviamente. Questo è un peccato, magari è il prossimo step, cosa dici?
1: Sì, solo i semafori ti guardi gli highlights, bella come idea.

I Muse con Undisclosed Desires su Radio Number One, That's America, la pronuncia proprio, New York City, no. Da da di da.

0: Cos'è che voleva dire ADAS?
1: ADAS significa esattamente Advanced Driver Assistance Systems,
0: da, mamma mia.
1: Significa i sistemi avanzati di assistenza alla guida, ok?
0: Mamma mia, come stai
1: e sono
0: avanti?
1: Quelli. No, per quelli che magari non lo sanno, quelli che fanno mantenere la corsia, che quindi mantengono il mezzo in mezzo, scusate, sì, il gioco di parole, alla corsia, sono che mantengono la distanza di sicurezza dall'automobile che vi precede e sì, poi fanno tante altre cose, vi dicono quando chiudete un attimo gli occhi, stai sveglio, che caso fai? Caso fai? Allora,
0: la bellezza del lì. Cruise Control Adaptive. Quanto è bello, dai.
1: Che
0: ragazzi,
1: cos'è il?
0: Il Cruise Control Adaptive.
1: Cosa c'entra Tom Cruise?
0: No, dai, leggi questo messaggio, dai, leggi questo messaggio.
1: Susi da Bergamo, ragione lo zionasti al piano bar, c'è la Susi che sa.
0: Io
1: al
0: ti piano propongo, bar. No, adesso proprio interveniamo a gamba tesa.
1: Sì.
0: Momento tradimento, sei pronta a rispondere a dei quesiti che io ti porrò? No, in realtà non sono quesiti, sono diciamo affermazioni veloci che riguardano la mia posizione. Vediamo se riesci a starci dietro e
1: botta e risposta,
0: sì,
1: vai.
0: Sì, sì, proprio così, veloce. Ma se la macchina può accorgersi di cosa succede prima di me? Io sono contento che me la segnali.
1: Sì, sono contento anch'io. Peccato che a volte si accorge di cose che non sono proprio reali, vere, e quindi ti prende uno scioppone poi.
0: Ma se ho comprato una macchina moderna, perché dovrei guidarla come nel 95 togliendo tutti i dispositivi di assistenza?
1: Non lo so, perché io dal 95 ho guidato sempre benissimo, non vedo perché dovrei cambiare. Cioè, quello.
0: Caro zio, gli ADAS non ti tolgono il volante, ti danno una seconda possibilità quando sbagli tu.
1: Ah, perché io sbaglio? Ma non così, non mi risultava.
0: Ma se un sensore mi rompe le scatole, io preferisco quello che continua a suonare rispetto a fare un incidente.
1: Ho capito, però lì ragazzi, ma neanche se entri in un negozio sotto Natale, tutto un blin blin blin, blin blin blin, dai.
0: Dai, ma guarda che disattivare tutto per principio, perché alla fine lo zio fa così, è come avere l'airbag e dire, no grazie, preferisco arrangiarmi.
1: Ma non è così, però ti do una notizia. Sai chi ha introdotto legalmente, obbligatoriamente le cinture di sicurezza? La sapevi questa cosa?
0: Sentiamo, sentiamo.
1: Chi le ha prodotte? Ah. Attenzione, batta, andate a cercarvi sta cosa se volete approfondire, quindi a me delle volte c'è della puzza di fumo di bruciato.
0: Va bene, allora per chiudere ti dico, quelli che disattivano tutti gli ADAS sono quelli che mettono il navigatore e poi gli dicono al navigatore sì sì va bene, tanto poi la strada la so io. Bene.
1: Perché tu non sai le strade? Tu non le sai le strade?
0: Ma bisogna farsi aiutare il più possibile, capito? Perché è così che funziona.
1: Questa è la nuova generazione, questi si fanno aiutare e poi si perdono nelle corsie dei supermercati.
0: Come ne esce lo zio Francesco Nasti da questo botta e risposta? Secondo me molto male, però tra poco lo scopriamo anche dai messaggi.

0: sun. You shall come moving to the sun. Stiamo discutendo se sono utili oppure eccessivi gli assistenti alla guida. Questo oggi in One Match, quindi continuate a votare 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Animal su Radio Number One, questo è One Match. Se vi siete appena collegati su Radio Number One, una sfida imperdibile, una sfida fantastica che riguarda un po' il nostro stile di guida. Io preferisco che gli assistenti di guida mi aiutino, mi assistano, come dice il nome stesso. Lo zio Nasti, anche se appena ha comprato una nuova macchina, preferiva un tempo.
1: Sì, preferivo guidare ed essere al controllo di tutto. È sempre stato così dalla mia prima 127 verde, non vedo.
0: E qui vengono fuori gli anni dello zio Nasti.
1: Vabbè.
0: I messaggi che sono tanti, dai, ascoltiamo.
2: Ciao, Luigi da Bergamo. Ciao. La mia macchina ha 25 anni, quindi tecnologia zero. L'unico bip bip che sento sono quando la mattina non vuol partire. Però il bip bip lo faccio io.
0: Che senso?
1: Capisco. È da quando uno poi gliele dice e si autocensura, il bip bip della censura.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, parto dal fatto che la sicurezza non è un'opzione. Però bip ultimamente bip vedo questa tendenza a fare così tanti sistemi di protezione, di sicurezza, che involontariamente vanno a coltivare la distrazione a chi guida. E invece quando si è al volante bisogna guidare e basta. Basta, solo guidare. Ciao, Paolo da Milano.
1: Vedi, Paolo ha introdotto questa sfumatura interessante, è vero? Sì. Tanti sistemi, mille cose e poi l'unica cosa che devi fare è guidare e lo fai con meno attenzione. È quello la base. Ma su di questo, tutti i minimi termini.
0: Su questo siamo anche abbastanza d'accordo, non stiamo discutendo in particolare dello schermo, di quanto è grosso, di quante cose ti può fare. Prima ci scherzavamo su, ma stiamo parlando più degli assistenti di guida, quelli che riguardano
1: lane assist, il front assist. Attiva, disattiva, aspetta, fammi vedere il loghettino del volante acceso, il loghettino di quell'altro.
0: Ma non è possibile. Ma voi siete quelli che si fanno ammaliare.
1: Siamo solo noi quelli che
0: si fanno ammaliare dal Technology Pack. Che figata, bellissimo, cavolo, se quanto costa? 2000 euro in più, ma sì, fa niente, dai, almeno ciò che è, poi dopo disattivano tutto. Vabbè, ma ragazzi, lasciamo perdere. Gli ultimi messaggi al 393-444-0444. Intanto Achille Lauro con Senza una stupida storia.
4: Le persone

0: Capital Cities, Safe and Sound, siamo arrivati alla fine, c'è la decretazio, prego!
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: Ancora lui, sempre lui, per sempre lui, lo zio Francesco Nasti!
0: Sarà per sempre, sì, quindi, grazie ragazzi, quindi la maggior parte degli ascoltatori di Radio Number One non è che non vogliamo degli assistenti alla guida, vogliamo solo che siano meno invasivi e che possiamo sceglierli noi, caso mai. Ecco, questo dovrebbe essere un optional.
2: Peccato che scegliate di accendere solamente il tergicristallo. Tutti gli altri optional li lasciate da parte, nonostante abbiate pagato tantissimo per averli. Vabbè, queste sono scelte, ragazzi. Avete votato per lo zio Nasti, ha vinto lui, quindi che dire? La parola
0: grazie,
2: nascosta nel sarcofago della Sfinge è... No, beh, non nel senso che...
0: Grazie per aver partecipato, Andrea Brum Brum Ferrari. Non te la prendere, perché sennò... Dai.
2: No, stavo andando avanti, avevo zoomato la fine per andare nel PN1. Comunque la... parola, se per caso volete saperlo, è composta da, no, lo facciamo dire tra poco a Stefano Federici, che sarà al timone di Radio Number One fino alle ore 17. Grazie zio Nasti, ci ritroviamo domani dalle 13.
0: Grazie a te Andrea Bermù Ferrari, a tutti un buon pomeriggio, a domani,
2: ciao,
0: bye bye.
2: Ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
12: Buon martedì, grazie Brum Brum, grazie Zio Nasti. Sono le 2 del pomeriggio di martedì 29 settembre, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima ascolto con voi le ultime notizie.
13: Radio Number One Notizie.
14: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Sgomberato l'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez, a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale verso le 8 di questa mattina ha cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte circa 400 migranti. Caro carburanti, scattati i tagli di Eni e IP, anche Kuwait annuncia l'adesione ad un tetto dei prezzi. Avrà la durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volta a generare benefici per gli automobilisti. Intanto lunghe file di auto e distributori, in alcuni casi benzina esaurita. Effettuata a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono rimasti soltanto pochi minuti all'interno dell'ufficio del commercialista. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato dell'uccisione di Chiara Poggi e per il quale potrebbe presto arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. Per i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Non un gesto deliberato, ma piuttosto una tragica fatalità. Un 29enne di origini straniere deceduto dopo essere stato investito da un treno appena partito dalla stazione di Greco Pirelli a Milano e diretto verso Lecco. Stava camminando lungo i binari, ma non si sarebbe accorto del convoglio in arrivo. Impediscono ad una studentessa di andare a scuola, denunciati 21 ragazzi. È accaduto alla stazione di Belgioioso, in provincia di Pavia. Le hanno sbarrato la strada per prendere il treno, le hanno imbrattato lo zaino per gioco, ma per i carabinieri è un grave episodio di prevaricazione. Nations League si chiedeva una risposta convincente. Ieri sera la nazionale azzurra di Mancini l'ha data, battendo a Bursa la Turchia con un netto 4-1. In gol Bastoni, Frattesi, Caiori e Pio Esposito. Venerdì trasferta ben più complicata contro la Francia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
16: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
15: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
17: Signora, pronto?
18: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
15: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
19: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Signori, tocca a noi, partiamo dalla sigla.

0: martedì, ma in poche ore ci separano dall'inizio di un nuovo mese. Siamo arrivati ridendo e scherzando al 29 settembre 2026, le 2:04 minuti di questo martedì. Inizia adesso il pomeriggio number one, come sempre, su Radio Number One, live in FM, DAB e app. Voi come state? Tutto a posto? Tutto bene?
1: Eh? Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Marcello, il mister, come stai?
0: Bene, tu?
1: Buon martedì.
0: Grazie.
1: Buon PN1 e sempre qua sintonizzato su Radio Number One. Un abbraccio dal mister.
0: Grande mister.
1: E un saluto a tutti quelli che ascoltano Radio Number One.
0: A proposito, ciao Number One, sono Enrico da Cervia, vi ascolto via streaming da qualche giorno e siete molto bravi. Gran bella musica. Saluti dalla Romagna. Se ci siete anche voi, dite oh, come sempre, fatelo al 393-444-0444. Partiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1.
3: Pomeriggio Number One.
0: L'importante è la presenza, l'importante è esserci, testimoniarlo come

0: casa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, la più cantata dell'estate 2026, che apre il sipario a questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one all'esterno dei nostri studi situati nel Palazzo delle Radio. Una bella giornata di sole.
1: Buon pomeriggio Stefano, ci sono Marco da Biella.
0: Ciao Marco da Biella, un abbraccio a te e agli amici piemontesi.
2: Buongiorno a tutti, Luca Zero Titoli da Grisolmanto, andiamo col PN1. Oh!
0: Andiamo con il PN1, magari prima o poi vinceremo qualcosa, un titolo.
3: Ciao Stefano, allora martedì ce ne ho già ricco come ripieni, si può dire, per non dire un'altra parola,
0: come
3: e siamo solo a martedì. Buon PN1 a tutti.
0: Grazie caro.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao
4: Mirko, c'è. Buon martedì.
0: Buon martedì, buon martedì a quelli che l'hanno pieni i cocomeri, ma anche a quelli che i cocomeri magari non li hanno pieni. Sentiamo lui.
5: Ehi, Alfredo,
0: ecco.
5: Ho rifatto la canzone. Senti, fa. Sorry, scusa la cucco, ma... sono Rodolfo e vado di stucco.
0: Ma quale stucco? Il morale è altissimo. 393-444-0444. Tra pochissimo parleremo di un cinese che ha vinto 5 milioni di euro ed è sparito.

0: Calamita, la voce di Taylor Swift, fa rimanere lì incollato fino alla fine ad ascoltare le note di The Fate of Ophelia che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One in questo secondo appuntamento alla settimana con il pomeriggio Number One. Ho detto splendida giornata di sole, ma all'esterno com'è la situa?
1: Stefano, ciao, buongiorno, Damiano presente.
0: Buongiorno, oh, buongiorno.
1: Anche oggi 28 gradi, ragazzi. Siamo molto
0: E godiamoci.
1: Fantastico, vabbè dai. Ciao.
0: Arriveranno tempi peggiori per quanto riguarda il termometro. Grazie Damiano, buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao Stefano, sei fantastico, ti adoro. Un bacio da tutti di Desenzano del Garda. La vita è bella, sorridiamo.
0: Eh beh, a Desenzano del Garda poi oggi ancora di più.
3: Ciao Stefano, Massimo Piccione c'è?
0: Per
3: e dicevo, oggi ti posso ascoltare fino alla fine del programma con tutti i piccioni.
0: Perfetto, per salutaci di tutti.
3: Salta all'ana, cucù, cucù, cucù. Salta all'ana.
0: Perfetto Massimo, grazie. Sono le 2:15. Che fine ha fatto il cinese, signore e signori? Attenzione perché c'è stata una vincita da record nel Padovano e i proprietari della tabaccheria sanno chi ha vinto e hanno detto è il cinese e lui è sparito. E adesso si cerca in Veneto e soprattutto nel Padovano questo cinese che a 90 a quanto pare avrebbe vinto non uno, non due, non tre, non quattro, ma 5 milioni di euro con il gratta e vinci. Si dice che sia entrato in banca e poi sia letteralmente sparito questo signore cinese che avrebbe vinto 50 euro al gratta e vinci e poi rigiocandone 20 si sarebbe portato a casa 5 milioni di euro. Posso? Che culo! Scusate, grazie ad un colpo di fortuna. Se non sai dove andare e cosa acquistare, vieni da noi. Se volete, possiamo fare la lista di quello che vi serve. 393-444-0444. Dicono, non sappia come spendere questa cifra. Avete dei consigli da dare al cinese? Fatelo adesso con un messaggio vocale. Dall'America, Alex Warren, Emerald.

0: è intitolata Emerald Eyes, la nuova canzone del cantante youtuber a stelle strisce Alex Warren, che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One dopo avervi parlato di questa vincita da record nel Padovano con i proprietari della tabaccheria che saprebbero chi ha vinto questi 5 milioni di euro, un cinese, ma lui è sparito e si cerca questo signore cinese che a 90 in Veneto ha vinto 5 milioni con il gratta e vinci ed è entrato in banca per poi sparire nel nulla. Fonti quasi attendibili dicono è confuso, talmente confuso da non saper come spendere questi 5 milioni di euro. La nostra amica Giulia ha appena mandato un vocale e dice: ma io quasi quasi un consiglio glielo darei, dalli a me, dalli a Giulia, dottor Cina, e vedrà che spariranno in poco tempo.
1: Ah, ci picchia, che fortuna, che cifrona, è una cifra inimmaginabile. Giustamente la cifra è alta, quello è sparito. Certo che se ritorna in Cina poi non lo trova più nessuno, anche perché è un popolo che si assomiglia anche abbastanza, tra di loro si assomigliano. Vabbè, buon pomeriggio Marco da Biella.
0: Ciao Marco da Biella, buon pomeriggio. Beh, tecnicamente avendo vinto non ha rubato nulla, quindi potrebbe tranquillamente tornare in Cina e fare una bella vita.
2: Ciao Stefano, caro. Non sa come spendere quei soldi lì.
0: Lo so.
2: Se li darebbe a me. Vado, ciao.
0: Oh, stai calmo.
2: Festini a go go.
0: Lo sapevo.
2: Ciao.
0: Qual è la prima cosa che fareste con 5 milioni di euro vinti proprio oggi? Qual è la prima cosa che fareste?

0: Deep, ce l'ha cantata Adele. Siete su Radio Number One, stiamo parlando di questa vincita da record nel Padovano con i proprietari della tabaccheria che saprebbero chi ha vinto, ma tecnicamente questo signore cinese avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Cosa fareste come prima cosa con 5 milioni di euro vinti in questo momento? Saluto tutti in ufficio, ci scrivono: compro una baita in montagna e parto lontano da tutti.
1: Io con 5 milioni di euro,
0: sì, dica.
1: Non oso immaginare la vita, mi ne verremo di pasto, quindi non so se me li godrei.
0: È un po' disturbato.
1: Comunque,
0: però.
1: Intanto mi comprerei una bella casa,
0: ok,
1: per come dico io, e poi continuerei a lavorare.
0: Ma come? Ma
1: ciao,
0: come? Ma come? Continuerei a lavorare con 5 milioni di euro, Anna da Cremona, solo per hobby? Eh? Ma io mi godrei la vita.
2: Ciao Ste, sempre Giorgio dalla provincia di Palermo.
0: Cugì.
2: Questa volta la so, con 5 milioni di euro mi comprerei una fornitura a vita di birra Moretti.
0: La birra a vita.
3: Io sai che faccio? Non vado più a lavorare subito.
0: Pure io.
3: Prenoto un bel viaggio dove ci penso bene, dove voglio andare. E parte subito.
0: È così.
4: Ciao Stefano, sono Deborah dalla Brianza.
0: Ciao Deborah.
4: Allora, in primis, dimissioni, mi spiace.
0: Dimissioni, ci si gode.
4: Voglio bene, molta gente qui, però.
0: Ci si dimette,
4: basta.
0: Prima cosa.
4: Anche basta. Poi, sicuramente, il single mutuo. Cambio la macchina, che poverina veramente ogni tanto mi dice ma basta.
0: No, una cosa però abbiamo chiesto, la prima cosa sono le dimissioni, come prima cosa andrei in Egitto per vederci chiaro, per vedere a quattro occhi la Sfinge, Abdullah e il mio amico Serpento. A proposito di Sfinge, tra pochissimo il primo Tutti Contro Tutte vedrà tornare la Sfinge con l'enigma di ieri che nessuno momentaneamente ha indovinato.
5: Pomeriggio number one.
6: Ogni sera dalle 23 all'alba
7: immergetevi in Number One Nights,
6: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
7: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
6: Number One Nights, solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
11: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
12: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
13: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
14: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
15: Radio Number One è dove vivi tu.
16: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
17: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: dato la risposta corretta e la Sfinge per la seconda volta in due anni si è portata a casa la coppa, il trofeo e soprattutto ha riso di noi. Le parole più utilizzate ieri come risposta sono state corda che non è, fuoco che non è, lava che non è, fiamma che non è e forbice che non è. Risentiamo l'enigma. Prego, Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche del pomeriggio number one, ecco tornata la Sfinge direttamente dall'Egitto. Benvenuti nella spiaggia di Sharm el Sheikh. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete se ce la fate. Mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco? Cosa sono?
0: Cosa sono? In tantissimi ieri hanno provato a dare la risposta corretta, hanno provato con il tipo di ragionamento con la R maiuscola, ma nessuno ce l'ha fatta. E allora oggi torna l'enigma della Sfinge di ieri.
2: Mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco?
0: È la stessa, sono? La stessa identica parola utilizzata su più fronti. Mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco? Pensateci bene e rispondete. Il numero lo conoscete, è il 393 444 0444. C'è l'enigma della sfida.

0: It's Still Portugal, The Man. 14:38, torna la malefica dall'Egitto, la Sfinge con l'enigma.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Per iniziare con i ragionamenti si va in Romagna, la Riviera.
2: Ciao, sono Enrico da Servia. La risposta all'enigma potrebbe essere la cenere.
0: No. Enrico da Cervia, vicinissimo a Milano Marittima, la cenere è stata detta tantissime volte ieri, non è.
3: Ciao, sono Luisella da Mortara. Può essere la piastrella?
0: La piastrella nemmeno.
4: Fenice Massimiliano Teglio.
0: Non è nemmeno la fenice. Escludete la cenere, la fenice e la piastrella.
5: Il calore. Dai da Pavia.
0: No, non è nemmeno il calore.
6: Oh, buongiorno Stefano. Buongiorno. La risposta per l'enigma della Sfinge, secondo me, è la moneta.
0: Ciao. No.
7: Lingua.
0: Nemmeno, né lingua né moneta.
8: Sono Paolo di Castelgofredo.
0: Benvenuto.
8: La risposta all'enigma è la catena.
0: No.
9: È la mongolfiera.
0: No.
9: Marghe da Varese.
0: Non è nemmeno la mongolfiera.
10: Ciao number one, sono Virgi di Lecco. Per me è la mongolfiera.
0: Non è quella, non è
1: mi
0: quella.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono? Let's go.

0: Persuades, sentita qui su Radio Number One quando c'è il gioco legato al tutti contro tutte, e questa volta la Sfinge è tornata con l'enigma di ieri. Abbiamo escluso le parole catena, fenice, cenere, corda, fuoco, lava, forbice, fiamma, perché le avete dette stradette.
1: Mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Cosa sono? Giuseppe.
2: Ciao, sono Giuseppe da Sondrio.
0: Ciao Giuseppe.
2: L'enigma della Sfinge per me, la parola è lingua.
0: No, no.
3: Ciao a tutti.
0: Benvenuta.
3: La parola è ancora?
0: No.
3: Fatine da Casnigo.
0: Non è l'ancora, escludiamo anche l'ancora, Fatine.
4: Ciao, sono Anna da Lovere.
0: Ciao
4: per
0: Anna.
4: Me è la catena.
0: Non è la catena, abbiamo detto che è stata detta, ridetta, riridetta la catena, escludetela.
5: Ciao ragazzi, può essere la terracotta, Roby da Milano.
0: Non è Ciao. Nemmeno la terracotta.
6: È la linea.
0: No.
6: Ciao da Sergio Rovetta.
0: Ciao Sergio, non è la linea.
7: Può essere la brace?
0: No.
8: Sfinge, facilissimo. Vai. E quello lo spiedo. Ciao, buona giornata.
9: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Mancava il pollo allo spiedo da scartare.
10: Ciao Ste, sono Ricky da Suzzara.
0: Ciao Ricky.
10: È la freccia?
0: No.
10: La trovi in terra che ti indica la strada?
0: No, no, no, no. Prego.
8: Pippo Pippera.
0: Dai.
8: Il cotechino.
0: Ma quale cotechino?
1: Ma col cervello come stai messo?
11: Pomeriggio number one.

0: Troubadour, canzone di 25 anni fa cantata dai Train, sentita qui su Radio Number One come grande canzone, quella delle 14:45, scelta come sempre dai nostri programmatori che ringraziamo e salutiamo. In tanti di voi giustamente riconoscono l'arma di forza in più, cioè la forza nei nostri programmatori con queste grandi canzoni che ci danno veramente delle emozioni pazzesche. Mancano 10 minuti alle 3 di questo martedì pomeriggio con Stefano Federici, Abdul la Sfinge continua il PN1 e c'è un enigma abbastanza complicato da risolvere. Risentiamolo.
1: Mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Le parole escluse sono catena, la coda, la fenice, la cenere, la corda, il fuoco, la lava, la forbice, la fiamma, la terracotta. Sono state dette e stradette, la Sfinge ha detto più volte no, quindi eliminatele. Sentiamo altri ragionamenti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Elia e Ugo da Varese, da Urino.
0: Benvenuti.
2: Può essere il mattone?
0: Non è nemmeno il mattone. Si va in Liguria.
3: Da Genova per la scaletta, secondo noi è la catena.
0: Non è la catena, ragazze, di Genova.
4: La pietra vulcanica.
0: La pietra vulcanica.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non è la pietra vulcanica, vi dispiace.
4: Sono Vittorio da Baclodio.
0: Ciao Vittorio.
4: La fiamma.
0: La fiamma, no, no, è da escludere.
6: Ciao Stefano, potrebbe per l'enigma, potrebbe
0: prego,
6: essere
0: prego.
6: La lingua.
0: No, no.
7: Stefi di Gravedona, per me è la castagna.
0: Lui ha detto la lingua di fuoco e la lingua di terra prima del messaggio vocale della nostra ascoltatrice, purtroppo non è.
8: Allora, oggi ragazzi, la so. Ciao Stefano,
0: vai.
8: La caciotta affumicata. Ciao Marco da Varese.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Si va in Svizzera, signori. Prego.
9: Ciao, sono Loriana, chiamo dal Ticino.
0: Ciao Loriana.
9: Secondo me è la meteorite.
0: La meteorite.
9: Vediamo se ci ho indovinato.
0: È la
9: Ciao.
0: Meteorite? È quella, Sfinge. No?
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Ma scusa, si chiama Loriana, è una lei, non è un umano, è un'umana.
10: Simone da Sabbio Chiese.
0: Benvenuto.
10: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
10: Secondo me l'enigma della Sfinge è la legna.
0: Non è nemmeno la legna.
11: La cordina metallica.
0: La cordina. Certo, la cordina metallica, no.
12: Ciao ragazzi. La parola di oggi, secondo me, è lingua.
0: No.
12: Corrado da Volta Mantovana.
0: Non è quella.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Lo so.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco.

0: Dance con il DJ producer tedesco, quello con i baffi Purple Disco Machine, la loro Paradise che ho ballato con voi qui su Radio Number One in compagnia della Sfinge. Sono stato autorizzato a darvi finalmente un piccolo aiutino. Ragazzi, ragazzi, attenzione, perché questa è un'unica parola con, diciamo, più significati, nel senso che può essere utilizzata per cose diverse. Ad esempio, quando entrate in casa, soprattutto la sera, cosa utilizzate? Punto di domanda. Una delle prime cose che fate, ma quando non riuscite a collegare qualcosa, cosa utilizzate per sopperire a quella mancanza? Quando volete mangiare, entrate proprio lì, soprattutto al mattino, prima di fare la spesa, la prima cosa che portate poi a tavola è, quindi è la stessa parola, signore e signori.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Marco!
2: Ciao, sono Marco da Biella. La risposta all'enigma è la pietra.
0: No.
3: Ciao, potrebbe essere il carbone?
0: No.
4: Ciao Ste, non è che per caso sia l'acciaio?
0: No.
5: Rifiuto Tiziana Tavalese.
0: No.
6: Rettifico, il magma.
0: Il magma non è.
6: La lava, il magma.
0: No, no.
7: Allora, la legna, perché leghi del fascine a terra, le leghi.
0: Non si è capito nulla.
8: Ciao Stefano, Luisa da Milano. È la ruota?
0: No.
9: Ciao, sono Olli da Reggio Emilia.
0: Ciao.
9: La risposta all'indovinello è la vite.
0: No.
10: Ciao Ste, può essere la mattone?
0: La mattone?
10: Tiziana dai Big di Bergamo.
0: No Tizi, non è la mattone.
9: Potrebbe essere l'argilla?
0: No.
11: Può essere la ceramica?
0: Non
11: Enrico
0: è,
11: da Serbia.
0: Non è nemmeno la ceramica. La risposta all'enigma è la legna. Giandi da Sondrio, non è nemmeno quella. Ho detto, quando entrate in casa è una delle prime operazioni che fate, soprattutto di sera, quando non riuscite a collegare qualcosa perché c'è una mancanza, allora utilizzate quell'oggetto lì. Quando andate dal panettiere.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon martedì. Mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco? Questo è l'enigma del 29 settembre. Con esso abbiamo raggiunto le 15 e un minuto. Ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati, impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Polemica politica dopo le parole del ministro Tajani. Sono state condannate tre persone, non l'intero Egitto. Attaccano le opposizioni. Nessuno può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, afferma la segretaria Demschlein. Nesima gaffe, Tajani dovrebbe dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche la Kuwait applicherà un price cap al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Bonus.
1: Miss Italia, la nuova di Dito nella Piaga, 15:06, il sipario si apre con la Sfinge protagonista. Benvenuti e benvenute nella seconda ora del pomeriggio number one. Stefano Federici dall'Italia, Abdul con il suo taxi in spiaggia in compagnia di lei, la malefica, la Sfinge con l'enigma.
2: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
1: È la stessa identica parola, signore e signori. Quando entrate in casa, solitamente nell'armadio sono due, in questo caso è una la parola, perché quando non riuscite a collegare un qualcosa prendete quella parola lì, e dal panettiere ogni tanto prendete pure quella parola lì. Quale parola è che collega il tutto?
3: Il carbone.
1: No!
3: Il metano.
1: No! Non è il metano!
3: Pali della luce.
1: Ma quali pali? Quali pali? Shura!
3: La luce, interruttore,
1: no,
3: della luce.
1: No, no, no, no.
4: La risposta all'indovinello di oggi potrebbe essere la brace.
1: No.
4: Patrick da Châtillon, Valle d'Aosta.
1: Non è quella, non è quella, amico mio da Châtillon.
5: Ciao Ste.
1: Ciao caro.
5: Potrebbe essere la spada.
1: La spada? No.
6: Ciao, sono Chiara da Concorrezzo. Per me la soluzione all'enigma è la chiave.
1: Non è la chiave. Centinaia e centinaia di messaggi.
7: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Ci riprovo.
1: Prego.
7: Allora, per me è la terra, i quattro elementi della terra.
1: No.
8: No. Può essere la ruota? Luca,
1: no.
8: Da Boaria.
1: Non è quella, Luca.
9: Buongiorno Stefano.
1: Ciao caro.
9: Sono Stefano.
1: Bellissimo nome.
9: Il gioco della Sfinge, la risposta è la sigaretta.
1: No, no.
10: Radio da Torino. La so, la porchetta. La porchetta.
1: Meno male che la sapevi.
11: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
1: Signore e signori, stiamo combattendo contro la malefica.
12: È la gomma.
1: No.
12: Gaetano da Reggio Emilia.
1: Dai, ai piedi metti la gomma.
13: Ciao Stefano. L'enigma di oggi potrebbe essere la patata.
1: La patata.
13: Silvana da Bergamo.
1: Anche la Sfinge.
2: Ma
1: ride.
2: Col cervello come, no, stai messo?
1: Non è la patata.
14: Ciao.
1: Ciao.
14: Secondo me sono Cristian Asti.
1: Prego.
14: Secondo me è la pietra lavica.
1: Non è nemmeno quella.
15: La risposta corretta è la ruota.
1: No,
15: Sonia da Brescia.
1: Non la metti ai piedi, non vai dal panettiere e chiedi la ruba. Magari una ruota a livello di pane potrebbe esserci, però non
16: ciao,
1: è quella.
16: Ciao, sono Antonella da Barzago.
1: Ciao.
16: È forse l'energia?
1: No. Ragazzi, forza.
17: Ciao.
1: Ciao.
17: Può essere cemento?
1: No.
18: Ciao a tutti, sono Angelo da Pisogne.
1: Ciao Angelo.
18: È la CO2, no. L'anidride carbonica.
1: Dillo tu.
2: L'hai
1: sei.
2: Sparata grossa. Umano.
19: Può essere la lampadina.
1: La lampadina.
19: Maria Monza Brianza. Si
1: non
19: può
1: è.
19: Trovare anche a terra, legata, appesa, intendo.
1: Non è la lampadina.
20: Ciao, può essere la bottiglia.
1: Mamma
20: bottiglia,
1: mia, quanti siete?
20: Essere,
1: quanti?
20: Si può trovare per terra il vetro, la bottiglia legata, perché la bottiglia tipo di Chianti è legata con la corda e la bottiglia nasce dal fuoco.
1: No, no, no, no, no.
2: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
1: Non chiamate, inviate un messaggio vocale al 393

0: Con Holly, Lenny Kravitz, 15:13, siamo veramente esasperati perché nonostante l'aiuto dato, cioè molti non ci sono arrivati. Sfinge, cosa devo fare?
1: Mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Cosa sono? Quando entrate in casa, solitamente alcuni li tengono lì, le tengono lì a terra, altri nell'armadietto, le tirano fuori e una dopo l'altra vengono indossate. La stessa parola quando hai, diciamo, una complicazione a livello elettrico perché una presa non basta, allora utilizzi quella parola lì che tra l'altro è legata con un filo, può essere bianco o nero. Quando vai dal panettiere, lei è nata con il fuoco, perché giustamente il panettiere cosa fa? Fa il pane. Quindi la risposta è:
2: possono essere le chiavi?
0: Ma no!
2: Tiziana, dai Big di Bergamo.
0: Non sono le chiavi, Tizi, non sono le chiavi. Dai, ragionate.
3: Ciao, Radio Number One. Per
0: Ciao.
3: Me è la pala, Gisella.
0: Da la pala?
4: Ciao! Potrebbe essere la corrente?
0: No, no, no, Tizi.
5: Ma tutti, l'enigma della sfinge può essere l'energia elettrica?
0: No!
6: Può essere la paletta?
0: Ma quale paletta? No!
6: Roberto da Brescia.
0: Ciao Robby.
6: Forse il pane?
0: No, cioè il pane sì, però cioè quando tu vai dal panettiere puoi ordinare anche quella cosa lì che la sfinge vorrebbe sentirsi dire. Sì, è pane, però giustamente tu non ti infili il pane ai piedi.
7: Ciao Stefano, sono Olivia, provincia di Torino.
0: Benvenuta.
7: Secondo me la risposta dell'indovinello di oggi è la carbonella.
8: bevete di meno la sera,
0: ragazzi, oggi proprio.
4: Ciao, la chiave?
0: La chiave, no.
9: Ciao Stefano.
0: Ciao.
9: Sono Davide da Palanzano.
0: Benvenuto.
9: Il pane,
0: no.
10: Ciao Maurizio d'Alba, per me è la chiave.
0: Non è la chiave, non chiamate, non risponderemo.
11: Ci sono, è la luce, Andrea
0: no.
11: Da Tavernola.
0: Signori, non è nemmeno la luce, sfinge.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Non chiamate, ma inviate un messaggio vocale al 393 444 0444. E adesso si vola in America con il

0: nato a New York, risiede a Los Angeles e dalla città degli angeli è arrivato con questa canzone My Body's Ready Somber. 15:19, ce la facciamo o non ce la facciamo? Abbiamo detto che la indossi soprattutto di sera quando rientri stanco o stanca dal lavoro, le metti ai tuoi piedi, so due, in questo caso è una, perché quella cosa quando hai solamente una presa e non puoi collegare tante spine ad essa, utilizzi quella parola lì. Quando vai dal panettiere, cosa ordini?
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Cosa sono?
2: Ciao Paolo da Val di Dentro, è la scintilla.
0: Ma no, ma non metti ai tuoi piedi la scintilla.
3: Può essere la corda, ragazzi?
0: Ma non vai dal panettiere e ordini, sì, può essere una corda di pane, diciamo un pane particolare, però no, no.
2: Per me è la scarpa, Max da Varese.
0: È la scarpa.
4: Ciao, la risposta all'enigma è la ciabatta?
0: Signori! Finalmente, veramente, grazie di cuore. Grazie.
4: Ciao, la risposta all'enigma è la ciabatta?
0: Grazie,
4: Michele,
0: grazie.
4: Michele Claudio da Vergiate.
0: Grandi ragazzi, grandissimi, grazie di esistere finalmente.
5: Marisa da Ozegna, la ciabatta?
0: Meno male, Marisa.
6: Ciao, sono Simona da Caviano, secondo me è la ciabatta.
0: Brava Simo.
7: Ciao, sono Elena da Torino, la ciabatta o le ciabatte?
0: La ciabatta, Elena da Torino, è giusta.
8: Giulia da Mantova, per me la parola dell'enigma è ciabatta.
0: Brava Giulia, brava Giulia da Mantova, quinta.
9: Secondo me è la ciabatta.
0: Bravo.
9: Simone da Ronco Ferraro.
0: Sesto,
9: ciao, ciao.
0: Sesto.
10: È la ciabatta, Matteo da Giussano.
0: Bravo Matteo.
11: La ciabatta, Matteo da Bergamo.
0: Ce l'abbiamo fatta, Matteo. Veramente, ho perso 8 kg in questi due giorni.
12: La ciabatta.
0: Giusto, giusto, giusto, è la ciabatta. Sonia.
13: Ciao. Potrebbe essere la ciabatta o le ciabatte?
0: Finalmente.
13: Sono Sonia da Capriolo.
0: Ce l'abbiamo fatta, Sonia da Capriolo.
14: La risposta all'enigma è la ciabatta.
0: È quella.
14: La ciabatta.
0: Lo
14: Sauro.
0: So.
14: Sauro.
0: Grande Sauro.
15: È la ciabatta?
0: È quella, bravo.
15: Ho capito, è la ciabatta.
0: Meno male. Meno male, Enzo, ce l'abbiamo fatta.
16: Stefano, so che sarà tardi, ma è la ciabatta. Ciao.
17: Ciao, secondo me è la ciabatta.
0: Meno male, meno male. Sono contento, ragazzi. Anzi, se ci fosse un massaggiatore, un osteopata, un fisioterapista, un massoterapista, io ho proprio bisogno di un massaggio, perché voi e la Sfinge con la ciabatta mi avete sfinito. Su Radio Number One c'è il
18: PNO. Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
19: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
20: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
19: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
20: Io ho già chiamato Albano.
21: Pazzesca.
19: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
21: Da brivido.
22: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
23: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

anch'io. Si chiama Mica, la nuova di Annalisa e Madame, sentita adesso nel live di questo martedì su Radio Number One Continuo, il pomeriggio Number One. Benvenuti a quelle persone che hanno acceso la radio da pochissimo, come Antonio, come Seba. Si sono persi l'enigma, era la ciabatta la risposta corretta. Tra l'altro l'enigma era lo stesso di ieri, abbiamo avuto qualche difficoltà nel trovare la risposta, ma ce l'abbiamo fatta. E adesso parliamo di telepatia, signore e signori, perché se pensi a una persona e quella persona subito ti chiama, è telepatia. E la scienza ha provato a testare questa telepatia telefonica con uno studio che ha coinvolto 117 partecipanti. Beh, intanto vi chiedo a voi, è capitato ultimamente di pensare ad una persona e proprio quella persona poco dopo vi ha chiamato? Oppure si è fatta risentire, che ne so, dopo mesi, anni? Ogni tanto, non lo so, hai quel pensiero lì, pensi ad una determinata persona e casualmente un minuto, mezz'ora dopo, quella persona che magari non sentivi da tantissimo tempo, ti chiama, si fa risentire e anche lei ti dice: ho pensato a te, anch'io l'ho fatto. E c'è stata questa ricerca che ha coinvolto, come vi dicevo qualche istante fa, 117 partecipanti, e la cosiddetta telepatia telefonica è finita sotto esame. E alla fine di questo esperimento, in cui i 117 partecipanti hanno tentato di capire prima delle chiamate chi li volesse

0: determinata persona pensata da voi vi ha chiamato tempo zero, un minuto dopo, 10 minuti dopo, magari non sentivate quella persona da tempo e lei è riapparsa e voi avete pensato a lei qualche istante prima. Diciamo che alla fine di questo esperimento, in cui 117 partecipanti hanno tentato di capire prima delle chiamate chi li volesse chiamare, gli scienziati hanno stabilito che la telepatia è casuale, quindi la scienza dà contro quelle persone che dicono ma no, io sono telepatico.
1: A me succede spessissimo, addirittura poco fa ho preso il cellulare, dico chiama mia nuora, perché stamattina ancora non l'avevo sentita. Prendo il telefono in mano e mi squilla, era lei, bellissimo, infatti gli ho detto ma che facci, pensavamo a vicenda. Ciao.
0: Hai capito, Maria Grazia e la nuora si sono pensate quasi nello stesso istante. Eravamo in provincia di Palermo, torniamo al nord.
2: Stefano, riguardo le telefonate no,
0: ho
2: però
0: paura.
2: Magari sono per la strada e esco, immagino di incontrare qualcuno.
0: No,
2: e
0: no,

0: contro i piccioni.
1: Signora. Egitto, intervieni.
2: Bevete di meno. Appunto. Bevete di meno la sera.
1: E voi siete o non siete telepatici? Pensate a qualcuno e quel qualcuno magari pochi istanti dopo il vostro pensato.

0: chiama? Si parla di telepatia, la cosiddetta telepatia telefonica, che è finita sotto esame e alla fine la scienza ha detto no, non esiste telepatia telefonica dopo aver condotto un esperimento su 117 persone.
1: Ciao Ivano Trausella, provincia di Torino.
0: Ciao Ivano.
1: Sì, capita spesso quando penso a, ad esempio, il mio fratellino.
0: Sì.
1: Acquisito. 5 minuti sono al telefono o arriva un messaggio. La stessa cosa quando lui pensa molto a me e io lo chiamo e mi dice sempre: ti stavo pensando.
0: Ah, vi pensate reciprocamente, è una bella cosa. Grazie Ivano.
2: Eh sì Stefano, a me mi è capitato proprio l'altro giorno di pensare al mio amico Mauro e poi mi ha chiamato. Ma mi capita spesso, come mi è anche capitato ieri che pensavo e speravo di non sentire, era il commercialista, poi mi ha chiamato lui direttamente. Ciao, buon pomeriggio Marco.
0: Buon pomeriggio Marco, un abbraccio a te, al tuo commercialista, saluto anche Marzia, una nuova ascoltatrice che ha segnalato con il pollice in alto di gradire la trasmissione. Grazie. Tra pochissimo nel PN1 torneremo nel passato della musica international e ci sarà un pezzo firmato Imagination del 1982 e giocheremo con il secondo tutti contro tutte, quindi attenzione, perché se non avete vinto il titolo di super campione o campionesse con l'enigma potrete rifarvi con una serie TV anni 90. Tra poco su Radio Number One c'è il PN1.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Da disco con Imagination dal 1982, Justin Illusion. Tra l'altro leggevo che questi ragazzi che arrivano direttamente dalla Gran Bretagna negli anni 80 si sono cuccati 4 dischi di platino, 9 d'oro e una dozzina di dischi d'argento. Un applauso va agli Imagination. Era la grande canzone delle 15:45 che ci ha accompagnato verso il secondo gioco legato al tutti contro tutte, la sfida che preferisco, che ha ogni pomeriggio. Uno all'ora, il primo alle 14:30 circa con l'enigma, il secondo un'ora circa più tardi con il tutti contro tutte legato al mondo della televisione, oggi una serie TV, più tardi il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Signore e signori, vi riporto nel passato della televisione, il piccolo schermo va riacceso con la colonna sonora di un telefilm / serie TV all'inizio dei 90. Ditemi qual è il titolo corretto con un messaggio vocale al 393-444-0444. C'è una top 10 da completare e il titolo di supercampioni o campionesse da vincere. In bocca al telefilm.
1: Attenzione,
0: mi tuffo o resto? Mi tuffo? Oh sì, mi tuffo con lei.

0: Elisa con Kintsugi, sentita qui su Radio Number One, un'altra bella canzone del momento che i nostri programmatori hanno inserito nella playlist di questo secondo PN1 della settimana, come ogni martedì dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Stiamo giocando con il secondo gioco legato al tutti contro tutte, la sigla di una serie TV. Qual è questa?
1: Attenzione!
0: Direi che i primi 300 hanno inviato il loro vocale al 15:49. È un bel problema questo, perché solamente i primi 10, quindi si contano non i secondi ma addirittura i centesimi, signore e signori. Intanto abbiamo risentito proprio 4-5 secondi qual era la sigla, perché magari qualcuno ha acceso la radio da poco, per farlo comunque entrare nel vivo del programma. Qual è il titolo?
2: I Watch, Cristina da Bergamo.
0: Signore e signori, la prima delle 15:49 è stata lei.
2: I Watch, Cristina da Bergamo.
0: A un centesimo.
3: Ciao, sono sempre Elena da Torino e Baywatch.
0: Bravissima, a 3 centesimi.
4: Baywatch, Claudio da Mataviscotti.
0: A 2 centesimi.
5: Baywatch, Sonia, ciao.
0: A 3 centesimi.
6: Baywatch, Edi da Guidizzolo.
0: A 4 centesimi da Edi.
7: Baywatch, Lorenzo da Piancamuno. E
0: a un centesimo da Lorenzo di Piancamuno.
8: Ciao Stefano, e Baywatch, Samuel da Viggiù.
0: A un centesimo da Samuel da Viggiù.
9: Baywatch!
0: Non sappiamo chi, forse sì. Deve essere Paolina. Brava, brava Paolina. A un centesimo da Paolina.
10: E Baywatch. Mirko il cappella cantone.
0: A un centesimo da Mirko.
11: Baywatch Giuliano da Erbusco.
0: Incredibile, a 2 centesimi da Giuliano.
12: Baywatch Francesco Endine Gaiano.
0: Bravo Franci, a 1 centesimo da Francesco.
13: Baywatch Gigi da Villa Dalmè.
0: Anche Villa Dalmè c'è, decima.
14: Baywatch
0: fuori Matteo tempo massimo. Soncino. Matteo da Soncino fuori tempo massimo per 1 centesimo, è presente?
15: Ciao, sono Deborah dalla Brianza, Baywatch.
0: 1 centesimo dopo di lui, Deborah. E 1 centesimo dopo Deborah.
16: Baywatch, Luca da Cremona. Ciao.
0: E 1 centesimo dopo Luca.
17: Baywatch, Emanuela da Starezzo.
0: C'è altri centinaia e centinaia di messaggi sono arrivati dopo questo. Signore e signori, era la top 10 e alcuni in più fuori dalla lista dei primi 10, 15:56, piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo nel PN1 tornerà la Malefica con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
18: Pomeriggio Number One.
19: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
7: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
8: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
9: Martedì, grazie per aver scelto Radio Number One. Il PN1 continua e tra pochissimo giocheremo con la Sfinge e la parola nascosta nel sarcofago, ma intanto abbiamo raggiunto le 4 del pomeriggio, ci sono le news.
10: Radio Number One notizie.
11: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Le ultime novità sul delitto di Garlasco accompagnano Andrea Sempio verso il processo, dopo che la Procura di Pavia per la seconda volta ha chiuso le indagini a carico del 38enne, amico del fratello della vittima Chiara Poggi. Presto potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato della crudeltà e dall'odio. Intanto i legali di Stasi parlano di errori di una gravità inaudita in merito alle due controanalisi totalmente negative dei RIS sui pedali della bicicletta Umberto Dei di Stasi, effettuate 19 anni fa e mai a quanto pare trasmesse ai periti della procura. A Pietracatella si sono svolte perquisizioni nei due studi di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Nello studio è stata sequestrata anche la borsa della moglie. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio aperto dalla procura di Larino non risultano essere iscritti indagati nemmeno lo stesso Gianni Di Vita, trattenuto oggi in questura per un'ora. La Russia scrive alla NATO per protestare contro la linea avventuristica e irresponsabile della stessa NATO, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto, scrive Mosca, che afferma anche di essere pronta a dispiegare l'intero arsenale di armi a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO denuncia le minacce ricevute e rivendica la natura difensiva dell'alleanza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
13: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
12: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
14: Signora, pronto?
15: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
12: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
16: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: malefica con la parola nascosta nel sarcofago. Pronti a giocare?
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Come sempre, lo ripeto, ride bene chi ride ultimo. La Sfinge è sempre più malefica, ma noi abbiamo Abdul, unico nostro alleato. Dal suo taxi con il fax portatile, ecco il primo fax, ci racconta quante sono le lettere che compongono la parola nascosta di questo martedì. 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali. Ripeto, 12 lettere, iniziate a incasellare, 7 consonanti e 5 vocali. È arrivato il secondo fax con il primo indizio. In molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo lontane da dove vorrebbero. Lalla. Ripeto, in molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo lontane da dove vorrebbero. Secondo me è un bel aiuto questo, eh? Non troppo complicato. Ce la facciamo. Dai, serve

0: splendida Rita Ora con Ask Can You Show Receive, sentita qui su Radio Number One, la terza ora con il pomeriggio Number One, con Stefano Federici in collegamento dall'Italia, la Sfinge Malefica con Abdul, unico nostro alleato, invece in collegamento dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, Egitto, con la parola nascosta nel sarcofago. Qui arrivano i fax, 12 lettere la compongono, abbiamo detto 7 consonanti e 5 vocali. Il primo aiuto è questo: in molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo lontane da dove vorrebbero. Sentiamo Davide.
1: Lavorare, Davide da Brescia.
0: Che poi ha scritto: cappero, non ha 12 lettere. Lo so, dovete fare anche il conto dell'incasellamento.
2: Potrebbe essere il lavoro riferito magari ai pendolari?
0: No.
2: Alessandra.
0: La parola quale sarebbe, Alessandra?
3: Pendolarismo.
0: No.
3: Davide da Limone Piemonte.
0: Non è pendolarismo.
4: Ma forse il trasferimento? Vale da Bergamo.
0: Non è il trasferimento, Vale. Alberto a Cologne. I bisogni? No, non sono nemmeno quelli.
5: Ciao, sono Elena da Piacenza.
0: Ciao.
5: E secondo me è la villeggiatura.
0: Non è nemmeno quella, non è la villeggiatura, carissima. Sentiamo altri ragionamenti.
6: Ciao, la butto lì, Elia da Bergamo. Sincronizzarsi o sincronizzare?
0: Sincronizzare. Grazie. O sincronizzarsi. La nostra è da troppo difficile. Aspetto il secondo indizio. Eccolo qui il terzo fax. Alcuni scelgono altri mezzi per non puntini puntini puntini in zone pericolose. Puntini puntini puntini starebbe per la parola nascosta. Alcuni scelgono altri mezzi per non in zone pericolose. Lo so, non è facile, ma non è difficilissimo. Dai, ce la facciamo. Serve quel tipo di ragionamento lì, con la R maiuscola.

0: puntate di Passaporto. Siamo andati da lei, da Laura Pergolizzi, LP, cantante americana con origini italiane, per vederla cantare dal vivo sul palco americano. Questa canzone è intitolata Don't Stop. Abbiamo superato da un paio di minuti le 4:15. Buon martedì pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One con Stefano Federici, la Sfinge, Abdul. Continua il PN1, questa volta con il terzo Tutti contro Tutte, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 12 lettere la compongono, 7 consonanti, 5 vocali. In molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo, lontane da dove vorrebbero. Che cosa? Alcuni scelgono altri mezzi per non, quella cosa lì, in zone pericolose.
1: Ciao, per me la parola della Sfinge è rifornimento. Ciao, Ricky da Bellagio.
0: Non è quello, Ricky, grazie per esserci, un abbraccione, riprova.
2: La risposta è appuntamento.
0: No, no.
2: Fausto,
0: no.
2: Da Vimercate.
0: Ciao Fausto, un abbraccio a te, gli amici di Vimercate ci scrivono frontalieri. No,
3: trasfertista, no. Francesco da Enni de Gaiano, ma... Bergamo, ma sono di Castro.
0: Lo so.
4: Secondo me è la ciabatta. Ciao Donatella Montichiari.
0: Ecco, Donatella poi ha scritto tradimenti, pensavo ci fosse il vocale, invece era per l'enigma della Sfinge. Tradimenti comunque non è.
5: Avventurarsi, sempre Alessandra.
0: Non è avventurarsi, Ale.
6: Arrabbicarsi, Stefano.
0: No.
6: Non era da bisogno.
0: Non
6: ciao.
0: È quella, ciao caro.
4: La parola spostamento, no. Alice da Viadana.
0: Non è nemmeno quella.
7: Ciao carissimo, ciao. È un flash, non c'è giusto. È per caso incagliarsi?
0: No.
8: Raggiungere?
0: Neanche.
8: Rossana da Castiglione delle Stiviere.
0: Il teletrasporto, no.
9: Potrebbe essere imbattersi?
0: No. Arriva
9: Mirko, la cappella cantone, sì.
0: Arriva, caro Mirko, il quarto suggerimento, cioè il quarto fax con il terzo indizio. Scusate, se hai o avete un'auto oppure una moto, prima o poi anche tu al singolare, anche voi al plurale, dovrete fare quella cosa lì. Se hai un'auto oppure una moto, oppure facciamo al plurale, se avete un'auto, più auto, delle moto, prima o poi dovrete fare quella cosa lì per andare.

0: generazione dell'amore, Love Generation, con Bob Sinclair, Gary Pine, c'è anche il serpento, tutti uniti per un unico obiettivo: riuscire a sconfiggere la malefica Sfinge, che è sempre collegata dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, Egitto, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago. In molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo, lontane da dove vorrebbero. Alcuni scelgono altri mezzi per non fare sta cosa in zone pericolose. Se hai un'auto oppure una moto, prima o poi anche tu dovrai. 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali.
1: Ciao Fede, le dobbiamo assicurare.
0: No.
1: Fare l'assicurazione.
0: No.
1: Ciao Fede, Raff da Varese, ciao ciao.
0: Ciao caro, ma mi chiamo Stefano. Attenzione signore e signori, perché alle 16:08 il primo è lui.
2: La parola è parcheggiare.
0: Signore e signori, Guerrino numero uno, super campione dei campioni per la rapidità. Non avevo ancora detto forse il primo indizio, aveva già trovato la parola nascosta: parcheggiare. Bravo Guerrino numero uno.
3: Potrebbe essere parcheggiare? Sono Nicoletta da Pratosesia.
0: È quella, Nico, seconda classificata. Terzo.
4: Stefano, sono Pito. Potrebbe essere parcheggiare?
0: E questi sono i primi tre. Medaglia di bronzo, Pito.
5: Parcheggiare, Ivan da Zelo con Persico.
0: Bravissimo, Ivan. Quarto.
6: Parcheggiare!
0: Vai!
6: Ivan da Verona.
0: Ivan da Verona, medaglia di legno.
7: Parcheggiare. Ciao Margherita.
0: Grande Marghe, quinta.
8: Parcheggiare, Paolo della provincia di Vercelli.
0: Anche Paolo c'è.
9: Parcheggiare, Cristina Montichiari.
0: Anche Cristina da Montichiari entra nella top 10, nell'Olimpo dei primi 10. Brava.
10: Stefano da Viadana, parcheggiare.
0: Anche Viadana c'è, complimenti.
11: Parcheggiare, Alberto da Brescia.
0: E questi sono i primi 10, signore e signori. La parola nascosta di oggi, martedì 29 settembre, era parcheggiare. 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali. La Sfinge malefica tornerà in compagnia di Abdul domani alle 2:30 circa qui su Radio Number One con il primo tutti contro tutte, ovvero l'enigma della Sfinge. Grazie per aver giocato. Tra pochissimo il traffico.
12: Pomeriggio number one.
13: Donne, è arrivato al parlucchino.
14: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
15: Sono qui, non mi vede?
14: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
15: Le stavo appunto cercando.
14: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
16: Sono la nuova barista.
14: Ancora lei?
15: Ah, io non so nulla, eh?
17: Non mi meraviglia, mio sire.
14: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
18: Però si poteva far meglio.
19: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
20: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: 4:29, uno sguardo al traffico. Partiamo dall'autostrada 4 Milano-Brescia. È segnalato un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Ci sono code in formazione. Sulla 1 Milano-Bologna invece c'è un veicolo fermo segnalato tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna con rallentamenti. Sulle tangenziali milanesi partiamo dalla ovest A50. Ci sono 2 veicoli in panne agli svincoli per la Vigevanese Nuova e Vecchia, direzione A1 Milano-Napoli. Code a tratti anche tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese verso la 8. Sulla tangenziale nord, la A52, ci sono code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Sulla 10 Genova Ventimiglia, veicolo in avaria allo svincolo di Arma di Taggia verso Ventimiglia. Sulla 26 sono segnalati invece veicoli fermi agli svincoli di Arona e tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana Santià verso Genova. C'è presenza di personale per lavori in vari tratti, quindi prestate la massima attenzione. A Roma e Interland c'è traffico rallentato sul lungo Tevere, in direzione Ponte Flaminio, tra Ponte Mazzini e Ponte Umberto I. Code a tratti anche su Via Salaria in uscita dalla città verso il Grande Raccordo Anulare. E sulla tangenziale est ci sono code a tratti tra Via Prenestina e Viale Castrense in direzione San Giovanni a causa di un incidente. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

Baby Steps è il titolo della nuova canzone di Olivia Dean, 4:34. E allora parliamo di tutti quegli sposi pronti per il loro matrimonio che tecnicamente a volte vengono presi, rapiti dai loro migliori amici e portati al famosissimo addio al celibato. E questo addio al celibato ha messo in piedi, ahimè, una maxi operazione da parte delle forze dell'ordine. Siamo a Dresda e questa maxi operazione della polizia è stata messa in moto da alcuni passanti che hanno assistito a quello che pensavano fosse il rapimento di una persona. Quindi è stato utilizzato addirittura un elicottero, ma si trattava di un addio al celibato. Le persone che hanno assistito al presunto rapimento di questa persona, tra virgolette lo sposo, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, non sapendo fosse organizzato dagli amici. E le forze dell'ordine, giustamente chiamate in causa da queste persone, sono intervenute non solo con i mezzi a terra ma anche con l'utilizzo di un elicottero. Hanno inseguito l'auto dei presunti rapitori, sono stati fermati e denunciati. Hanno rischiato veramente grosso perché, armi alla mano, giustamente loro, i poliziotti, non pensavano si trattasse di un addio al celibato. Quindi lo sposo bendato e sbendato si è trovato davanti a questi poliziotti con tanto di armi da fuoco puntate e gli invitati, sai, che non sono andati al matrimonio, eh? Sono stati tutti denunciati tranne lo sposo. C'è

polizia durante un rapimento, utilizzato anche un elicottero, ma si trattava di un addio al celibato. Lo sposo tecnicamente è l'unico a non essere stato denunciato perché non sapeva, mentre i suoi invitati sono stati presi, fermati e denunciati. A Monferrato, leggevo, un ubriaco alla festa del vino è stato portato via su un tavolo della sagra, invece che con la barella, ci sta benissimo. Nel Regno Unito invece un uomo vestito da corvo con la falce è rimasto 50 minuti sul tetto dell'ospedale e poi fortunatamente è intervenuta la vigilanza. Queste sono notizie pazze che girano in rete e arrivano dal nostro bel paese, in questo caso a Monferrato, ma anche non lontano, dal Regno Unito. Oh!

0: Monferrato, no, signore, signore. Casale Monferrato, scusate, me l'hanno fatto notare, è successo a Casale Monferrato. Salutiamo gli amici di Casale Monferrato. Questo ubriaco alla festa del vino è stato portato via su un tavolo della sagra invece che con la barella. Linea al massimo esperto di sagre.
1: L'ubriaco portato via col tavolo come fosse una barella. Le vai a pescare tutte tu, Stefano?
0: Lo so, lo so. Sono le 4:46, c'è una grande canzone da ascoltare.

The Sign, canzone che nel 1993 in discoteca ballavamo. Sì, giustamente. C'eravamo in quel 1993. Parecchi di voi sicuramente c'erano. Un abbraccio va a Gianluca e Serena che hanno apprezzato il pezzo di Ace of Base come grande canzone. Saluto te Serena, saluto te Gianluca. Tra l'altro so che siete diretti a Milano. Buon ascolto e grazie per aver scelto il pomeriggio number one. Tra l'altro ultimi scampoli perché si stanno scaldando le nostre ragazze, le donne al volante, tra pochissimo nel live dalle 5 alle 8 di sera. Un abbraccio va a Luisa, ci sta ascoltando a Verona. Trasmissione molto simpatica, sono nuova ascoltatrice. Scrive grazie, grazie Luisa, un abbraccio a te e gli amici di Verona. Andiamo a Parabiago per salutare Elisa dei nostri, a Morbegno per abbracciare Matteo e ancora da Aosta solo all'ascolto Luana e Alessandro, da Torino Mirko, da Cuneo Serenella e tanti altri come sempre all'ascolto al 393 444 0444. Tra pochissimo Animal di questo gruppo tutto al femminile delle Cazzai, ma subito si canta in italiano, tra le più belle e richieste alle cene cantate, Parlar d'amore, la nuova canzone di Saif nel PN1.

0: Animal, questo è il nuovo pezzo firmato Cat's Eye, queste ragazze che hanno trovato il quartier generale in America e dall'America è arrivato questo nuovo pezzo inserito anche all'interno della Play One. Io torno domani pomeriggio a partire dalle 14 con il PN1 del mercoledì. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra cliccate le tre lineette, successivamente riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi. In arrivo le donne al volante, da Stefano Federici è tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Su Radio Number One sono le 17 spaccate.
9: Radio Number One notizie.
10: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Le ultime novità sul delitto di Garlasco accompagnano Andrea Sempio verso il processo dopo che la procura di Pavia per la seconda volta ha chiuso le indagini a carico del 38enne amico del fratello della vittima Chiara Poggi. Presto potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. Intanto i legali di Stasi parlano di errori di una gravità inaudita in merito alle due controanalisi totalmente negative dei RIS sui pedali della bicicletta Umberto Dei di Stasi, effettuate 19 anni fa e mai a quanto pare trasmesse ai periti della procura. Tali prove avrebbero scagionato il fidanzato di Chiara Poggi già nel 2007. A Pietracatella si sono svolte perquisizioni nei due studi di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Nello studio è stata sequestrata anche la borsa della moglie, che collaborava professionalmente col marito. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio aperto dalla procura di Larino non risultano essere iscritti indagati, nemmeno lo stesso Gianni Di Vita, trattenuto in questura per un'ora. La Russia scrive alla NATO per protestare contro la linea avventuristica e irresponsabile della stessa NATO, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumenta, secondo Mosca, notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca che afferma di essere pronta a dispiegare l'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO denuncia le minacce ricevute e rivendica la natura difensiva dell'alleanza. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto questa mattina davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione dei treni. I soccorritori sono arrivati presto, ma la piccola è morta subito dopo il ricovero al San Maurizio di Bolzano. Indagini in corso. Sport basket in Eurolega per la seconda giornata. Alle 20:30 scatta il derby Olimpia Milano Virtus Bologna. Entrambe sono uscite sconfitte nel primo turno. In Eurocup invece esordio per Trento e Venezia, rispettivamente contro i lituani del Neptunas e i tedeschi del Francoforte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Mi senti?
12: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
11: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
12: No,
11: mi senti?
12: Niente.
11: Ti vedo frizzato.
12: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
13: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Pronti a partire, pronte per una nuova spumeggiante puntata, quella delle donne al volante. Ma buongiorno, buon pomeriggio ormai, Chiara, ciao.
2: Ma bentrovata Agnese, bentrovati tutti i nostri ascoltatori. Come state? Speriamo che sia stato un martedì ricco di soddisfazioni, e se così non fosse ve le faremo vivere noi. Quindi restate in nostra compagnia fino alle 20, come ogni giorno c'è la nostra musica, e quindi si parte con Cesare Cremonini.

0: Bella bel tiro, paparazzi, Cesare Cremonini, le 17:07 Radio Number One, ben trovati, le donne al volante. Ieri ce la siamo presa molto con gli uomini e abbiamo deciso di replicare.
1: Esatto.
0: Manteniamo questo filuggio, vogliamo farci amare dagli uomini all'ascolto, perché oggi parliamo di contraccezione, metodi quasi sempre o esclusivamente ad appannaggio della donna, a parte il preservativo, però diciamo che per tutelarsi da gravidanze, perché poi il preservativo è l'unico che tutela dalla trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili, ma per la gravidanza pillole, spirali, ci sono tutta una serie di metodi. E gli uomini perché finora non hanno dato il loro contributo nella contraccezione?
1: Però attenzione, perché magari le cose stanno cambiando, potrebbero cambiare anche a breve, nel breve termine, perché c'è un'azienda americana, una società americana, Next Life Sciences, che sta studiando due metodi alternativi per la contraccezione maschile senza ormoni. C'è un pillolo e c'è un gel. Partiamo dal pillolo.
0: Allora, il pillolo ad azione temporanea garantisce una copertura di 24 ore se assunta 2 ore prima del rapporto, e invece questo gel, che crea un filtro che blocca i gameti permettendo il passaggio dei fluidi, con il vantaggio che può anche essere dissolto in qualsiasi momento tramite una semplice procedura per ripristinare la fertilità. Gli uomini intervistati hanno detto che in tanti, la maggior parte, si dicono ben disposti a fare uso di questi contraccettivi. Potrebbe essere una buona notizia, ma io invece ti dico: ma perché alcuni, tutti dovrebbero esserlo?
1: Cioè, beh, sì.
0: Si è sempre dato per scontato, no? In qualche modo, che sia la donna a dover curarsi di questo aspetto. Ma perché?
1: No, esatto, fatelo anche voi per una volta, dai. Ce la potete fare, anche perché alla fine è un pillolo senza ormoni, così anche il gel senza ormoni. Quindi comunque è già un vantaggio rispetto alla pillola per la donna, che alla fine ci bombardano di ormoni e non è sempre la cosa più bella del mondo.

0: Donne al volante, stiamo parlando del contraccettivo maschile senza ormoni. Potrebbero arrivare sul mercato due nuovi prodotti, ovvero una pillola, il pillolo, perché è maschile, così abbiamo questa nuova licenza poetica, e un gel. E attenzione, perché arrivano delle preoccupazioni da parte dei nostri ascoltatori, specialmente da parte di una donna che ci chiede: ma possiamo fidarci?
1: Ma insomma, i test dicono, essendo un prodotto farmaceutico, se viene messo in commercio, verrà messo in commercio perché evidentemente efficace, però poi aggiunge: ma non è meglio sia sotto il nostro controllo?
0: Quindi forse
1: quindi non è che non si fida del farmaco, non si fida dell'uomo che lo deve assumere. E ricadiamo sempre nello stesso ginepraio. Tra l'altro rispondo anche un nostro ascoltatore che ci ha ricordato l'importanza della pillola non solo come contraccettivo, ma talvolta anche per curare delle patologie, cosa che sappiamo benissimo, e anche il fatto che i metodi contraccettivi come la pillola nel corso degli anni siano diventati sempre più sofisticati, più leggeri, con meno controindicazioni. Ma qui stiamo parlando di contraccettivi, cioè di quelle coppie in cui la pillola o la spirale viene utilizzata solo per non riprodursi, quindi insomma per vivere piacevolmente il momento senza la preoccupazione di una gravidanza indesiderata. E quindi ci stiamo rivolgendo proprio agli uomini.
0: Esattamente. Comunque appunto studi su larga scala dovrebbero partire entro la fine del 2026, quindi dovrebbero partire a breve. L'obiettivo è quello di arrivare sul mercato nei due anni successivi, quindi nel 2028 forse potremmo avere il pillolo. Voi la usereste, questa nuova?

0: Jungkook Lado con Seven su Radio Number One sta suscitando molta curiosità tra i nostri ascoltatori, questi anticoncezionali che potrebbero arrivare sul mercato nel 2027, anticoncezionali maschili, gel da una parte, pillolo dall'altra, e sono anche tante le domande che sorgono spontanee. Sentiamo.
1: Scusate, ma mi chiedo,
2: sì.
1: Ma la sperimentazione umana del pillolo, sì, come la fanno?
0: La faranno in un laboratorio? Non lo sappiamo, perché l'articolo che abbiamo letto non lo specifica. Ascolta, come tutti i farmaci vengono sperimentati. Ora, se in uno stanzino con delle immagini divertenti, e poi per vedere insomma quali sono poi i frutti che queste immagini producono, possibile, non lo so. Approfondiremo.
2: Ma facciamo così: spazio all'immaginazione.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni a causa di lavori. Code di 8 km in direzione Genova tra Pietra Ligure e Spotorno. In direzione Ventimiglia, coda di 3 km tra Bordighera e Ventimiglia. Incidente allo svincolo di Ventimiglia in direzione della stessa. Sulla 7 Milano-Genova, veicolo in panne tra Barriera di Milano e Tangenziale Ovest in direzione Milano. Code sulla Tangenziale Ovest di Milano tra Baggio e Allacciamento A1 per traffico intenso. Sulla Tangenziale Nord di Torino, rallentamenti con code tra Valli di Lanzo Borgaro e interconnessione tangenziale sud in direzione A32 Torino Bardonecchia. Ci spostiamo ora sulla capitale, traffico intenso su via Salaria in direzione Gra tra tangenziale est e via Cortona. Rallentamenti anche sul lungo Tevere tra Ponte Sisto e Ponte Sant'Angelo in direzione Ponte Flaminio. Incidente su via Nagnina tra via di Casal Morena e via Callicrate con code. Tangenziale est, traffico intenso, causa rallentamenti in più punti. Code tra uscita via Prenestina Pigneto e via Le Castrense in direzione San Giovanni. Rallentamenti anche tra Corso di Francia e via Salaria Villada in direzione Salaria. Sulla 1 Roma Napoli, incidente tra svincoli Anagni Fiuggi e Ferentino in direzione Napoli. Code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nove e allacciamento Gra in direzione Gra per viabilità esterna. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità qui su Radio Number One. Sempre molta prudenza alla guida.
2: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento su Radio Number One. E allora, visto che disponiamo di tutti questi contraccettivi, la pillola, il pillolo, e chi più ne ha più ne mette, quanti ne arriveranno nei prossimi anni, io direi a questo punto approfittiamone e riversiamoci tutti in un locale per scambisti fuori da una chiesa.
1: Ma perché no? E allora andiamo fisicamente a Carmignano di Sant'Urbano, siamo nella bassa padovana in Veneto, dove recentemente è stato aperto un club per scambisti a una trentina di metri dalla chiesa del paese. Un tempo quel locale era un pub, poi il pub ha chiuso e quindi qualcuno ha pensato bene, insomma, di riconvertire questo locale in un privé per notturno, ecco, un privé notturno.
0: Allora, il parroco della chiesa dice, insomma, un po' gli dispiace di avere un simbolo che rappresenta uno stile di vita, la chiesa, e proprio davanti averne uno che ne rappresenta uno completamente all'opposto. Ma il locale, la chiesa è la chiesa, e quelli che sono i locali adiacenti sono del comune, quindi nel rispetto delle regole, perché non un locale di scambisti, giusto?
1: Beh, esatto, alla fine ognuno fa il proprio. Ognuno fa il proprio operato. Il prete peraltro ha anche detto: beh, dubito che mi verrà chiesta la benedizione del locale quando lo inaugurerà.
0: Ma allora, no, penso anch'io. Secondo me questa cosa la fa un po' parlare, poi dice il parroco che, insomma, le battute non si risparmiano nel paese in questi giorni. Secondo me passa molto osservato il fatto che si trovi all'interno di un piccolo comune, perché fosse successo in una grande città penso che la gente non ci faccia neanche caso. Cioè, mi viene in mente adesso a me qualche chiesa lì e 50 metri avanti un sexy shop, però nella grande città sì, non te ne rendi neanche conto.
1: Esatto, fa meno rumore, aprono, chiudono locali e quasi neanche te ne accorgi. Invece in un paese anche piccolino, in effetti, quando chiude un bar, chiude un pub e ne apre qualcos'altro, sicuramente, appunto, è qualcosa che di cui te ne rendi conto. Comunque molto interessanti i commenti della popolazione, ci ridono su tutti.

0: regia di Miley qui su Radio Number One, dove noi donne al volante stavamo parlando di questo piccolo paese del basso padovano, dove ha chiuso un bar, un pub, e al suo posto ha aperto un club privato per scambisti proprio di fronte alla chiesa del paese. Ma sentiamo anche voi.
1: Quando chiude un bar si apre un portone o si apre qualcosa, si apre.
0: Qualcosa si apre. Certo.
2: Ma che poi il nostro amico ha detto quando chiude un bar. Sì, perché prima di questo locale per scambisti in realtà non c'era un bar ma c'era un pub, quindi
0: sì,
2: siamo
0: comunque
2: nel mondo della ristorazione. E ci porta dritti dritti dietro quest'altra notizia allarmante, se vogliamo, che chiudono circa 11 bar al giorno nel nostro paese. Migliaia e migliaia di bar che scompaiono. Ma voi siete avventori tipici del bar? State continuando ad andarci? Ci andate meno? Stiamo cercando di capire se le ragioni sono: costa troppo la gestione del bar, o è il cliente che paga troppo e quindi dice non vado più tutti i giorni, ci vado due volte a settimana, e ragion per cui un po' per volta chiudono le attività.
0: Esatto, oppure è proprio il cliente che ha perso interesse verso il bar, quello di paese, quello di quartiere, ma anche quello delle grandi città, e preferisce insomma fare altro, a frequentare altri locali, altre zone in giro per appunto la città, il paese, quello che è.
2: E nella grande città chiudono anche tantissimo, ci sono dei dati, più del 30% di chiusure di bar solo nella capitale. Su Radio Number One, Upside Down.

0: Jack Johnson, la sua Upside Down qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco arriva una grande, grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: impareggiabili Fleetwood Mac, questa è la loro Dreams, dal 1977 la grande canzone dall'album Rumours, uno degli album più famosi e più apprezzati dalla critica proprio dei Fleetwood Mac. Anche questa è una delle tante canzoni riportate in auge proprio da TikTok, che insomma grazie a TikTok per averla fatta conoscere anche alle generazioni più giovani. Ogni tanto qualcosa di buono questo social lo fa.
1: E questa è la grande canzone di Radio Number One. Noi stavamo parlando di bar che chiudono, sfortunatamente tantissimi, 11 al giorno nel nostro paese. Ci sono bar che fortunatamente continuano a lavorare, ma talvolta servono prodotti tarocchi. Ecco, questa tarocchi è il caso di un bar di Venezia. Siamo proprio in Laguna, dove il famosissimo spritz, che nasce proprio lì e poi si diffonde in tutta Italia, viene servito spacciando l'ingrediente principale, che è o Aperol o Campari, con altri prodotti di sottomarca.
0: Esatto, non è un reato di per sé fare lo spritz con altri prodotti, lo è invece svuotare le bottiglie originali e riempirle proprio di prodotti sottomarca, peraltro cambiando, togliendo il sigillo dello Stato e ingannando ovviamente i clienti, ovviamente venduti poi tutto a prezzi super competitivi. La polizia è intervenuta e ha sequestrato tutta la merce del locale e quindi appunto questo locale ora ha una multa e non potrà più vendere questi articoli sottomarca, così possiamo dire.
1: Solo più succhi di frutta,
0: sì,
1: da questo momento. Un bel billy per andare in gita. Su Radio Number One c'è Partenope.

0: Joe con End of Beginning qui su Radio Number One. Restate con noi donne al volante perché tra pochissimo andremo a scuola.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: È il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Liberi di viaggiare.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
14: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
15: Sono le 18 in punto, buona serata, siete con Radio Number One.
16: Radio Number One Notizie.
17: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. E bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati. Una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone a Bolzano, vicino a un centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero. I campioni del mondo tornano in campo stasera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna attende la Croazia, si inizia alle 20:45, stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Una buona serata da Alessio Galea.
18: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
19: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
18: Certo, parte da 18,99€ al mese e 0 costi di attivazione.
20: Signora, pronto?
21: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
18: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, 0 costi iniziali di attivazione.
19: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Monica Yan e la sua nuovissima Detto tra noi qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, come vi abbiamo promesso andiamo a scuola perché nuovo anno, nuova discussione, così è una discussione che in verità c'è dalla notte dei tempi, probabilmente da quando hanno abolito le divise, anche se in alcune scuole il grembiule e la divisa anzi sono, ne fanno ancora da padrona. Qui la discussione è quella sul dress code, perché ci sono ragazzi e bambini che arrivano a scuola un po' troppo svestiti.
1: Un po' troppo succinte probabilmente per quel che riguarda le femmine. Guarda, lo dici a me che sono una vecchia boomer, faccio parte di una generazione in cui si andava a scuola con i capelli unti e le tute in acrilico infiammabili verde acido. Cioè guardo le foto di classe delle superiori, eravamo indecenti. E quindi che dire, qui parliamo di ragazzine delle medie, questo è un argomento che abbiamo già trattato anche in queste settimane, che vanno un po' troppo succinte a scuola e quindi le scuole pubblicano un regolamento che c'è in tutti i diari, che viene sottoscritto dai genitori, il regolamento di comportamento a scuola, e nel caso specifico due istituti, uno di Carpi e l'altro di Roma, hanno proprio messo delle regole molto specifiche, stringenti: no pantaloncini troppo corti, no canottiere, ciabatte da spiaggia, infradito, con tanto di vigilanza all'ingresso.
0: Esattamente, perché sono proprio i professori, i docenti e il personale ATA a dover controllare ogni singolo studente. Poi è ovvio che lo vedi, cioè salta all'occhio se qualcuno è in giro scosciata o con un crop top, si vede, direi. Ci saranno dei richiami verbali, se lo studente si ripresenta ancora fuori regola la famiglia viene avvisata tramite annotazione sul registro elettronico, poi in alcuni casi, quali ritenuti necessari, può anche arrivare la richiesta: no, adesso tu vai a casa e ti cambi e vieni a scuola vestito in una maniera più consona.
1: Allora il discorso è, il concetto di decenza e decoro secondo me è molto soggettivo, ognuno ha il proprio limite, quindi cerchiamo di capire anche con voi, se avete voglia di intervenire al 393-444-0444, se bisogna adattarsi ai tempi che cambiano, per cui ogni epoca ha le sue mode, i metallari, i paninari, adesso ci sono i nudisti, mettiamola così,
0: perché no?
1: E quindi uno dice accettiamo che adesso si va in giro mezzi nudi, o se invece è giusto porre un limite, cioè dire fino a questo punto va bene, dopodiché la gonna troppo corta no, l'ombelico di fuori no, le ciabatte da spiaggia no. Ecco, se avete voglia di dirci la vostra lo potete fare.
0: Peraltro nelle varie scuole c'è chi era d'accordo, appunto, è d'accordo con le regole, altri che invece dicono il diritto allo studio e all'istruzione di qualità non può dipendere da come uno studente, una studentessa si veste. Quindi qui c'è davvero del dibattito. Ci sono anche Coldplay.

0: Karol G, Bruno Mars con Still su Radio Number One. Stiamo parlando del dress code imposto da alcune scuole per cercare di evitare abiti troppo succinti oppure divise da spiaggia, infradito e bermuda. Per gli studenti c'è chi, tra i nostri ascoltatori, dice che vorrebbe il ritorno del grembiulino. Il grembiulino delle elementari talvolta si usava ancora nelle scuole private quando andavo a scuola io. Beh, grembiulino sì, però per le medie e le superiori non lo so.
1: No, dai, le superiori col grembiule, ma mi rifiuto. No, se dovessi tornare indietro, ma il grembiule te lo metto sulla cattedra e me ne vado, dai, per favore.
0: No, un po' di decoro per certe cose io lo approvo e mi stupisco quasi che ci si debbano utilizzare, no? Ricorrere a dei regolamenti specifici per dire no, con le chiappe di fuori a scuola non si può venire.
1: Ma esatto.
0: Mi ricordo quando andavo a scuola, quando mi preparavo per la maturità, la nostra professoressa di tedesco ci aveva detto: mi raccomando, all'orale cercate di non venire con l'infradito, con le ciabatte, perché l'anno scorso, ricordo un vostro compagno dell'anno scorso che si è diplomato, che ha pensato bene di presentarsi all'orale in pantaloncini e infradito. E noi ci eravamo fatti una fragorosa risata, perché lo davamo molto per scontato che a scuola non si andava in costume da bagno, capito?
1: Ma evidentemente non è per tutti, ecco, non tutti avevano. Ma magari aveva detto: ma sai che c'è? Che io mi faccio vedere così bello, pronto per le vacanze, così almeno mi promuovono. È lì che in verità poi la mente gioca brutti scherzi e ti bocciano. Comunque c'è anche una nostra ascoltatrice che ci dice che nella vecchia scuola, nel vecchio liceo di sua figlia, c'era un dress code molto particolare, molto rigido, in cui i ragazzi adolescenti non potevano mettere le sneakers e neanche i pantaloni come i jeans strappati. Ci sembra un po' troppo, forse, dai. Jeans strappati. Cioè, adesso dipende quanto, se sei strappato sul ginocchio, va bene, è moda alla fine.
0: Quello che facevo io. Adesso invece no, non, per non strapparli non li mettono proprio, capito?

0: Yoshi con Anxiety su Radio Number One. Questo pezzo dell'anno scorso 2025 l'abbiamo trovato quando sono le 18:21. Tra poco in arrivo gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove c'è un incidente tra viale Monteceneri, incrocio viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Bologna, veicoli scortati per perdita di carico tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e l'allacciamento con la A21 Torino-Brescia in direzione di Bologna. Andiamo sulla A10 Genova-Ventimiglia, dove c'è un incidente allo svincolo di Ventimiglia in direzione della stessa e code a tratti per 5 km per traffico intenso tra Sanremo Ovest e Ventimiglia in direzione di quest'ultima. Code a tratti per lavori anche tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova, materiali dispersi all'altezza dello svincolo di Arma di Taggia in direzione Ventimiglia. Sull'A14 Bologna-Ancona, code tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona per veicolo in avaria, rallentamenti anche sulla A13 Bologna-Padova tra Padova zona industriale e l'allacciamento con l'A4 in direzione di Padova per lavori. Sul grande raccordo anulare Appia Aurelia c'è un incidente allo svincolo 24 via Ardiatina in direzione dell'Appia, code in direzione della Salaria tra via Tiburtina e via Nomentana, rallentamenti anche all'altezza di via Castrense in direzione San Giovanni. Sulla 1 in direzione Napoli, perdita di carico tra la diramazione Roma Sud e Valmontone, il traffico è rallentato anche sulla tangenziale est tra via Prenestina e viale Castrense e tra via Tiburtina e via Nomentana. Concludiamo anche con code su via Cristoforo Colombo all'incrocio con via Cilicia in direzione piazza Galeria. Viaggiate sempre con prudenza con noi di Radio Number One.
13: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
14: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: romantica.
1: La nuova di Elisa Kintsugi, con un po' di Giappone dentro il titolo e dentro il testo di questa canzone. Noi siamo Le Donne al Volante qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di scuola e si sa, molte famiglie lo sanno, che con il ritorno sui banchi torna per molte famiglie anche la spesa per le ripetizioni private.
2: Ecco, oltre a tutte le spese che devi sostenere, il peso della cultura, il prezzo della cultura per far diventare così intelligente quello zuccone di tuo figlio, di tua figlia, ci devi mettere su anche le ripetizioni, che costano, costicchiano. Io non ricordo, dovrei chiedere a mia mamma. Ho preso delle ripetizioni di matematica nel biennio alle superiori, non ricordo quanto pagasse, ma c'erano le lire, quindi capisci che
1: non puoi fare il paragone adesso, non puoi farlo.
2: Non sarebbe più attendibile con questa giovane studentessa di matematica all'epoca. Adesso invece costano circa 13 euro l'ora, 15 se online, e in generale online costa di più che in presenza, e ci domandiamo perché.
1: Beh, allora, c'è qualcuno che ha tentato di dare una spiegazione a tutto ciò analizzando migliaia di offerte di persone che appunto si offrono per dare ripetizioni e lezioni private. La verità è che online c'è molta meno disponibilità, nel senso che ci sono proprio meno persone che danno ripetizioni online, e quindi il prezzo sale. Ora, io non ho comunque capito niente, forse devo prendere delle ripetizioni anche per capire questo concetto, perché mi sembra un po'
2: acchino assurdo, perché di statistica, una materia di questo tipo.
1: Però mi sembra assurdo che comunque io non debba prendere la macchina, per esempio, per venire da te a fare ripetizioni. Sono a casa e comunque mi chiedo di più. Non lo so.
2: Vabbè, la legge della domanda o dell'offerta. Comunque Milano, guarda caso, anche in questo costa più delle altre città.
1: Ma pensa un po'.
2: Se non hanno il bidet, però.
1: Sì, insistiamo su questa cosa.
2: Non ci sono più bidet nei bagni delle case di Milano, però un'ora di ripetizioni costa 18 euro contro i 13-14 delle altre città d'Italia. Se trovate riscontro in questa nostra notizia, ce lo potete sempre scrivere e partecipare attivamente alle cose che vi raccontiamo al 393-444-0444. Intanto arriva Harry Styles con Watermelon Sugar.

0: Somber, My Body Isn't Ready su Radio Number One. Ma non mi avevi detto che sei stata un'impresaria delle ripetizioni?
1: Certo.
0: Scopro adesso che hai tutto un traffico illecito, illegale di ragazzini ai quali spaccia,

0: bravi ripetizioni di tutte le materie.
1: Avevo il mio impero, certo, se no non potevo mica andarci in vacanza d'estate, quindi loro mi pagavano alla fine questo, le vacanze e altri piccoli sfizi. Però sì, anch'io ero una di quelle che appunto offriva l'esperienza scolastica per dare ripetizioni, soprattutto durante gli anni dell'università, anche un pochino in quinta superiore, ma poco. Comunque dai, ero economica, non chiedevo
0: sì,
1: tanto. Sì, dai,
0: mi hai detto 10 euro.
1: Ma
0: quindi
1: sì.
0: No, rispetto ai 25 di cui ci scrive Sabrina, il figlio alle superiori ha preso lezioni di francese a 25 euro l'ora e abita in un piccolo paese in provincia di Varese, perché dicevamo che Milano è la città in cui le ripetizioni costano di più, ma tu molto molto di più, non ce lo spieghiamo.
1: No,
0: così.
1: Ma in verità probabilmente anche perché questa persona che dava ripetizioni in francese o aveva una laurea in lingua, magari sì, era madrelingua, e quindi insomma aveva tanta esperienza, e si sa, ognuno fa il proprio prezzo, ecco.
0: Se sei una scappata di casa tipo Agnese ti devi limitare a chiedere 10 euro, se invece hai il master Cambridge Hilton, yes, giustamente le chiedi 25.
1: Comunque tutti i miei studenti hanno passato al meglio gli esami di terza media, eh? Io scrivo e firmo questa cosa.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: niente da aggiungere a questa Lady Marmalade, Christina Aguilera, Pink, Lil Kim, Maya, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One, la grande canzone che ci ha fatto scoprire un regista incredibile come Baz Luhrmann, il primo di una serie di film pazzeschi che ha girato, Moulin Rouge, che ha fatto scoprire anche quanto bene cantano Ewan McGregor, scusatemi, e Nicole Kidman, nel caso in cui qualcuno avesse dubbi sulla completezza di questi attori, di questi artisti. Vabbè, è stato un momento incredibile quello di Lady Marmalade che abbiamo ritrovato qui su Radio Number One. Incredibile come l'inverno che si appresta, ma quando mai? Cioè, nel senso, le temperature no. Perché continua ad esserci 30 gradi, ma i virus sì, arrivano.
1: Influenze autunnali sono in arrivo, 262 virus, sono tantissimi, insomma. Ma cosa dobbiamo fare? Andare in giro con uno scafandro? Non lo so. Beh, qualcuno dice, anzi i medici, non qualcuno, dice servono le vitamine D e B e
0: D, e D.
1: D sì. B e D, sì, bellissime da pronunciare, però sì, ci saranno un po' di acciacchi e malanni già da adesso, in verità, perché è già da forse un weekend che la gente ha iniziato a stare male.
0: Sì, io ho trascorso il weekend a casa, si è ammalata mia figlia venerdì sera, poi mio figlio domenica mattina, il weekend è finito così, tra una bacinella e un pacco di Kleenex. No, questo per dire che dicono che arriverà da novembre con queste 262 variabili che solo a dirlo mi sento male, ma in realtà secondo me è già iniziato, perché sta iniziando a dare saccagnate a destra manca. Sì, noi volevamo avvertirvi.
1: Anche noi donne al volante non sempre ci sentiamo benissimo, ma fa niente, noi facciamo di tutto per essere qui sempre sorridenti, poi appena spegniamo il microfono e ciù di qua e ciao di là e mettiamo sulla felpa, perché nonostante fuori appunto ci siano ancora 35 gradi, noi dentro abbiamo un pochino freddo anche con l'aria condizionata spenta, ma si sa, è
0: noi
1: così.
0: Mistifichiamo

0: Quando dice a Perrone, questa è Good Luck Babe, l'abbiamo ritrovata con piacere qui su Radio Number One. State con noi, Donne al Volante, abbiamo ancora un'ora da passare insieme.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
2: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
9: È A5, fissatelo in testa.
8: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
9: È A5, fissatelo in testa.
8: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
9: È A5, te lo sei fissato in testa?
10: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Buona serata a tutti, sono le 19 in punto.
0: Radio Number One Notizie.
12: Bentrovati dopo il price cap sui carburanti. Eni annuncia lo sconto in bolletta dal 1 al 24 ottobre. L'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre con un approccio modulare. Plauso da parte di assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Ci stiamo avvicinando a un inverno impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, ha dichiarato il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio informale Energia a Dublino. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, tensioni internazionali e shock energetico pesano sui titoli di Stato, lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. È tutto a più tardi.
13: Mi senti?
14: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
13: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
14: No.
13: Mi senti?
14: Niente. Ti vedo frizzato.
15: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
16: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluce.gas.it.

0: fatto incetta di premi agli ultimi MTV Music Awards. Madonna, l'abbiamo ritrovata con Dance Theria qui su Radio Number One. Tutto bene, tutto bello. Si è solo dimenticata di mettersi i pantaloni per andare ai
1: premi. Vedi che il dress code delle scuole potrebbe valere anche per i VMA.
0: Esatto. Abbiamo parlato insomma dei giovani che vanno vestiti troppo succinti, talvolta con questi pantaloncini che di fatto sono delle culotte, delle mutande. Vedi che ci è cascata anche Madonna. Ho detto, cos'è che mi sono dimenticata stasera di me?
1: I pantaloni.
0: Vabbè, pazienza. Vabbè, ormai sono qui, sono Madonna, faccio un po' cosa voglio, giustamente.
1: Donne al volante con voi fino alle 20 e al volante andiamo, anzi andiamo a comprare un'auto perché è il momento, sì, anzi insomma di rinnovare il nostro garage e tramite dei dati che arrivano da una ricerca si nota come gli italiani cerchino l'auto online, ma la vera differenza la fa il venditore fisico in concessionaria.
0: Sì, perché noi cerchiamo sui siti quelle che possono essere le macchine, i veicoli che rispondono alle nostre esigenze, però poi alla fine vogliamo andare in concessionaria, anche perché scusami, ma tu ti compreresti mai una macchina
1: così
0: online? Cioè così, adesso va bene una riccia capelli, va bene non lo so, una trousse di trucchi, però la macchina preferisco vedere un cristiano che mi parli e mi dica quelle che sono le prerogative del veicolo. E sì, quindi il fattore umano fa ancora la differenza, almeno su quello, anche perché noi quanto ci teniamo alla macchina?
1: Tantissimo, noi italiani tantissimo, noi donne al volante anche, perché diciamolo insomma, non è che la buttiamo via la nostra macchina così.
0: Vedessi che bolide che io.
1: Andiamo.

0: John Legend e la sua Daylight, questo Radio Number One con noi donne al volante, le quali hanno fatto un elogio a tutti i venditori d'auto, specialmente quelli delle concessionarie, perché noi italiani guardiamo sì online le nostre auto del futuro, ma poi quando andiamo a comprarle le compriamo fisicamente da una persona che ce le vende e soprattutto sa consigliarci qual è la migliore e risponde a tutti i nostri dubbi insomma che possiamo avere quando compriamo un'auto.
1: E abbiamo poi fatto proprio un esame approfondito di criteri per scegliere la macchina, dandovi proprio dei preziosi consigli. E poi arriva Federico che scrive: quando ho comprato la mia attuale macchina sono partito dal presupposto che la volevo blu, il mio colore preferito. Okay. Quando l'ho messa nel box e ho visto che ci stava al pelo, perché lo spazio è quello che è, ho capito quale sarà il presupposto quando comprerò la prossima. Proprio una capienza del serbatoio, quanti chilometri posso fare, potenza del... No, niente, niente. Guarda, sembri me quando volevo il PC nuovo, lo volevo viola.
0: Ok, bon. Viola.
1: Poi, memoria, cose del... tanto non ci capisco niente, a me basta che sia viola, mi piace così.
0: Basta che ci sia anche sulla scrivania a questo punto, perché se lo prendi troppo grande e poi non hai spazio, insomma, quello è da considerare.

0: Lei è davvero l'unica, la nostra Giorgia nazionale, una di noi sempre, comunque, qualunque cosa faccia. Si è esibita al Pala Lottomatica il 24 di settembre, quindi pochi giorni fa, successo incredibile, concerto spaziale, poi torna a casa e cosa fa? Carica la lavastoviglie.
1: E cosa fai, ovviamente, per lo stress, per scaricare l'adrenalina, carichi la lavastoviglie.
0: Lei è bellissima, lei ha questa semplicità, questa umiltà che va oltre la potenza della sua voce, delle sue corde vocali, qualunque cosa faccia, che canti, che conduca benissimo X Factor o che co-conduca Sanremo, è incredibile, è tutta nostra e ce la teniamo stretta stretta.
1: Radio Number One, tra pochissimo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda il meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
10: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
11: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
0: Radio Number One Meteo.
12: E lo scopriamo insieme a Nico Schiodetto. Ciao Nikos, bentrovato.
13: Ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. Buonasera.
12: Buonasera, illuminaci sul meteo per le prossime ore, la giornata di domani.
13: Ma diciamo che non succederà praticamente niente perché siamo interessati dall'anticiclone e almeno fino al weekend, appunto, ci saranno poche variazioni. Ci sarà più sole e al centro Italia e sul nord-est nella giornata di domani, cielo sereno un po' nuvoloso, qualche nuvola in più, un po' come oggi al nord-ovest, soprattutto sul Piemonte e Valle d'Aosta, ma non ci saranno piogge, solo umidità, quindi direi che anche per la giornata di domani tempo generalmente stabile, tutto tranquillo, con ovviamente di notte il clima un po' fresco perché le giornate stanno accorciando rapidamente, ma invece di giorno praticamente estate o quasi, con temperature come oggi che anche domani raggiungeranno su un po' tutta la pianura padana i 24-25 gradi, addirittura verso l'Emilia Romagna 27 gradi, ma anche in Toscana, Firenze sono attesi 28 gradi nella giornata di domani.
12: Grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, sempre preciso e puntuale nella descrizione del tempo che ci aspetta. Alla prossima, buona serata.
13: Ciao, buona serata a tutti voi.
12: Ciao.
14: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
15: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
16: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Olivia Rodrigo, la sua stupid song qui su Radio Number One. Andiamo in Russia, noi donne al volante, e qui a me personalmente, Agnese, mi esplode il cervello. Mi esplode il cervello perché adesso il nuovo trend di TikTok nel paese pare essere quello di rovinare intenzionalmente il proprio iPhone per renderlo più vintage.
1: Sì, allora, è una cosa che arriva dalla Russia con furore. Però mi dici che sta arrivando anche qui da noi?
0: Spero, cioè, di no, in Italia. Però può darsi, perché si sa che le cose virali poi arrivano ovunque.
1: Io mi fermo alla Russia, nel senso che è da lì che arriva questa nuova meravigliosa tendenza, perché il web e i social ci tengono in contatto, in comunicazione con tutto il mondo, anche lì dove ci sono delle guerre. Ma perché? Sì, proprio per questo, per ottenere un effetto più maltrattato. Allora, non essere boomer, per favore. Ti capisco.
0: Va bene.
1: Fa la boomer.
0: Ok.
1: Perché io sciupavo i miei pantaloni perché avessero quell'aspetto più, appunto, più liso, più vissuto.
0: Ok, ma i pantaloni sono una cosa. Un iPhone che magari spendi anche 1500 euro in più per comprartelo, per poi rovinarlo, bucarlo, graffiare la scocca posteriore dell'iPhone, o comunque renderlo praticamente impossibile da tenere in mano, ma non ti senti un po' un idiota?
1: Un po' un cretino. Sì, allora, rispondono a una provocazione ironica da parte di alcune donne di un po' di tempo fa, che dicevano di preferire un iPhone 11 graffiato e posseduto da un vero uomo piuttosto che un iPhone 17 intonso nuovo di pacca.
0: Ma comunque,
1: quindi c'è uno scopo sessuale.
0: Sì, ma che... anche qua, ma perché abbassarsi a queste cose? Ma lascia questa provocazione, lasciala morire e va bene così. No, tu ti devi rovinare il telefono, ti devi rovinare anche la salute, perché in verità, se hai una batteria perforata, questa può provocare il rilascio di sostanze tossiche per te, essere umano. Quindi comunque, tanto genio non lo sei, anche se vuoi partecipare al trend, ecco.
1: Ma secondo me in realtà è un modo per rovinare l'immagine di questa azienda che rappresenta un po' la quintessenza dell'Occidente. Ci leggo dietro un qualche cosa di più etico, di più filosofico, antropologico, ti piace?
0: Vabbè, fatto sa che comunque sei un cretino, punto.

0: cuore.
1: Da Genova, Safe con Brescia, parlar d'amore qui su Radio Number One. Safe che ultimamente si è staccato un attimo dai palchi, dal tour, per dedicarsi ad un progetto molto bello e molto particolare.
2: Eh sì, che sarà visibile gratuitamente su YouTube a partire da mercoledì 7 ottobre. Il progetto si intitola Il cielo in una stanza. Che cosa ha fatto? Lui è fisicamente entrato all'interno del carcere di Chiavari, lui genovese, quindi Chiavari è anche molto vicino, ma al di là della vicinanza geografica, un progetto scritto dal giornalista Claudio Cabona, diretto dal regista Yuri Della Casa, e quindi, come dicevi tu, ha lasciato da parte un attimo il microfono, i palcoscenici, e si è seduto insieme ai detenuti per parlare di vita, di errori e di libertà. E quindi questo progetto lo potremo vedere tutti gratuitamente a partire dal 7 ottobre, proprio disponibile su YouTube.

0: Anche noi donne al volante ipnotizzate da Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, questa era la loro Hypnotize. Restate con noi, tra poco facciamo un tuffo nel passato con una grande canzone.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.

0: Le Bengals qui su Radio Number One con Walk Like an Egyptian dal 1986, una grande canzone che abbiamo appena ritrovato facendo il nostro viaggio nel tempo. Peraltro questa canzone ha una piccola curiosità: ma perché si chiama proprio Walk Like an Egyptian? Perché cammini come un egizio? Perché Liam Stenberg, un produttore che peraltro ha contribuito al successo delle Bengals, ha raccontato di essere stato ispirato a creare questa canzone mentre si trovava su un traghetto che attraversava la Manica, e quando la nave ha, diciamo così, incontrato delle acque agitate, i passeggeri, per tentare di restare in piedi in equilibrio, hanno iniziato a camminare con cautela e mosso le braccia in modo goffo mentre appunto tentavano di mantenere l'equilibrio, e gli ha ricordato la raffigurazione degli umani negli antichi dipinti tombali egizi. Allora se l'ha appuntato su un quaderno ed è nata poi questa canzone.
1: Uno si immagina chissà cose, invece storie di barche col mare mosso, sostanzialmente. Però è diventata una grande canzone, siamo qui ad ascoltarla su Radio Number One quando sono le 19:45. Chissà quanto grande potrà diventare la nazionale italiana. Segni di vita,
0: sì, segni
1: ieri
0: di
1: sera
0: vita.
1: Ci hanno ascoltati, Mancini ci ha ascoltate, capito che eravamo particolarmente risentite, e quindi 4-1 contro la Turchia. Chi non molla il colpo, anche se non sta segnando, ne abbiamo parlato in queste settimane in Nations League, è Ronaldo, con uno stile di vita tutto suo del quale ogni tanto si torna a parlare. Tra tutte le cose singolari del suo stile di vita, per essere sempre in formissima, c'è quella per cui lui dorme, fa dei riposini da 90 minuti.
0: Cronometrati.
1: Sì. Sì, cioè anche di notte, esatto. A quanto pare.
0: Sì, sì, lui
1: perché
0: dorme più volte al giorno e notte per 90 minuti per essere sempre bello, arzillo, pimpante, per poi tornare in palestra, allenarsi, andare a correre e fare tutto quello che deve fare per mantenere i suoi addominali per il più figo del mondo, probabilmente.
1: La crioterapia,
0: sì,
1: dopo.
0: La crioterapia,
1: e questa la capisco. Ma il dormire a comando per 90 minuti. Cioè io ho rischiato di defenestrare mio figlio non so quante volte, perché per 6 anni non ha dormito più di un'ora o due di seguito.
0: Aiuto.
1: E lui che potrebbe dormire invece si punta la sveglia ogni 90 minuti. Ma ti sembra?
0: Ma lo sai che per essere fighi e belli bisogna, insomma, in qualche modo soffrire. Vabbè, comunque
1: il risultato
0: segna,
1: però. Vedi? Quindi non basta, deve aumentare il carico se vuole tornare a segnare.

0: classe 1997, lei è Zara Larsson dalla Svezia con Lush Life qui su Radio Number One.
1: Proprio come Gaia, che compie 29 anni oggi, 29 settembre, e festeggia il suo compleanno pubblicando una foto sui social in cui c'è lei oggi a 29 anni e una foto di lei bambina molto piccola, e ringrazia la vita per tutto ciò che le ha regalato fino a questo momento. E quindi noi le facciamo gli auguri e l'ascoltiamo qui su Radio Number One con Tokyo. Eccola.

0: sulle note di questa Tokyo, la voce di Gaia, noi donne al volante ci congediamo e vi salutiamo. Agnese e Chiara vi danno appuntamento domani alle 17.
1: Ora spazio all'Happy Hour con Luchino e Gabro fino alle 22. Noi appunto ci risentiamo domani. Ciao, buona serata.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Le 20 in punto su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal primo al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E sul fronte dei prezzi, l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina.
2: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
4: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
2: Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
5: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
2: Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la 3ª volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, terzo incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Radio Number One, Happy Hour.
0: Qui, solo qui e da nessun'altra parte, signor Gabriel, diciamolo.
6: Qui di martedì.
0: Qui di martedì facciamo anche delle mamma, mi siamo dei poeti stasera, guardi, non lo so.
7: A righe o a quadretti?
0: Ma lingua tretti che sono i poeti, quelli che fanno delle rime baciate. No, glieli spiego dopo. Va bene, buonasera, benvenuti, ma noi siamo quelli che siamo positivi, perché qui c'è solo qui e da nessun'altra parte. Innanzitutto diciamo le cose come stanno. Solo qui c'è pace,
6: carote e patate.
0: Io diciamo le cose come stanno nel locale, solo noi qui facciamo, cioè alziamo il livello della radiofonia a livello mondiale, tutti invidiano questo programma, ma salutiamo però le donne volanti che torneranno domani e adesso stanno rientrando a casa, forse non si sa.
6: Vediamo se c'è coda, se riescono a fare presto, chi
0: magari,
6: lo sa.
0: Magari c'è la coda del serpente che
6: viene giù dal monte.
0: Va bene, dopo questo andiamo a casa, va bene? Allora, attenzione che qui alziamo il livello, è solo qui. Buona serata, l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, vero signor Gabbro?
6: Tutte le sere dalle 20 alle 22, Luchino, Gabbro, siamo questi.
0: Diciamolo, siamo qui così, così. Attenzione perché poi dobbiamo parlare anche della benzina, rincaro, c'è stata una cosa oggi, ma la spieghiamo dopo. Intanto alziamo subito il livello perché sì, qui assolutamente. Prima cosa che facciamo nelle giornate quando apriamo il locale, diciamo.
6: Prendiamo il giornale e guardiamo quello che è il santo del giorno.
7: Buonasera.
0: Sì,
7: capo.
0: Devo leggere il santo e me lo fa leggere, grazie.
6: Oggi
0: attenzione.
6: Oggi.
0: Oggi è San Michele, Gabriele, Raffaele, Malabele, Burbine, Ele, tutti con la Ele.
6: Tutti oggi.
0: Tutti Ele. Va bene, allora auguri anche al signor Gabbro che si chiama Gabriele.
6: Grazie,
0: Gabbro.
6: Sempre bello ricevere degli auguri, no?
0: Sì, guardi, non sappiamo.
6: Se vuole farmi anche un bonifico, lo accetto.
7: Auguroni, sì. Mille di questi giorni.
0: Ma non
7: giorni.
0: È mille di questi giorni, cioè una volta all'anno sei santo, adesso lei non è che si deve distrarre.
7: Pago da bere.
0: Ma non deve pagare niente, casomai paga il signor Gabbro qua, va bene. Attenzione perché oggi è la giornata mondiale del cuore. Quindi mi raccomando, fate tutte le cose nella vostra vita, soprattutto e innanzitutto con il cuore.

0: c'è il gioco aperitivo
1: anche lei, stasera, anche che fortuna,
0: sì, fortuna. Guardi, certe volte la fortuna, guardi,
1: è cieca,
0: mamma mia. Allora, se volete giocare al gioco aperitivo, come sempre mi raccomando, ai più veloci, ecco, il nostro numero è sempre quello, lo ricordo,
1: 393 444 0444, esatto. Il più fortunato, perché andiamo a sorte,
0: certo. Poi ricordiamo che ovviamente ringraziamo gli sponsor tantissimi, che monte premi altissimo questa settimana, è quasi il doppio della scorsa, diciamo, le cose che stiamo, cioè, mamma mia. E attenzione, chi vuole giocare, però, cosa importante, deve mandare un messaggio gioco aperitivo o comunque un vocale con un gioco, dicendo gioco aperitivo, sì, o comunque scritto gioco aperitivo. Noi richiamiamo a sorte la situazione, però attenzione, che in questo caso, in questa serata, non chiamiamo a sorte, ma siete voi il più veloce che risponderà a questo,
1: in modo corretto, ovviamente.
0: In modo corretto al gioco, ovviamente, di questa serata, si porterà a casa il montepremi, vero, vero, che questa sera è altissimo. Non riesco neanche a vederle così in alto, vero, signor Carlo? Guardi, certe volte.
1: Abbiamo superato i 3 metri.
0: Mamma, almeno anche di più. Allora, attenzione. Attenzione, perché stasera il gioco aperitivo non è quello della telefonata, no, ma dovete essere veloci, quindi chi si è prenotato fino adesso può anche rispondere, perché voi sapete che il signor Gabro è in giro in tournée mondiale ormai da qualche anno con le sue imitazioni.
1: Confermo.
0: Inconfondibili, veramente fantastiche, stupende, meravigliose, diciamolo. E anche inimitabile lei nelle imitazioni, fa delle cose che solo lei riesce a fare, effettivamente. Attenzione, perché stasera, a questo punto, il signor Gabro dirà una frase e io darò 3 soluzioni, 1, 2 e 3, con 3 nomi, ovviamente il più veloce che risponde 1, 2 o 3 e ci azzecca, ovviamente, no, si porterà a casa il ricco montepremi di questa settimana, diciamolo, signor Gabro, diciamolo.
1: È una frase, anticipo, che diceva anche proprio questo personaggio che andiamo a imitare.
0: Diciamolo. Attenzione, signor Gabro, tutto. Vada.
1: La mia più grande passione sono le ricerche online.
0: La voce era uguale, io l'ho riconosciuto subito. Allora, attenzione.
1: Alternative.
0: Soluzione 1, Muzio Scevola. Soluzione 2, Ottaviano Augusto. Soluzione 3, Adamo.
1: Sono stato zitto, non ho dato suggerimenti. Dovete indovinare voi, ma è veramente facile. È facile.
0: Io l'ho riconosciuta subito. Guardi, non l'aveva mai fatta, ma come l'ha fatta stasera? L'ho riconosciuto subito.

0: signor Gabro, signor eccoci, mi dica. Gabro, non, niente, non abbiamo, non riusciamo a dare il montepremi neanche stasera.
1: Non ha indovinato nessuno?
0: No, niente, neanche stasera non ce l'abbiamo fatta. Danno, più o meno hanno sbagliato tutti, tra l'altro si andava un po' di compo di lampa, c'era un po' di malata, però tantissimi messaggi, salutiamo tutti gli amici che hanno messaggiato, no?
2: Gioca ovviamente... aperitivo, ciao Lucchino!
0: Ciao, buona serata anche a te, salutiamo anche, buona serata a Wendy, ciao Wendy, salutiamo Nadia, buona serata anche a Teresa, buona serata anche a Matteo e a tutti gli amici che hanno messaggiato, non riusciamo a menzionarli tutti perché sono tanti.
1: Tutti questi messaggi, nessuno che ha indovinato il personaggio misterioso.
0: Robby, ciao Robby, ciao Robby, salutiamo anche Robby che voleva giocare al gioco aperitivo, ma lei non ha trovato proprio la chiave di lettura dei personaggi di questa serata. Ahimè, purtroppo era il 4, sì, era il 4, sì. E quindi purtroppo è andata così. Però cosa ci volete fare? Questo è il gioco aperitivo, questo è l'appuntamento dell'Happy Hour, il vostro bevande preferito, e tra le altre cose, lei lo sa, signor Gabbo, voglio dare questa chicca. Buonasera signor Maurizio, dopo ha detto che serate ricchi di premi e cotillon, sì, decisamente. Allora, no, tra le tante cose, so che oggi, no?
1: Sì.
0: Molti andavano dal benzinaio, sai che oggi è scesa la benzina in alcuni distributori, no? Ma molti erano cioè praticamente non ci hanno fatto neanche caso, perché ieri sera ha vinto l'Italia, no?
1: Ok.
0: Oggi avrebbero potuto portare anche la benzina a 3 euro, tanto non. L'importante è che vincesse l'Italia, no? Cioè, perché... E quindi molti andavano a far benzina e dicevano, gli facevano di quanto è 20 euro, ma dai, non ci credo. E gli davano 30, capito? Perché tanto.
1: Beh, ma tanto basta fare 20, 30, 40 euro, costa sempre uguale, no?
0: Non sono le cose importanti della vita, quella del calcio che vada bene, che vincano le nostre squadre, che vada bene l'Italia, poi siamo tutto a posto, l'importante è quello, diciamolo. Ma attenzione, perché c'è chi è peggio di noi, o forse meglio in alcuni casi. È stato fatto uno studio, attenzione, sulle capre.
1: Ci voleva lo studio sulle capre.
0: Ci voleva. Perché ci sono delle persone che le mettono lì e le pagano per fare gli studi, e loro hanno studiato le capre. Dice, cosa studiamo oggi? Le capre. E hanno scoperto che le capre hanno quel fattore, quella materia grigia che ogni tanto le contraddistingue quando devono andare così a procacciare dei benefit, mettiamola così, l'ho fatta un po'.
1: Il cibo.
0: Esatto. E in questo caso sì. E praticamente, allora, sappiate che hanno individuato nei soggetti, le capre, è il modo di comportarsi quando sono alla ricerca di cibo. Praticamente hanno, adesso io devo capire chi sono questi che fanno queste ricerche, però cioè praticamente hanno uno sguardo così che ti fissa,
1: sì.
0: e così, e ti, come se ti facesse delle domande la capra, però va bene uguale. Però voi sappiate che se per sbaglio, no, trovate una capra per strada, magari su un lampione, su un albero, dove che vi fissa, dovete preoccuparvi, secondo me, perché secondo me potrebbe sfilarvi il portafoglio. Però adesso io non è che voglio star lì a guardare.
1: Non voleva mangiare,
0: no,
1: i soldi.
0: Va a fissare il portafoglio, che poi effettivamente va a comprare
1: la spesa.
0: Esatto, perché adesso quindi non è che siamo nella giungla, signor Gabro, dai, su.

0: Transvestation, Sierra Spyro, Radio Number One. State lì perché tra un attimo torniamo con un po' di informazione sulla situazione meteorologica, ma subito dopo lo spazio del dedicato.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Radio Number One Meteo.
6: Puntualissimi a quest'ora gli amici di Trevi Meteo che ci forniscono le informazioni relative alla giornata di domani e quindi quella che sarà la situazione meteorologica sulla nostra penisola. E allora attenzione, perché al nord maggiore nuvolosità, a nord-est con poche schiarite ma senza fenomeni rilevanti. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, mentre al sud prevalenza soleggiato salvo locale variabilità nell'area ionica. Per ulteriori informazioni, come si usa dire, carica dell'app e ovviamente quella di Trevi Meteo, no?
7: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
5: Radio Number One presenta...
6: Quasi, è arrivato. Come Natale che arriva.
10: Sempre ogni anno,
6: ma noi tutte le sere invece, sì, vero? Tutte le sere c'è l'appuntamento del dedicato. Le vostre richieste, le vostre canzoni, le vostre dediche al nostro numero, sempre quello, no?
10: 393-444-0444.
6: E potete richiedere le vostre canzoni e dedicarle o comunque anche a voi stessi. Qual è il problema? Come puntualmente voi fate, perché voi siete bravissimi.
11: Non mi meraviglia, no,
6: sì, grazie. Gandalf dov'era in cucina, è uscito giusto per dire questa cosa, perché scegliete le canzoni meravigliose, no? Diciamo le cose come stanno. E allora anche stasera apriamo
12: la puta... finalmente l'aperitivo, fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
6: Berti, dove è stato fino adesso?
12: Beh, stasera non c'è neanche un posto, mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
6: Ma no, dai, non l'avremmo mai pensato. Guardi Berti, chissà cosa farà adesso. Dai
12: che beviamo qualcosa,
6: dai, non avevamo
10: salute, dubbi. Salute, dai,
6: va bene. Allora salutiamo gli amici che stanno messaggiando

0: che probabilmente potrebbero essere prossimamente le capre a fare uno studio sugli uomini, e non ci sta male questa cosa, vogliamo dire, facendo un'analisi non è male. Ma attenzione, invece, salutiamo anche Max, salutiamo la Sami,
1: ciao ciao,
0: buona serata, e tutti gli amici che stanno messaggiando, e salutiamo invece in questo caso anche Alice, che voleva una canzone che ricorda ai suoi tempi, perché la canticchiava giorno e notte, perché lei a quel tempo faceva le scuole.

0: Number One, che dire, grazie per la richiesta, perché poi ovviamente
1: buonasera,
0: quando...
1: buonasera, che sì, bella questo. Sta canzone, i favolosi anni 70,
0: ha visto?
1: Con i pantaloni a zampa di elefante, bellissima,
0: mamma mia.
1: Grazie per tutto questo, ringraziamo l'ascoltatore di questa bellissima canzone. Ma... signor Luchino e signor Gabbro, buona serata.
2: A lei. Ma poi sai, io negli anni 70 come mi vestivo.
0: Mamma mia, io non ero ancora nato, pensi che io non ero, lei già si vestiva, io non ero nato.
2: È così la vita.

0: Lei è un cretino.
1: Non io, Tommaso Paradiso agita la Coca-Cola, poi quando si agita la Coca-Cola poi si beve un casino, diciamo le cose come stanno.
2: Quando si apre salta tutto.
1: Diciamolo. Oh, ma quanti ascoltatori abbiamo, signor Gabro? Almeno due, no? Stasera no, perché no. Salutiamo Gigi, detto Luigi. Salutiamo anche il buon Pitto che dice effettivamente noi abbiamo molto da imparare dalle capre, potrebbe anche essere.
2: A fare i versi, ad esempio.
1: Però tutto può essere. Ciao Elena, buon rientro a casa, grazie. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Adesso c'è Lola Young.

0: Lola Young, istrionico personaggio del panorama musicale internazionale, questo che era Messi, Radio Number One. Cosa succede tra un attimo?
1: Arriva il secondo spazio del dedicato.
0: No, il secondo, la frutta e il dolce.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Mamma mia, ma quanti saranno stasera?
1: A lot,
0: mamma mia, a lot. L'estrazione del lot, the lot.
5: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma perché?
1: C'è anche lot greco-romana.
0: No, adesso non.
5: Scusi, non ho capito.
0: No, lasci stare che c'è il Gabro, il signor Gabro, che stasera insomma è in vena. Adesso magari probabilmente perché ha parlato con Gandalf e probabilmente mangiamo qualcosa stasera.
6: È impossibile.
0: Niente.
1: Affamati, stirati,
0: non ce la faremo mai, forse che
7: non ce la raccontano tutta,
0: no,
7: però
0: non
7: è
0: che non ce la racconta tutta, non ho voglia di far da mangiare in cucina, non ho capito perché lo paghiamo, ma va bene uguale, va bene. Buona serata, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro bar preferito, ogni sera protagonisti siete voi, grazie, e attraverso gli spazi del dedicato, no?
1: Fate le vostre richieste, il vostro brano preferito al 393 444 0444.
0: Oh, quando tutti guardi, quando vai in pagella lei 4
1: sì, di matematica sì.
0: Va bene, un saluto invece deve andare a Ivo, salutiamo Ivo, che è un po' che non ti sentiamo.
1: Vero.
0: Ciao Ivo, salutiamo gli amici di Como. Ivo voleva ritrovare questa canzone che gli ricorda un periodo della sua adolescenza, dice. Io ricordo in questo periodo questa canzone perché la mia prima fidanzatina l'ho trovata con questa, e non male, eh.

0: non eravamo ancora nati, signor Gabbo, ma comunque questa dei Fiction Factory, Feels Like Heaven del 1984, è stata una di quelle canzoni lì che ha fatto la differenza, no? Diciamolo, no?
1: Sì, però,
0: cosa?
1: Io da domani sera non vengo più.
0: No, non viene più.
1: Non si mangia niente, avete preso candela, almeno prima avevamo cabro, qualcosa, si riusciva a spuntare.
2: Bravo,
1: non si mangia niente.
0: Niente, si mangia niente.
3: Cosa so?

0: Scali, mica Radio Number One. Salutiamo gli amici che stanno andando a nanna, perché sono quelli che si svegliano presto la mattina, che magari vanno a lavorare, c'hanno i turisti e quelle cose lì. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Salutiamo anche tutti coloro che invece stanno richiedendo della musica, perché ci abbiamo ancora degli spazi
1: per adesso, sì, momento, però rapidi, perché poi arriva Alberto,
0: esatto,
1: dice quella frase
0: dire
1: là.
0: Delle cose lì, dice delle cose strane, dice
2: dai che beviamo qualcosa.
0: No, non

0: Iniziamo la prima ora, vero signor Gabro?
1: Adesso iniziamo la seconda, sempre che non vogliamo andare via.
0: Guarda perché... che è bravissimo, come la prima, la seconda. Terza. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Un minuto dopo le 21 su Radio Number One.

0: Francesco, perché su questo bancone c'è sempre tutto questo disordine, questo marasma? Berti, per favore.
1: Dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri.
0: No, certo, siccome c'è già abbastanza marasma qui dentro, scusi, lei dove non mette in ordine?
2: Non lo voglio sapere.
0: Non avevamo dubbi, cioè, paghiamo a fare la barista noi.
3: Beh, sta lì, dai, fa ambient.
0: Cosa che fa?
3: Ambient.
0: Mamma mia. Seconda ora, buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Che dire?
2: Pago da te.
0: No, quello non lo deve dire, perché non c'entra
3: anche perché
0: niente.
3: Martedì dobbiamo una

0: poi ovviamente Maringa Quadretti che cosa? Allora niente, non ce la facciamo mai. Allora la seconda ora voi sapete che come anche un po' la prima, però ci abbiamo uno spazio in più.
1: In apertura, sì,
0: in apertura,
1: il terzo.
0: Il terzo spazio dell'appuntamento dell'Happy Hour, dove potete richiedere le vostre canzoni, la vostra musica, perché comunque in questa serata abbiamo ancora...
2: Non ci abbiamo più spazi,
0: niente, stavo dicendo, non
1: niente anche per stasera nulla,
0: niente,
1: dai.
0: Non abbiamo più spazi, però va bene, potete dirci cosa state combinando, sì, come dice il signor Gabro, vero?
1: Diteci cosa. Poi state... di martedì, chissà quali sono i vostri piani.
0: Ah, saranno piani alti,
1: terzo, quarto, sì.
0: Dopo questo andiamo a casa. Va bene.

0: 1974, grazie Giulia per questa perla musicale. E poi ovviamente.
1: Signor Gabbro, sì. Facciamo un'imitazione di Barry White, che lei è capace, lei ha dei numeri.
2: Io do i numeri forse.
0: Non so che lei avesse dei numeri, probabilmente di telefono. Buonasera, ciao Giulia, salutiamo Giulia, grazie. Salutiamo anche Ida che ha finito di cenare, grazie, gentilissima.
2: Beata lei.
0: Pensi che Giulia ha finito di. Ida ha finito di cenare.
3: Non mi meraviglia, mio figlio.
0: Certo, lei ha cenato, noi stiamo ancora aspettando, perché se magari ci fa da qualcosa a mangiare.
3: Non abbiamo più riserve energetiche né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Non ho capito quella storia della galassia, io signor Gabriel, però va bene uguale.
2: Perché lui viene da paesi remoti. Come il passato.
0: Mamma mia, guarda. Lei sa proprio tutto, guarda. Però va bene uguale, non stiamo a guardare tutto quanto adesso, perché sennò dopo si può rovinare.
1: Lucchino, volevo fare una comunicazione soprattutto al signor Berti. Sono passato davanti al locale, lui lascia sempre la macchina in doppia fila con le quattro frecce. Gli dica di spostarla perché gli stanno facendo la multa.
0: No.
1: Ecco, volevo salvare il signor Berti.
0: Grazie, grazie signor Maurizio. Berti,
4: chissà cosa c'è dietro.
0: Berti, non c'è niente dietro.
2: C'è la locale.
0: C'è la madama che sento la multa. Mamma. Io non ce la faccio più, però.
2: Ho capito, perché poi non paga a fine serata.
0: Certo. Cioè, lascia giù tutto. Va bene, al comune. Allora, buona serata, benvenuti Radio Number One. Questa è l'Happy Hour, il vostro bar preferito. Voi sapete che abbiamo accennato prima, cerchiamo di argomentare nei nostri. Cioè, i livelli sono altissimi. Quindi, per evitare che magari qualcuno non capisca bene di cosa stiamo parlando, noi cerchiamo di restare un po'. Però alziamo, perché qui, solo qui. Da nessun
2: lo dica.
0: Solo il nostro slogan è questo e nessun altro, no? Cioè, perché altri
4: che beviamo qualcosa.
0: No, questo non è uno slogan, beh, questo è un modo che lei accenna e così invita gli amici.
2: Ogni tanto, dai.
0: Poi non molto spesso. Va bene, allora prima parlavamo di capre, molti hanno espresso il fatto che probabilmente se hanno pagato degli umani per fare delle ricerche sulle capre, probabilmente le capre faranno delle ricerche gratuitamente sull'essere umano, perché
2: hanno un ottimo olfatto per cercare qualcosa.
0: Esatto,
2: le capre,
0: secondo me lo troverebbero anche, perché ultimamente devo dire che a livello di cervello siamo messi non tanto bene tutti quanti. Però sappiate una cosa, che metti in caso, sai che ci sono gli appassionati, gli ufologi, no?
2: Sì.
0: Che vedono le cose che volano nello spazio. Allora, attenzione, perché se per caso andate a fare un viaggio in Marocco e vedete qualcosa che balza nel cielo e non riuscite ad identificarlo nella notte, è una capra.
2: Probabilmente sì.
0: Sì, probabilmente sì, perché pare che in Marocco ci siano una razza di capre, una tipologia di capra, che praticamente per mangiare riesce a saltare, ad arrampicarsi sugli alberi e salta poi da un albero all'altro. Quindi se per caso state facendo un'allegra passeggiata, c'è la capra volante.
2: Sì, non sono scimpanzé con le corna, no, però sono capre.
0: No, sono delle capre e non sono neanche degli UFO, come si usa dire. Sono semplicemente delle simpatiche bestioline che saltano da parte all'altra per recuperare del cibo, ha capito? Quello che noi non riusciamo a fare ormai da tempo qui al locale, signor Gabriel, questo è un dato di fatto.
2: Da mesi ormai.
0: Mesi che noi non mangiamo, però guardi che linea che stiamo mantenendo. Veramente
2: solleviamo la ghisa noi.
0: La prova costume, forse da Arlecchino, Arlecchino proprio.

0: Shakira e Cardi B, tu che non vai in lavanderia, no?
1: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma si fa che sia così per dire, era un messaggio di signor Capro, guardi che...
2: Guardi buonasera, che... ma sì. Qualcuno non deve pagare da bere oggi?
0: Sì.
2: È San Gabriele?
0: Esatto.
3: Non era al contrario, pagate voi,
0: no,
3: per festeggiarmi.
0: Capro, lei è inutile che si chiama Capro, ma sappiamo tutti che si chiama Gabriele lei, eh.

0: Questo progetto estivo Moving to the Sun, Jugal, c'era anche lei, fantastica, stupenda e meravigliosa. C'era anche lei, signor Gabbro, vero?
1: Sì, se, se, certo,
0: me la ricordo benissimo a Ibiza, lei che ballava come un pazzo. Vabbè, attenzione, perché tra un attimo
1: ce ne andiamo via.
0: No, no, non è vero, c'è un altro spazio del dedicato.
2: L'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Girl, you're my little thing, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Signor Gabriel, si sta creando la coda fuori dal locale di gente che vuole venire perché lei ha detto che paga da bere stasera, essendo suono massimo.
3: Ma ha visto quando è gratis?
2: Quando è gratis arrivano tutti. Mi ricorda qualcuno del locale, non lo so, qualcuno che magari è qui in giro adesso, giusto?
4: Ho
2: perché,
4: pagato ecco. Tutto quello che ho bevuto.
2: No,
3: sai, stasera pago io. Berti, per una
2: guardi
3: volta.
2: Che fortuna che ha stasera, guardi.
4: Però si poteva far meglio.
2: Ma meglio di che cosa? Le paga da bere il signor Gabriel, adesso va bene. Tutto, però mamma mia, guardi, non ce la facciamo.
4: Ciao raga, sì, ci beviamo domani.
2: Ci beviamo domani.
3: Non resta bello. Neanche no, vabbè, no, se ne va, arrivederci.
2: Intanto devi pagare tutto il conto che avevo aperto, quindi sono affari suoi. Nel frattempo anche Ida ci fa gli auguri dell'onomatice. Scusami, Gabro. Auguri, felice onomatico. Felice non lo so perché.
3: Thank you. Grazie. Come per chi non avesse capito.
2: Parla lei il tedesco, guarda. Bravissimo, salutiamo gli amici che stanno messaggiando, sta facendo un sacco di auguri, c'è anche Renato, gli fa gli auguri, lo sa anche Nicola, le augura un buon onomastico, c'è ancora Valentina e ancora Sebastiano, guardi quanta gente ci fa gli auguri.
3: Ma quanto affetto, guardi che poi io mi emoziono, lo sa che sono timido.
2: Io preferirei dell'affettato, però non ce l'abbiamo
3: mai,
2: se non si mangia mai è un dato di fatto. Va bene, però ci abbiamo un altro spazio dedicato.
3: Il penultimo,
2: non abbiamo più spazi per le vostre richieste, però quelli che sono arrivati precedentemente si sono accaparrati la canzone. E allora salutiamo in questa serata anche Ada. Ciao Ada. Salutiamo gli amici di Varese, questa canzone in questa particolare versione cantata da Michael Bolton, perché l'originale era di...

0: di icone della musica, come in questo caso di Sitting on the Dock of Bay. Versione originale, quella di Otis Redding. Questa era una versione dell'87, quella di Otis Redding usciva nel 67, qualche annetto dopo, però insomma ci vuole. Poi la voce inconfondibile, ovviamente, quella di Michael Bolton, vero?
1: Sì, canzone che tra l'altro potreste anche ritrovare nel Number One Classic subito dopo di noi, con Chiara, dalle 22 alle 23.
0: Esatto, perché? Perché ogni sera a partire dalle 22 c'è la nostra Chiara che vi accompagna con la grande musica e con i vinili rispolverati dal signor Gabro, vero signor
1: Sempre
0: Gabro?
1: Sempre io, sì.
0: Mamma mia, lei fa tutto in questa radio. Dito nella piaga!

0: Comando, perché
1: lei è un pipino.
0: Va bene, signor Gabbo, diciamo le cose come stanno.
2: Anche per questa sera, ultimo spazio del dedicato.
0: Sì, sì,
2: che torna, indovinate quando? Domani.
0: No, domani, guardi, certe cose succedono solo qui su Radio Number One e solo nell'Happy Hour ogni sera. Il vostro open bar preferito.

dove qui c'è solo qui e da nessun'altra parte, e ci sono belle canzoni perché le scegliete voi puntualmente ogni sera e sono una più bella dell'altra. In questo caso, allora, salutiamo anche Daniele, salutiamo gli amici di Sesto San Giovanni e salutiamo in questo caso anche il Liga, perché questa è una canzone di Ligabue, e dice: vorrei una canzone che canto solitamente a squarciagola al karaoke. Va bene, allora te la mettiamo.

0: Daniele sta cantando, ha cantato questa canzone, che se non c'era il karaoke poteva cantarla, no?
1: Ha alzato il volume al massimo per forza.
0: Mamma mia, l'ha cantata anche stasera. Ciao Daniele, salutiamo anche gli amici di Sesto San Giovanni. Adesso c'è il nuovo di Miley. Let's go.

0: Five Gold, Radio Number One, buona serata, benvenuti. Potremmo aprire uno spazio tipo poche idee ma confuse, cosa dici?
1: Lei è un cretino.
2: No. Magari domani, dato che ce ne stiamo per andare.
0: Salutiamo Pitto, perché ha detto, ciao Luchino, se sono ancora in tempo, buon onomastico.
2: Auguri.
0: Auguri, così, facciamo gli auguri a caso, però non è vergine Luchino stasera, facciamo dopo, è San Luchino vergine.

0: Cesare Cremonini, Paparazzi, con la quale chiudiamo la giornata questo martedì sera, questo 29 settembre, seduti in un caffè, non è vero, seduti all'Happy Hour, sono le famose canzoni. Saluti a Maghepito, dici devo smettere di bere, ma secondo noi non buona sei idea. L'unico, sei in buona compagnia. Va bene, allora vi lasciamo con Chiara.
1: Number one classics dalle 22 alle 23, noi dell'Happy Hour torniamo domani.
0: Puntualissimi a partire dalle 20 domani sera, che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Sono le 22 e un minuto su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera a tutti, ben trovati in una nuova puntata di Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. La trovate solo qui su Radio Number One alle 22 con Chiara Papanicolaou. E allora si parte con i Level 42, Lessons in Love.
1: Number One Classics.

Un amore che non riesce a decollare, che si sta perdendo, viene paragonato ad una barca alla deriva. È questo che succede in questa Lessons in Love dei Level 42 dal 1986, anno di pubblicazione, anno in cui raggiunse i primi posti in classifica in 8 paesi diversi del vecchio continente. Passiamo ora alle Sister Sledge con We Are Family.

dalla Gran Bretagna, Blur con Girls and Boys su Radio Number One, per quanto l'ispirazione di questa canzone arriva dalla Spagna, da Magaluf. Durante un viaggio Damon Albarn lo affrontò insieme alla sua fidanzata e rimase particolarmente colpito, attratto dai nightclub e anche dai costumi sessuali molto aperti durante questo viaggio, che ispirò proprio la canzone che abbiamo ascoltato, Girls and Boys. Ora in Number One Classics, Stevie Winwood con Higher Love.

0: Stevie Wonder, Send One Your Love, dal 1979, per continuare il viaggio nella musica degli anni 70, 80 e 90 in Number One Classics. Restate con me.
1: Number One Classics.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, due, tre, quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1975.

Rich Power con Baby I Love You Way su Number One Classics dal 1988, ben trovati nella musica più bella degli anni 70, 80 e 90, il viaggio di Radio Number One tutte le sere alle 22, dalle 22 alle 23 con Chiara Papanicolaou. Passiamo adesso ai Village People, reduci dall'incredibile successo di YMCA, il manager del gruppo fu contattato da un incaricato della Marina degli Stati Uniti per produrre una canzone simile che potesse servire in qualche modo come proprio come spot in favore del reclutamento nel corpo, e quindi nasce questa In the Navy. Tra l'altro il videoclip fu girato proprio sulla base su una base della Marina Militare di San Diego, e alla realizzazione dello stesso parteciparono anche alcuni membri della Marina degli Stati Uniti, quindi un super spot per la Marina. Eccolo qua dal 1979, In the Navy.

George Michael con Praying for Time dal 1990 in Number One Classics. Il nostro viaggio adesso ci porta a Zucchero. Facciamogli ancora una volta gli auguri perché ha appena compiuto 71 anni. Lui, me lo immagino che vive in questo casale in Toscana, meraviglioso, nella Lunigiana. Il nome di questo casale è Anima della Lunisiana, Lunisiana Soul, che è un po' una simpatica combinazione tra Lunigiana e Louisiana, la terra dell'amato soul che conosciamo. Di Zucchero lo troviamo qui in Number One Classics con una delle più belle famose dal 1989, Il mare impetuoso al tramonto, e la cantiamo perché la conosciamo tutti a memoria.

0: se la chiamò.
1: Ditemi che non avevo ragione quando ho annunciato questo pezzo dicendo che l'avremmo cantato tutti a squarciagola. Il mare impetuoso al tramonto, la voce di Zucchero in Number One Classics su Radio Number One. Il viaggio nella grande musica prosegue, quindi restate con me. Number One Classics.

Siamo nel 1978 quando Bob Marley and the Wailers pubblicavano Is This Love. L'abbiamo ascoltata nel viaggio del martedì sera di Number One Classics, in cui riscopriamo, ci riemozioniamo ogni volta ascoltando le grandi canzoni degli anni 70, 80 e 90. Facciamo un piccolo salto avanti adesso. Siamo nel 1981, PhD con I Won't Let You Down.

Elton John, che proprio qualche giorno fa, il 25 settembre, ha aperto l'Apple Music Hall, che è il nuovo spazio musicale inaugurato all'interno della Battersea Power Station di Londra. Tanti concerti con tantissimi artisti a inaugurarlo. È stato proprio lui a chiudere il programma. Ci penserà invece Charlie XCX, Queen, Number One Classics. L'abbiamo trovato con Can You Feel the Love Tonight? E adesso proseguiamo con i Wings, Silly Love Song.

0: ragazzi, anche per questo martedì sera. Io sono Chiara Papanicolaou, sono contenta di essere stata anche oggi in vostra compagnia e vi aspetto domani alle 22, sempre con Number One Classics. Vi auguro una buona notte, ciao.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire.
4: O per cantare a tutto volume.
5: Ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.